Capital Gold. La notte cult di Radio Capital. Now,

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
2: RS Productions e My Movies presentano...
3: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
4: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
3: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
5: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
6: Adesso sei solo Pasquale.
2: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro.

0: Beautiful Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: RS Productions e My Movies presentano.
1: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
2: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
1: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
3: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
4: Adesso sei solo Pasquale.
0: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'accordo non c'è, la tregua vacilla ancora. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid aerei su un sito militare iraniano. Teheran afferma di aver attaccato una base americana nel Golfo per rappresaglia. Spari anche contro quattro navi che tentavano di passare Hormuz. Gli Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Nei giorni scorsi erano state revocate per ordine di un giudice, ma l'amministrazione americana aveva precisato che era una misura temporanea. Sono rientrati a Fiumicino dalla Libia gli italiani che facevano parte della flottiglia di terra verso Gaza, tranne due di cui non si hanno notizie da tre giorni. Una donna di 67 anni, insegnante di Albugnano in provincia di Asti, un 33enne, anche lui insegnante di Molfetta. La portavoce della delegazione italiana della flottiglia, Maria Elena Delia.
7: Insieme ad altri 8 compagni e compagni internazionali sono stati fermati nella Libia orientale e non sappiamo nulla di loro, quindi non abbiamo nessun tipo di notizia. Intanto diamo il benvenuto agli altri, ma non ci fermiamo finché non riporteremo a casa tutti.
6: È stata risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio una bimba di 3 anni in gravi condizioni in ospedale a Genova, dove è stata portata con l'elisoccorso tedesca in vacanza in Italia con la famiglia. Si trovava in un residence di Celle Ligure. Calcio, un'altra coppa, una squadra inglese, il Crystal Palace batte il Rayo Vallecano 1-0, vince la Conference League. Aston Villa aveva vinto l'Europa League e sabato c'è la finale di Champions con un altro inglese, Arsenal contro PSG. Tennis, a Parigi fuori Sonego, Cina e Paolini. Questo

0: Differenza.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: canzoni che non vanno neanche presentate, secondo me, se siete ascoltatori di Radio Capital, però è la prima, lo faccio, Who con Who Are You. Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
9: Buongiorno Capital.
0: Allora saluto Manuela che è stata la prima a mandare un messaggio al 342-342-2190, è sempre piacevole entrare e già leggere comunque che c'è qualcuno dall'altra parte che ti ascolta.

0: Così come ovviamente sì, ci ascoltate anche quelli che non vogliono mandare messaggi, e questo ci sta. Io sono Silvia Mobili, Sergio Martelli è in regia, Marco Maisano è fuori per lavoro, rientrerà la prossima settimana e allora lo sostituisco in queste giornate, mi fate compagnia, io vi faccio compagnia, è un modo per un po' svegliarci in queste giornate caldissime. Io già vi dico, ma poi ne parleremo proprio verso le 7, di questo caldo che viene un po' definito un caldo d'agosto, cioè siamo a maggio eppure in molte zone d'Italia si sfiorano delle temperature tipiche di luglio-agosto. In pianura padana si potrebbero raggiungere i 35-36 gradi, avete sentito anche l'appuntamento con il meteo, e attenzione anche in Toscana, Sardegna, Puglia, dove si supera comunque quota 30. Non lo so, è una cosa normale, non lo, ogni volta poi uno dice sempre le stesse cose, però poi faremo il punto verso le 7 con chi ne sa di più, quindi rimaniamo così, che magari ci spiegano bene la motivazione di questo caldo e soprattutto anche se dobbiamo già soffrire, perché a quanto pare questo è. Noi invece adesso entriamo alla Camera dei Deputati, perché c'è stata una cerimonia, è stato dedicato uno scranno a Giacomo Matteotti. Si tratta del banco da cui il 30 maggio del 24 lui pronunciò il celebre discorso contro le violenze e i brogli del fascismo. Poi pochi giorni dopo venne rapito e ucciso. Lo scranno quindi non sarà più assegnato a nessun parlamentare e porterà per sempre una targa commemorativa. È un gesto che ha raccolto il consenso di tutti i partiti, almeno formalmente, appunto c'è stata questa cerimonia. Adesso sentiamo le parole del presidente della Camera Fontana.
1: Sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. Sembra un tempo lontano, ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei Deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria, in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita. Lo fa con una targa fissa ora sul suo scranno. Invito ora l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.
0: E qui c'è il minuto di silenzio, quindi
1: procediamo ora al disvelamento della targa ricordo di Giacomo Matteotti.
0: Grandi applausi, è appunto una cerimonia sentita, formale, però ecco, molto molto sentita. Però ci sono scoppiate dopo le polemiche per i moltissimi posti vuoti presenti durante la cerimonia, soprattutto nei settori della maggioranza, questo dice l'opposizione. Quindi insomma, c'erano questi banchi vuoti e il deputato del PD Arturo Scotto ha detto sì, è stata deposta questa targa alla memoria, ricordiamo tutti, abbiamo fatto un tanto di cerimonia, momento importante, sulla carta formalmente il consenso di tutti i partiti, però i banchi della destra di Fratelli d'Italia oggi sono vuoti, quindi insomma vergognatevi un po'. E poi anche Luana Zanella, capogruppo di AVS, dice è stato commovente, però la presenza nei banchi della destra di Fratelli d'Italia è stata scarsina. In realtà, a dire la verità, se poi vedete e andate a vedere questo video su internet, era proprio scarsa come presenza in generale. Un momento in cui appunto una cerimonia importante, perché comunque ricordare Matteotti non vuol dire solo commemorare una vittima del fascismo che dice vabbè, ma tanto tempo fa, tanto il passato. No, significa comunque ricordare il valore del coraggio politico, della libertà parlamentare e la presenza. Io credo che sia necessaria da una parte all'altra. Poi appunto formalmente tutti dicono sì va bene, ok, la cerimonia è commemorativa, tanto di targa, e poi comunque non ti presenti. È stata insomma non è stata sicuramente una bella scena quella di ieri, ve la andate a vedere e poi magari potete anche giudicare con i vostri occhi e le vostre

0: arrivano le temperature delle varie città italiane. Secondo i nostri ascoltatori siamo a 30 gradi reali, dicono vicino a Taranto, al 342 342 2190, però dopo appunto faremo un po' il cercheremo un po' di capire come mai fa così tanto caldo, anche se mi capita delle volte di avere dei ricordi Facebook, no? Avete visto la mattina, uno entra su Facebook e ci sono ricordi di un anno fa, 7 anni fa, 10 anni fa. Io ormai sono iscritta a Facebook da tanto tempo e spesso mi capita però di leggere dei miei stati passati di qualche anno fa in cui dico: mamma mia, fa un caldo incredibile, ma come mai? Quindi ho un ricordo di queste giornate caldissime di AFA a maggio di qualche tempo fa. Non io ricordo, perché io non ricordo niente, però comunque su Facebook vedo alcuni status passati ed effettivamente non è così anormale un caldo a maggio, solo che si sta prolungando e a quanto pare le notizie non sono molto positive per chi soffre soprattutto il caldo. E invece il caldo delle polemiche, il fuoco delle polemiche, avete sentito ieri, abbiamo parlato molto durante i nostri programmi di Francesco De Gregori, ha presentato i suoi progetti legati a Live Never Green, Perfette Sconosciute, in cui appunto tirerà fuori anche durante i concerti delle canzoni che magari sono delle chicche, non sono conosciute dai fan sicuramente, però non da quelli che comunque lo seguono in maniera un pochino più superficiale. Ha detto tantissime cose, tra cui appunto che non ha più tanto l'ispirazione, che comunque non gli vengono più le canzoni, non viene più da scrivere le canzoni come una volta. Però le parole che oggi riportiamo di nuovo, perché hanno fatto polemica, sono quelle che riguardano il suo attacco contro Springsteen. Lui ha detto proprio: non c'è bisogno che un artista si metta a dire cosa pensa della vita, c'è bisogno che Springsteen dica che è contro Trump, ad esempio. Comunque sentiamo proprio le parole di Francesco De Gregori.
1: Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo del giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io. E mi sembra onesto avere le idee confuse.
0: Allora De Gregori dice: mi sembra onesto avere le idee confuse, però sono arrivate alcune critiche. Uno di quelli che ultimamente proprio si infervora su tutti, Enzo Iacchetti, che ha commentato in un post, dice una parolaccia lui, io non la dico però la capite, e Enzo Iacchetti ha scritto: grande cavolata, l'uomo di spettacolo è un uomo che pensa al mondo e al futuro dei suoi figli. De Gregori, che delusione che sei. Poi c'è stata la posizione un pochino più soft, quella di Eros Ramazzotti, che ha detto: non sono d'accordo con il maestro dal volto umano, cioè ha detto non sono d'accordo, però insomma, no, è stato un pochino più, sì, un po' più diplomatico possiamo dire rispetto a Enzo Iacchetti. Quindi ecco, io apro un piccolo dibattito: ma gli artisti, cioè chi ha visibilità, ha anche una sorta di responsabilità verso il mondo, deve dire la sua? Cioè quando un artista parla di musica si deve fermare a quello, è quello che vi interessa, oppure preferite, non so, che gli artisti dicano anche, prendano posizione? Poi lo vediamo spesso nei post, Fiorella Mannoia, Paola Turci, molti artisti comunque dicono la loro su temi importanti come appunto Gaza, che è stato nominato da Francesco De Gregori. Spesso gli artisti si sono appunto schierati, John Lennon se proprio vogliamo dire, oltre che Springsteen. Quindi la domanda è: l'artista deve fare l'artista, io ti faccio le canzoni, tu me le compri, tu vieni ai miei concerti, oppure vi fa piacere che comunque prenda posizione? È un dibattito interessante, perché comunque un artista forse scrivendo già delle cose, proponendo già determinati testi, ti fa capire anche cosa pensa della vita, quindi uno si dovrebbe limitare a quello. Leggo il testo e capisco che lui la pensa un po' come me anche su altri temi, oppure mi piacerebbe che si facesse avanti.

0: artisti hanno una responsabilità maggiore rispetto alle persone comuni, perché sono delle persone che raggiungono un quantitativo di persone più grande rispetto agli altri. Quindi loro non solo devono prendere delle posizioni, ma lo devono fare con responsabilità, perché il numero di persone che lo raggiungono con il loro messaggio, ripeto, è molto più alto. Grazie.
1: Ecco, quindi insomma parlavamo dell'artista, se si deve o meno esporre nei confronti del mondo, di quello che succede, se deve prendere una posizione, dopo che Francesco De Gregori ieri ha detto ma Springsteen perché se la deve prendere con Trump, lui deve fare l'artista, e quindi non è l'artista un titolo speciale per dare lezioni sulla politica, sui leader, sulle guerre. E poi ha detto uno ha le idee confuse, io ho le idee confuse, non voglio dare lezioni a nessuno. Sentiamo un altro messaggio che ci è arrivato.
2: Ciao Silvia, secondo me va a sensibilità, è una cosa molto personale, chi vuole si espone, chi no no. Di base però non mi piacciono le persone che su temi così importanti non prendono posizione, questa è una cosa mia.
1: Ecco, sì, questo sì, però bisogna capire se è proprio l'artista, cioè al di là delle persone che prendono meno posizione, cioè è l'artista se aiuta, cioè io credo di aver capito che Gregori dica un po' questo, no? Cioè io De Gregori, se dico che ne so, non mi piace Trump, poi cos'è che cambio? Cambio qualcosa? Credo che fosse un po' questo il suo pensiero. Però in molti ci state scrivendo, e molti insomma vi piace l'idea proprio del cantante che dice qualcosa e che esprime le proprie idee, e che soprattutto, come ha detto anche la nostra ascoltatrice, il vocale abbiamo sentito prima, forse può cambiare, perché il suo messaggio non arriva a 10 persone, a 15 persone, a 100 persone, ma arriva un po' in tutto il mondo e può sensibilizzare. Chissà Harry Styles se invece è il tipo che prende posizione. Mi sembra di sì, però mi sembra che in qualche occasione lo ha fatto. Comunque sia, ci regala sempre buona musica, ci regala queste canzoni che noi sentiamo. Questa è una disco novità ed è una canzone da ascoltare tranquillamente. American Girls su Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ecco, prima parlavamo degli artisti che prendono posizione, di quelli che preferiscono non farlo, come De Gregori, che ha detto sono confuso, sostiene che un artista debba poi soprattutto pensare a fare il suo mestiere, scrivere e cantare canzoni. Poi però usciamo da una canzone come questa, What's Going On, di Marvin Gaye del 71, dove lui si interrogava sulla guerra, le tensioni sociali, l'ambiente, insomma una canzone molto bella, però è anche una presa di posizione forte, un modo anche per leggere attraverso la musica il mondo che ci circonda. Allora, noi invece adesso parliamo del caldo, diciamo che affronteremo un po' in questa mezz'ora il tema, lo faremo in maniera scientifica, però c'è anche una ricerca molto interessante sul caldo e l'apprendimento, perché è vero che facciamo fatica ad andare a lavoro con queste temperature, soprattutto a maggio, ma chi fa anche fatica sono gli studenti, e parliamo proprio di questo studio, lo facciamo con il direttore Edoardo Buffoni.
1: Buongiorno, il gran caldo anticipato di questi giorni rimette anche al centro dell'attenzione le scuole. Ovvero, nel 90% delle scuole italiane non c'è alcun condizionatore, quindi i bambini, i ragazzi, gli insegnanti soffrono quando a maggio, a giugno, ma anche a settembre ci sono 30-35 gradi e si suda sui banchi. Non è un problema solo italiano. Secondo uno studio dell'OCSE, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il calore influisce sull'apprendimento degli studenti di tanti paesi. I giorni caldi a scuola saranno sempre di più nel mondo, visto il riscaldamento globale. Gli studenti saranno esposti a un numero maggiore di giornate calde a scuola entro il 2050. La risposta migliore, secondo l'OCSE, è chiara. Bisogna modificare il calendario scolastico e poi investire in sistemi di raffreddamento nelle scuole. Sui condizionatori tutti d'accordo, sul calendario scolastico meno, perché in effetti quello italiano prevede già poche pause lunghe durante la stagione fredda, solo Natale e Pasqua. Quindi sarebbe difficile togliere giorni di pausa in inverno per far finire prima l'anno, senza contare che allungare ancora di più la pausa estiva, che è già di oltre 3 mesi, tra le più lunghe del mondo, risulta assai problematico per le famiglie di genitori che lavorano. Come organizzo 4 mesi di vacanze ai figli? Dove li metto? Quanto mi costa? Insomma, la soluzione per i prossimi decenni sembra essere quella dei condizionatori, solo che ci sembra un miraggio visto lo stato di molti edifici scolastici. Eppure, l'operazione pompe di calore potrebbe essere una piccola grande rivoluzione. Si otterrebbe riscaldamento per l'inverno e fresco per l'estate, sostituendo le caldaie a gas più inquinanti e magari alimentando il tutto con il fotovoltaico sui tetti. E si potrebbe così lì davvero ipotizzare una riduzione della mega pausa estiva con beneficio anche per le famiglie. La politica dovrebbe pensarci, ma evidentemente è occupata con altro. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0. Passate una buona giornata su Radio

0: Bruno Risas, la verità su Radio Capital. Ieri, guardando un po' i social, ho visto un viso dolcissimo che non si vedeva da tantissimo tempo e devo dire che mi sono quasi commossa. Era quello di Julie Andrews, la leggendaria Mary Poppins, che a 90 anni è tornata a mostrarsi in pubblico per sostenere la ricerca sul Parkinson. Tra l'altro lei è molto riservata, sempre stata riservata nella sua vita privata, lontana da anni dalle scene. Ha voluto però registrare un videomessaggio per il congresso mondiale sul Parkinson. Ha detto poche parole però molto significative e ha invitato tutti a sostenere la ricerca per arrivare a una cura. Ha detto: se ci uniamo tutti quanti insieme possiamo davvero fare qualcosa. Ve la faccio sentire, perché a parte la sua voce, che poi è anche doppiatrice, ma ne parliamo dopo. Sentiamo.
1: I'm Julie Andrews and I'm pleased to welcome you to the 7th World Parkinson's Congress. Your participation is invaluable as we seek to find a cure to this terrible disease.
0: Ecco, Julie Andrews, che appunto invita a partecipare a questo congresso sul Parkinson. È veramente importante la cura. Voce che, ecco, io non seguo Bridgerton, lo devo dire, però so che lei è la voce fuori campo che svela i numerosi intrighi e pettegolezzi del palazzo più seguito del web, più seguito da tutti tranne da me. Comunque è stato veramente molto commovente questo messaggio di Julie Andrews, che a 90 anni si è fatta

nuovamente vedere.

0: caldo, questo l'abbiamo capito. C'è poco da fare, oggi sarà una giornata da bollino rosso in gran parte delle città italiane, quindi cerchiamo un attimo di prepararci a questo. Più che altro questa ondata di caldo che sta interessando non solo l'Italia, ma gran parte dell'Europa, quello che mi fa mettere più paura di tutto questo non è tanto che oggi fa caldo, è se farà caldo tantissimo anche domani, dopodomani e le giornate a venire di questo maggio, quindi la persistenza di queste temperature. Abbiamo al telefono il climatologo Dino Zardi, professore di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento. Benvenuto su Radio Capital, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, la prima domanda è proprio questa. Il maggio, questo maggio che stiamo vivendo, è fuori dalla norma?
1: Dobbiamo dire di sì, perché diciamo almeno questi giorni, ecco, limitiamoci a questi giorni di caldo intenso, che rappresentano una anomalia, una situazione eccezionale. Il nostro collega Luigi Randi ha consultato gli annali degli ultimi 90 anni e ha riscontrato che nei primi 30 anni non si sono mai visti giorni così, nei secondi 30 anni non si sono mai visti, negli ultimi 30 anni situazioni del genere si sono viste una decina di volte. Quindi evidentemente siamo all'interno di un trend, una tendenza di lungo termine, che peraltro non è che ci sorprende, perché se mediamente le temperature stanno salendo sempre, è chiaro che anche i picchi diventano più elevati. Questo è un fatto abbastanza comprensibile, purtroppo.
0: Quindi

0: la domanda che viene subito dopo, spontanea, cioè questo evento che comunque ho capito un po' estremo, può essere attribuito direttamente al cambiamento climatico?
1: Allora, diciamo che situazioni in cui le temperature per alcuni giorni si mantengono più alte del solito sono nella norma, perché capita che si instauri un anticiclone che dura per alcuni giorni e quindi ci porta aria dalle latitudini più basse, quindi dalle aree africane tropicali. Ecco, però se siamo in un contesto di temperature simili a quelle che avevamo 50-60 anni fa, anche questi massimi di temperatura non arrivano a 30 gradi. Se ci spostiamo nelle situazioni attuali in cui tutto si è spostato verso l'alto, è chiaro che le punte, i picchi, superano i 30 gradi.
0: Quindi posso dire tranquillamente, il caldo di oggi non è quello che io ricordavo da bambina. Ecco, questo...
1: Esatto, questo lo può proprio dire. O meglio, lo ricordavamo magari in un'estate più avanzata. Se fossimo a luglio potrebbe essere più comprensibile. Sulla fine di maggio è abbastanza anomalo. Per ricordare una cosa del genere, forse possiamo andare al 2003, che fu un anno molto particolare in cui il caldo persistette praticamente da metà maggio fino a fine agosto. In quella circostanza si cominciò ad avere punte di, ma non di questo livello peraltro, già a partire da maggio.
0: Io proprio lì la volevo portare con la macchina del tempo, proprio in quell'estate del 2003 che è rimasta lì, è un ricordo indelebile per molti di noi. Dobbiamo aspettarci questo? Lo so che non si possono fare delle previsioni a lunga distanza, però almeno ci prepariamo psicologicamente. C'è il rischio di passare un'estate come quella del 2003?
1: Allora, se vogliamo ragionare in termini di previsioni meteorologiche, come sa, non possiamo andare oltre 2-3 giorni, possiamo, dopo i 2-3 giorni si può parlare di tendenze, ma la previsione in quanto tale, cioè quella fatta con una precisione che piace a noi, diciamo, arriva a pochi giorni. E quello che possiamo dire è che in un contesto in cui il clima sta dappertutto nel mondo e quindi anche da noi scaldandosi, è chiaro che la probabilità di avere situazioni con temperature più alte di quelle a cui avevamo abituate è sempre maggiore. E questo è il, come dire, lo scotto da pagare per un'atmosfera in cui la concentrazione dei gas serra, cosiddetti clima alteranti, sta continuando ad aumentare. È un dato di fatto che la concentrazione di anidride carbonica ormai ha superato ampiamente le 420 parti per milione, si avvia a raggiungere in qualche anno le 430 e continua ad aumentare. Quindi se noi continuiamo ad avvolgere il nostro pianeta, certo, di coperte, mi permetta questo termine, è chiaro che la probabilità che faccia più caldo aumenta. Questo è proprio la fisica che ce lo dice. No? Dopodiché ci sono fluttuazioni, ci sono oscillazioni, ogni tanto arriverà dall'Artide una eruzione di aria fredda, questo può succedere. È successo per esempio un paio di settimane fa, addirittura ci sembrava più freddo del solito. Questo può capitare, ma la situazione più ricorrente sarà quella di temperature più elevate della media.
0: Guarda, proprio in conclusione siamo alla fine, una domanda, un sì o no: è possibile quindi limitare adesso gli effetti del riscaldamento globale? Cioè ci dobbiamo adattare? Oppure c'è una speranza?
1: Sono vere tutte e due le cose, cioè noi dobbiamo adattarci, perché anche qualora intraprendessimo delle misure di contenimento occorreranno decenni prima di ripristinare le condizioni a cui eravamo acclimatati. Per cui occorre adattarsi, occorre creare città in cui le aree verdi ci consentono di stare all'ombra, occorre creare edifici che siano isolati dalla temperatura esterna e dalla radiazione, quindi occorre comunque intraprendere delle misure che ci consentano di vivere in ambienti in cui la nostra salute non sia messa a rischio.
0: Ecco, infatti,
1: dall'altro
0: il verde,
1: lato occorre intraprendere misure che consentano alla concentrazione di gas serra a livello planetario di diminuire e quindi ridurre il ricorso ai combustibili fossili e favorire l'assimilazione dell'anidride carbonica che è stata rilasciata in atmosfera, quindi favorire la crescita delle piante, la stabilizzazione del carbonio in forma stabile, quindi attraverso varie maniere. Adesso non abbiamo il tempo di dire come si fa a prendere, a catturare la CO2,
0: sì,
1: e tenerla, ma si può fare, come direbbe Frankenstein Junior, si può fare, ma dobbiamo impegnarci, cioè bisogna implementare

0: dei sistemi di produzione, dei sistemi economici che consentono di sottrarre gas serra dall'atmosfera.
1: Adesso vabbè, ci dobbiamo sbrigare. Nel film però dicono pure potrebbe
0: Sì.
1: sempre piovere e poi piove, è questo che mi preoccupa,
0: Esatto. Per
1: professore.
0: piovere dovremmo aspettare la metà della settimana prossima.
1: Va bene,
0: Tra
1: insomma.
0: il 2 e il 3 è probabile che ci sia qualche irruzione fredda che, come dire, destabilizza
1: Ci dà un pochino
0: l'anticiclone attuale.
1: d'aria,
0: Questa è
1: insomma.
0: l'unica bella notizia che al momento siamo in grado di dare.
1: Almeno qualcosa. Ringraziamo Dino Zardi, professore di fisica dell'atmosfera
0: Grazie
1: presso
0: a voi.
1: l'Università di Trento. Buona giornata, buon caldo oggi.
0: Grazie a voi,
1: Arrivederci.
0: gentilissimo. Buon caldo, ripariamoci, beviamo molto.
1: Beviamo supermercato. Arrivederci.
2: Buongiorno Capital.

Il verde, gli alberi, il verde, gli alberi, cioè questo poi è il problema poi mettono gli alberi, poi si dimenticano che hanno messo gli alberi e non c'è manutenzione. Però veramente, come dice anche il professore stesso l'ha detto, basterebbe qualche albero anche in più, ma proprio in genere fa caldo dove vado sotto un albero, invece qui fa caldo dove vado al supermercato dove c'è l'aria condizionata.

0: va bene, dove vado? Vado da Ikea, dove ci si può sposare. Dal 27 giugno alcune coppie potranno sposarsi dentro 5 punti vendita svedesi. Ci sarà un ufficiale civile, un pranzo offerto dall'azienda, anche un regalo per gli sposi, pensate un po', immaginate di pronunciare questo sì tra una cucina componibile, una camera da letto in esposizione, visitatori, però comunque c'è la possibilità di questi matrimoni low cost presso Ikea. Ikea che però dall'altro lato ricordiamo sempre che ha annunciato il taglio di 850 posti di lavoro nel mondo, concentrati soprattutto in Svezia. L'Italia non è colpita da questo, però ecco, ricordiamo anche questo dato. Allora abbiamo chiuso, la chiudiamo qui, ci vediamo domani mattina. Silvia Mobili vi augura una buona giornata calda, grazie a Sergio Martelli, tra poco il giornale radio e poi The Breakfast Club.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
2: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
3: Sì, ma perché questo tono dark?
4: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
3: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
4: Non è, fai fare alla voce.
2: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
4: Ce l'ha con te.
2: Una produzione One Podcast.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
10: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Rotto il cessate il fuoco, gli Stati Uniti hanno compiuto raid aerei su un sito militare iraniano. Teheran per rappresaglia ha lanciato un attacco contro una base americana in un paese del Golfo. Spari anche da parte delle forze iraniane contro 4 navi che tentavano di passare lo stretto di Hormuz. In rialzo il prezzo del petrolio. E gli Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Nei giorni scorsi erano state revocate per ordine di un giudice, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea. Le temperature medie globali saliranno a livelli record fino al 2030, con una probabilità del 75% che la media di questi anni superi di oltre 1,5 gradi quella dei livelli preindustriali. Lo fa sapere l'ONU. Gli anni dal 2015 al 2025 sono gli 11 più caldi mai registrati. Oggi bollino rosso per il caldo in 4 città italiane. La Procura di Roma chiede l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. La maggioranza è pronta a dire no. Antonio Cristiano.
11: I magistrati lavorano sul caso della Bisteccheria d'Italia, che aveva come soci l'ex sottosegretario, altri politici di Fratelli d'Italia e Miriam Caroccia, figlia di Mauro, condannato come prestanome del clan Senese. I due, al contrario di Del Mastro, sono indagati. Non sapevo chi fosse Caroccia, ma sono uscito dalla società dopo la sua condanna in Cassazione, ha raccontato in antimafia il deputato, rimasto nella 5 forchette SRL per un anno dopo la condanna in appello. Nelle chat, dice l'avvocato di Caroccia, ci sono frasi inopportune per il ruolo di Del Mastro, che però non hanno nulla a che fare con la criminalità organizzata. Il centrodestra però va verso il no alla richiesta dei PM. Per la Corte Costituzionale le chat sono corrispondenza, fanno sapere, quindi tuteliamo le prerogative dei parlamentari.
10: Risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio una bimba di 3 anni in gravi condizioni in ospedale a Genova, dove è stata portata con l'elisoccorso, e tedesca in vacanze in Italia con la famiglia, era in un residence di Celle Ligure. Record storico del gioco d'azzardo, gli italiani però perdono 22 miliardi di euro, i dati nel libro nero di CGL Federconsumatori. Simone De Gregorio.

165 miliardi di euro raccolti nel 2025. Vuol dire il 7,3% del prodotto interno lordo nazionale. A giovare di più del record del gioco d'azzardo, più che lo Stato, sono le industrie del settore, che segnano un più 165% di utili in 5 anni. Agli incassi corrispondono le perdite nette dei cittadini, 21 miliardi e 8, più o meno il valore di una manovra finanziaria. Tra scommesse sportive, lotterie, giochi di carte,

0: euro in azzardo nel corso del 2025, con picchi di 6.000 euro pro capite a Isernia e più di 7.500 a Patti, in provincia di Messina.
1: Calcio, un'altra coppa, va una squadra inglese, il Crystal Palace batte il Rayo Vallecano 1-0, vince la Conference League, la Aston Villa aveva vinto l'Europa League e sabato c'è la finale di Champions. Arsenal, un'altra squadra inglese, PSG. Tennis, a Parigi fuori Sonego, Cina e Paolini, quest'ultima condizionata da un problema alla caviglia. Tutti gli aggiornamenti alle 8 in Capital News.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però, quando ti dicono che è misura. Ah, però, barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Clapton alle 7:07 minuti. Eccoci qui, Breakfast Club al completo con Imma Baccelliere.
1: Buongiorno.
0: Con Riccardo Quadrano.
2: Ma buongiorno.
0: Con Andrea Lucatello, con Sergio Martelli, con Elisa Lancia,
2: e
0: insomma,
2: basta,
0: un gruppo.
2: Questi.
0: E vai, questo,
2: siamo tutti.
0: E questo, e certo, tutti gli ascoltatori.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Un saluto a mio figlio che sta partendo per la gita di classe.
2: Dove
0: questi
2: vanno?
0: È molto lontano, tipo a un'ora da Roma.
2: Vabbè, è successo anche a mio figlio.
1: Fanno comunque giro a metà,
0: magari
1: metà
0: lo convincono che è più lontano.
2: Vabbè, dove?
0: Al lago di Vico.
2: Ah, bellissimo il lago di Vico.
0: Lago di Vico, vanno lì, arrivano. Vanno lì, come al solito pioverà sicuramente perché tutte le gite di classe lì. Però è un'esperienza molto bella quella della gita di classe fino all'elementare. Poi dopo te le vietano perché poi non ci sono i soldi, i professori non ti accompagnano.
2: Non se la sentono.
0: Non se la sentono.
1: Ai nostri tempi era diverso, per fortuna, no? Noi eravamo belli.
0: Parigi in treno, amico mio.
2: Parigi in treno, io mi ricordo che in terza liceo, ultimo anno di classico, feci la gita in treno, mi svegliai dopo essermi imbarcato sul treno, mi svegliai che ero già a Digione. Ero già a Digione.
1: Io sono arrivata in treno in Sicilia, invece, nella mia gita a Siracusa. Una volta
0: ci ha messo lo stesso tempo che per Parigi.
1: Ci ha messo lo stesso tempo per Parigi. Però è un'esperienza.
0: Che bello. Quelli sono i momenti belli in cui poi ci sono le mamme in apprensione. Che certo, bello. Io quando vedo queste mamme in apprensione che non vogliono lasciare i figli, non li vogliono lasciare nemmeno per due ore, e invece quello è un momento di stacco molto importante. Poi dici, perché i nostri figli non escono di casa? Perché li avete abituati così, a non andare fuori?
1: Solo le mamme le hanno abituati così, sì, invece i papà dicono ma sì,
2: questo guinzaglio dobbiamo allungarlo, sì, a un certo punto, se non scioglierlo.
1: Da chi arriva questa sentenza,
2: ovviamente,
1: questo appello?
2: Ma io l'ho sempre detto,
1: da un papà poco apprensivo, non
2: papà
1: è assolutamente preoccupato, non guarda assolutamente tutto ciò che fa sua figlia. No.
2: Sono un papà di vedute amplissime e
1: senza
2: ho già
1: dubbio
2: detto a mia figlia che una volta compiuti i 53 anni potrò fare quello che vuoi. Insomma, mi sembra anche una cosa piuttosto moderna.
0: Sì, immagino come tu la possa tenere a casa sotto controllo.
2: Certo.
0: Comunque, signori, non so se avete sentito parlare del caldo, perché sono quattro giorni che ci stiamo grattando, diciamo, ecco, le terga con questa notizia. Però c'è una notizia che in qualche modo noi vorremmo superare. Il classico fa caldo, chi se ne frega.
2: Ne ha parlato
0: fa caldo
2: anche poco fa Silvia Mobili con un climatologo.
0: Ne avevamo parlato ieri.
2: Sì.
0: Qui siamo con l'aria condizionata. Smarmelliamo l'aria condizionata, però in realtà
1: con cautela l'aria condizionata.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Ma come venire vestiti?
2: Sì.
0: E perché le donne sono così avvantaggiate rispetto a
1: quali avvantaggiate?
0: Certo.
1: Scusa, ma non capisco.
0: Scusa, stai scherzando?
1: Dove siamo?
0: Allora, la notizia è questa: a Tokyo, pantaloncini e scarpe da tennis in ufficio perché fa troppo caldo.
2: Sì.
0: E in Giappone, i dipendenti pubblici che lavorano per l'amministrazione di Tokyo sono stati incoraggiati a sostituire i completi con pantaloncini corti per combattere il caldo torrido e contenere l'aumento dei costi energetici. Ovviamente,
2: certo,
0: ti vesti pesante e poi hai bisogno di più fresco. Citando una situazione critica dal punto di vista dell'offerta e della domanda di energia, la governatrice di Tokyo, che 20 anni fa in qualità di ministro dell'ambiente era stata l'artefice della campagna che incoraggiava i funzionari pubblici a rinunciare proprio a giacca e cravatta, ha chiesto incoraggiamo un abbigliamento fresco che dia priorità al comfort, tra cui polo, magliette, scarpe da ginnastica e, a seconda delle mansioni lavorative, i pantaloncini. Ecco perché voi donne potete avere le gambe scoperte e noi uomini invece
1: no. Soltanto qui a Radio Capital l'ho visto già più persone muoversi in pantaloncini.
0: Allora, purtroppo abbiamo
1: ma se voi avete un rigore interno,
0: gli speaker sono categorie protette.
2: Esatto. Dovete sapere che qui interno, dentro,
0: Mixo può venire col kilt.
2: Esatto.
0: E viene
1: ma perché Mixo lo fa con un certo stile.
2: A livello di redazione giornalistica c'è un dress code che ci impone di non mettere.
1: Io non ho mai letto su
0: una regola.
1: Allora, voi
0: perché
1: vi siete imposti una regola tra voi.
0: Ma perché nasce tutto dal fatto che noi eravamo cronisti d'assalto, quindi tu arrivi in redazione, però poi c'è una notizia fuori, né che puoi andare a seguire un attentato, un terremoto vestito con le
1: Birkenstock. Ma per una donna è uguale, perché se va in giro nel terremoto con i pantaloncini corti potrebbe non essere comunque
0: accettato.
1: Così qua.
2: Però guarda,
1: non
2: esempio,
1: sono assolutamente d'accordo.
2: Si parlava di questo abbigliamento in qualche modo incoraggiato in Giappone. Io ad esempio oggi ho una polo, ho le sneaker, ma ho i pantaloni lunghi.
1: Ma per questo,
2: quindi,
1: però per un tuo rigore mentale,
2: certo,
1: io non trovo assolutamente un abbigliamento non consono un pantaloncino corto di un uomo. Dove sta il problema? Che si vede il polpaccio?
0: Ma tu hai questo abbigliamento da casa nella prateria.

0: vero.
1: Corto Floreale.
2: Floreale, sì, in casa nella prateria, però insomma.
0: Non è la prima volta che etichetti il mio abbigliamento come casa nella prateria. Me lo sono segnata l'ultima volta, un anno e mezzo fa, guarda.
2: Ammazza,
0: non dimentico.
2: Qui non si passa inosservati.
0: No.
2: Assolutamente.
0: Vabbè, parla lui che ieri con questa camicia tutta floreale è stato al centro delle attenzioni di tutta la radio.
2: L'hanno notato tutti. Questa
1: ti scrivono, Imma, buongiorno a tutti voi, ma un po' di più a Imma che ieri ho visto al Teatro 7 per lo spettacolo di Benny Meloccaro.
0: Sì, ci siamo divertiti molto con Andrea Lucatello.
2: Molto carino
0: in
2: lo
0: prima
2: spettacolo.
0: Fila ci hanno messo, guarda, io ero bordo dall'imbarazzo.

0: Buongiorno ragazzi, ciao, io ti voglio bene, però tante volte sono stata d'accordo con te, però a volte veramente sposi battaglie perse. Perché? Cioè non puoi negare che effettivamente esista un dress code per cui gli uomini sono sicuramente svantaggiati, non in tutte le aziende, non ovunque, ma in tantissime aziende. Ciao.
1: Cioè, capita di non essere d'accordo, guardami.
2: Vedi, insomma, non risponde la Bottega Sciara.
1: No, io rispondo ribadendo ciò che ho detto.
2: Elisa Lancia, tu che idea hai sull'abbigliamento estivo delle donne
3: sui luoghi di lavoro?
2: Sui luoghi di lavoro, sentiamo se ci parla.
4: Ma secondo me, se è casual chic, si può fare.
3: Cioè, allora, definisci.
5: Definisci. Io mi metto casual chic alle 5.
4: Ad esempio, allora, innanzitutto si avvicina l'estate, quindi il colore. Tu puoi usare un pantalone nude e metterci una camicia colorata.
2: Come il pantalone?
1: Nude.
2: Come
4: Andrea, sì. Imma lo sa che quando
2: c'è un vedo non vedo,
4: stile,
2: trasparente,
4: no,
2: si vedono le mutande.
4: Aspetta,
1: color carne, ecco.
2: Scusa,
1: il colore nude si riferisce al colore. Qua siamo proprio alle basi, ma...
4: vero Imma? Bianco, panna, oppure.
1: Però lo accetti quindi un bermuda di un uomo?
2: Sì, ma è l'uomo del monte, sì. Poi mi diventa, capito? Che va a cercare l'ananas in montagna.
1: Ma tu starai male col bermuda. Riccardo, secondo me invece può usare.
2: Il pana.
4: Comunque posso dire una cosa? Posso?
1: Ma
2: certo.
4: Io credo di avere una foto di Andrea Lucatello in redazione con un pantaloncino.
5: Vabbè, sarà successo.

0: volta.
1: Allora, vedi, vi può state essere, contraddicendo. Può essere.
2: Con no. tanto di mocassino rosso, forse.
0: Come si dice?
2: Pure. Pensa un po'. E la camicia nera con tutti i fiori.
0: Come
2: e
0: si dice?
2: Braccio, chiudete il mio microfono.
0: Quelle sono situazioni in cui quando il gatto non c'è.
3: Può essere
2: redazione in agosto quando non passa allora, nessuno.
0: Volevo leggere questo messaggio di Dani,
3: Sì,
0: sono abbastanza tollerante sull'abbigliamento, però ieri il mio collega è venuto a lavorare in maglietta a mezze maniche, bermuda e ciabattoni, mancava l'ombrellone e poteva andare in spiaggia.
3: Dai, ha ragione, cioè, c'è un limite a tutto. Altro messaggio.
4: In realtà non c'è niente di più rinfrescante di un abito lungo.
1: Bravissimo.
4: Di, lino, ovviamente tessuti leggeri, però certo. Se nel deserto i Tuareg sono sempre stati ipercoperti, si vede a fatica agli occhi nonostante un sole che picchiamo un fabbro ci sarà.
3: Sì, vabbè. Sì, vabbè, giusto, sì. Però no?
1: ha ragione lino. Perché questo scoprirsi non per forza ci porta ad essere più freschi, a volte dipende anche dal tessuto.
0: Il tessuto è fondamentale, è chiaro che il lino in questo caso rinfresca.
1: Quindi sono avvantaggiati gli uomini perché potendo indossare cose lunghe in realtà sono più freschi.
0: Questi abiti coloniali, vero, te li immagini col Panama.
1: Esatto.
3: E allora, lino, l'abbigliamento leggero delle donne è una richiesta storica degli uomini.
0: Sì, non lo so. Lo scrive una donna, lo scrive una donna, Silvia. Ha detto, perché la donna coperta era giudicata pudica, se lamentano, scrive Silvia. Vabbè,
1: sono invidiosi, vorrebbero
3: noi non sprechiamo
1: anche
3: mai
0: intanto vedremo Carlo. Come si vestirà oggi Yannick Sinner che gioca alle 12 a Parigi con l'Andaros quando sono previsti 33 gradi e stanno studiando tutta una serie di escamotage per cercare di rendere più sopportabile quello che accadrà a mezzogiorno a Parigi.
1: In molti si sono sentiti male durante questo Roland Garros proprio per il caldo.

0: Buongiorno Radio Capital. Beh, io faccio il docente, scuola superiore, e già sono costretto a vedere in questi giorni gli studenti con i pantaloncini, i peli e quant'altro in giro. Vi immaginate un docente con i bermuda e le scarpe da ginnastica?
1: No. Allora, il dress code anche degli studenti ogni tanto ci sono, no?
2: Quasi ogni anno.
3: Però
2: quasi
3: devo dire che praticamente un po' tutte le scuole, con l'approssimarsi del caldo, mandano sempre questa

0: sorta di decalogo, sì, no? su come vestirsi, abbigliarsi
1: per non
0: giorni.
1: Esagerare, fa caldo nelle aule, ne abbiamo parlato, certo, in questi giorni. E poi c'è chi sale invece su in montagna con le sneakers. C'è questo video che sta girando in sneakers sul ghiacciaio a 4000 metri,
0: sì,
1: tra Italia e Svizzera, il ghiacciaio di Breton, che mostra alcuni escursionisti affrontare la salita verso i 4000 con equipaggiamento ritenuto inadeguato. Dice: nel filmato si vedono persone camminare sul ghiacciaio con semplici scarpe da ginnastica, abiti leggeri e senza l'attrezzatura tecnica normalmente necessaria per affrontare percorsi in quota. Ovviamente una scelta criticata, non dico dagli esperti, ma da chi ha un minimo di buon senso.
0: Beh, colpisce, no? Questo video, soprattutto l'abbigliamento, effettivamente sembra totalmente inadeguato, non ci sono ramponi, scarponi, indumenti adatti, ma anche proprio la leggerezza con cui queste persone sembrano affrontare questa escursione. L'abbiamo detto tante volte, abbiamo sentito degli esperti di montagna che ci hanno parlato anche poi delle difficoltà che a lungo andare possono incontrare queste persone, poi chiamano i soccorsi e diventa
2: certo
0: tutto complicato.
2: Tra l'altro è molto interessante perché quando è stata riportata la notizia sono state intervistate, no, persone che hanno a che fare con questo tipo di esperienza e rispondono dicendo: ma dobbiamo diventare come dei buttafuori delle discoteche, guardare chi chi è vestito in un certo modo e chi in un altro, perché da soli non siamo in grado di capire il rischio di un'esperienza, perché qui non stiamo parlando magari di un inconveniente arrivato all'ultimo, stiamo parlando di scarpe da ginnastica su un ghiacciaio, voglio dire, anche insomma, chi non conosce l'ambiente dovrebbe, sa che è un rischio molto importante,
1: perché poi ricade su tutta la comunità, perché chi poi rimane in montagna in difficoltà deve essere soccorso e si deve muovere, no,
0: tutta questa macchina, tra l'altro molti appunto, no? Che hanno voluto commentare queste immagini scrivono: il problema non è solo arrivare in cima ma poi riuscire a tornare indietro in sicurezza. Quindi lo stesso ragionamento faceva poco fa Andrea sugli esperti, che dicono sulla montagna in particolare l'improvvisazione può essere un rischio alto, cioè si corrono dei rischi particolarmente forti quando si affronta un'escursione di questo tipo.
2: Abbiamo anche detto tante volte, non si tratta solo di montagna, si tratta anche di mare, si tratta dell'accortezza di conoscere l'ambiente in cui stiamo andando e non procurare rischi inutili a se stessi e agli altri. Quante volte abbiamo parlato anche di bambini che salivano con i genitori in montagna
0: magari
2: i genitori avevano delle infradito, lo raccontiamo ogni anno. Mi sembra il minimo avere l'accortezza di non mettere a rischio se stessi e gli altri, perché tutto si immagina come una passeggiata in centro a Roma, non è così, la montagna non è questo, il mare non è questo.
1: Dobbiamo smetterla di raccontare queste favole.
2: Favole.
0: Ma voleva fare il gancio per quello di cui parleremo dopo, dai.
2: Ma che c'entrano adesso le favole?
0: È molto interessante questa cosa, è un esperimento, perché le favole è un po' alla portata di tutti, soprattutto raccontate in modo particolare,
1: al
0: curioso,
1: telefono,
0: singolare.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia.

0: scatto sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
10: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
8: Cosa fate qui, dottoressa?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
10: Ora dove andiamo?
8: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital 7:34 con Andrea Riccardo Imma, insieme fino alle 10. Sicuramente conoscerete le favole al telefono di Gianni Rodari, dai, una raccolta di racconti pubblicata da Einaudi nel 1962, dentro piogge di confetti, palazzi di gelato, menù spaziali, invenzioni bizzarre,
1: grande
0: eccetera.
1: Fantasia e finali come sempre molto
0: particolari,
1: molto
0: queste
1: acuti.
0: Storie si possono ora ascoltare proprio al telefono, lette gratuitamente a viva voce per iniziative di una biblioteca, quella di San Giorgio di Pistoia,
1: certo.
0: La città che quest'anno, Pistoia, è capitale italiana del libro.
1: Nel 2026, non a caso evidentemente Pistoia si occupa di questa iniziativa davvero brillante che vogliamo presentarvi questa mattina con Maria Stella Rasetti, che è direttrice delle biblioteche della città di Pistoia. Buongiorno.
0: Buongiorno Rasetti.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, come funziona tecnicamente, insomma, concretamente, le favole al telefono, lette al telefono?
3: Ma è molto semplice, in realtà sono i genitori dei bambini che si prenotano per la domenica successiva, l'appuntamento è appunto domenicale, durante i mesi estivi dalle 19 in poi e invece durante i mesi invernali dalle 18 in poi. I genitori spesso prenotano per più di un bambino, magari i propri figli e qualche altro compagno di scuola, in modo tale da creare un vero e proprio salotto in diretta. E poi ci sono i nostri volontari dell'associazione Amici della San Giorgio, ovvero l'associazione che sostiene la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, che si mettono a disposizione a turno per incontrare al telefono i bambini e leggere loro le storie, ricreando quella incredibile magia delle favole del ragionier Bianchi.
2: Molto com'è bello. Nata questa iniziativa? C'è stato un momento in cui avete deciso che poteva funzionare, anche se pensare, no, i bambini legati al telefono a sentire le favole sembra quasi di un'altra epoca.
3: E infatti sembra proprio l'epoca in cui c'erano i gettoni che cadevano in interurbana, no? I bambini non hanno conosciuto questa realtà, noi magari ce la ricordiamo. È nata in realtà durante la pandemia, quando per un paio di mesi le biblioteche, così come tutti gli altri esercizi, dovettero chiudere al pubblico, e noi per rimanere in contatto con i nostri lettori creammo appunto questi appuntamenti telefonici, che ebbero già allora un enorme successo. E quest'anno, che siamo capitale italiana del libro, abbiamo un po' ripreso quella vecchia idea che ormai era in un cassetto dopo la ripresa della piena normalità, per riproporre un appuntamento domenicale, ed è stato anche in questo caso un bel successo.
1: Ecco, direttrice, quante richieste ricevete in media dal momento in cui avete dato vita a questa
3: iniziativa? Ma in media sì, possono essere 5, 6 a domenica, poi se non c'è più posto ci prenotiamo per la settimana successiva, in modo tale che tutti possano avere la possibilità di

0: usufruire di questa esperienza un po' particolare.
1: Ma i bambini durante la lettura della favola intervengono, interagiscono magari con qualche domanda?
0: Sì, a volte sì, ma come la strada che è fatta di cioccolato? Ma di cioccolato che si mangia? È
2: Carino,
0: abbastanza
2: carino.
0: curioso, è curiosissimo. Si crea davvero un momento così old
2: Ah,
0: fashioned, se
2: certo.
0: vogliamo.
2: Quello sicuramente sì.
3: C'è
2: In
3: una
2: un mondo
3: favola,
2: sempre più
0: però,
2: tecnologico.
3: certo, cioè, c'è una
0: è
3: favola che sia
0: vero.
3: più richiesta di altre, per quelle che sono state appunto le presentazioni finora.
0: Allora, un po' tutte, però devo dire che è andata molto bene Alice Cascherina, poi anche la strada di cioccolato che
2: Certo.
0: dicevo prima, o le scimmie in viaggio. Quelle, diciamo, che vengono amate di più sono proprio quelle piene di nonsense, no? Quello straordinario nonsense di
2: Eh
0: Rodari
2: sì.
0: che lascia così sconcertati
2: Certo.
0: e i bambini li lascia ammirati, ecco.
2: Indubbiamente, sì, insomma, in molte case già c'è, però le favole al telefono non deve mancare,
3: Però mi
2: no? Sia
3: sembra di
2: una
3: aver letto
2: biblioteca di casa.
3: che non c'è preclusione nei confronti degli adulti, direttrice.
0: Ah no, assolutamente no, perché ditemi se non è vero, siamo tutti un po' bambini, c'è un
1: Assolutamente.
0: pezzettino di bambino dentro ciascuno di noi. Abbiamo avuto anche una ascoltatrice di 93 anni che
1: Ah, che
0: aveva voglia
1: bello.
0: di riascoltare una storia, quindi assolutamente anche gli adulti possono ascoltare con i bambini o anche da soli.
2: Allora, vi
3: Bene.
2: invito a entrare nel sito
3: Sì.
2: del Rai Tech Rai, perché dentro potete trovare un programma unico nel suo genere che tenne Gianni Rodari, che si chiamava Tante storie per giocare, programma radiofonico con i
3: Sì,
2: bambini in studio, e
3: direttamente
2: lui che
3: studio.
2: raccontava le storie e faceva interagire i bambini. Sentita adesso, è attualissima e Rodari comunque un personaggio stupendo.
3: Molto bene, sì, questo è un ottimo consiglio. E concludiamo invece chiedendo alla direttrice Rasetti come invece in qualche modo ci si può avvicinare a questa iniziativa appunto di Pistoia per quanto riguarda le favole al telefono di Rodari. C'è un riferimento, un sito, un telefono, come funziona, direttrice?
0: Certo, basta telefonare allo 0573 371600, che è il numero della Biblioteca San Giorgio del Centralino, oppure consultare il sito della Biblioteca San Giorgio, sangiorgio.comune.pistoia.it, e lì trovate
1: Chiarissimo.
0: veramente tutto.
3: Molto bene,
1: Grazie.
3: grazie a Maria Stella Rasetti, direttrice delle biblioteche della città di Pistoia, e complimenti per l'iniziativa. Grazie davvero e buona giornata.
0: Grazie,
1: Grazie.
0: arrivederci a tutti. Arrivederci.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Sapete che c'è un premio letterario davvero particolare dedicato alle prefazioni dei libri?
1: No,
0: cioè ti danno un premio per le migliori prefazioni. In questo caso è un premio che viene dato in Piemonte e vengono coinvolti i ragazzi delle scuole superiori,
1: sì,
0: che poi vengono premiati
1: bella
0: per le prefazioni
1: cosa
0: più belle.
1: Però
0: quindi
1: è molto originale.
0: Per fare la prefazione devi conoscere il libro, devi conoscere l'autore,
2: certo, certo.
0: Quindi è impegnativo.
3: Ma voi la
0: cosa
3: leggete?
1: Allora,
3: la prefazione.
1: Posso dire una cosa sulla prefazione?
0: Oh,
1: è una cosa che
0: schippo, io schippo.
1: No, anche secondo
0: io
1: me è pressoché imperdibile, a me dà proprio fastidio saltarla, però mi è capitato di imbattermi in prefazioni eccessivamente prolisse, ecco, quello sì, io vorrei che fossero davvero,
0: perché Riccardo non butta
1: sintetiche
0: la fascetta dei libri, ricordiamo la fascetta,
3: no,
0: dei
3: addirittura
0: libri.
3: No, no,
0: lui
3: no,
0: le tiene, le tiene.
3: È impossibile leggerla con la
1: mi piace vederla quando acquisto il libro, la tolgo subito dopo e detesto quelli che la utilizzano come segnalibro,
3: certo,
1: perché
3: segnalibri
1: segnalibro
3: sono
1: è il segnalibro,
3: certo.
1: Non si piegano neanche le copertine dei libri, non si fa l'orecchietta e non si mette la fascetta con cui si pubblicizza il libro.
0: Signori,
3: vogliamo raccontare di un altro premio.
0: Prego.
3: Bellissimo, che mi fa piacere raccontare. Oggi è la stampa a parlare di un premio in qualche modo così virtuale, che durante l'ultimo Salone del Libro è stato proprio così assegnato dai lettori dell'editore La Terza al Conte di Montecristo.
1: Eccolo,
3: perché
1: lì
3: è stato fatto un sondaggio dalla Terza.
0: Sì.
3: Questo editore ha chiesto, insomma, a chi era presente al Salone del Libro di Torino quale libro può aver cambiato la loro vita, e la risposta per la maggior parte è stata proprio Il Conte di Montecristo, visto che è un libro che io adoro. Mi sembrava il momento giusto per ricordare di leggere Il Conte di Montecristo.
1: Quanto ha influito anche lo sceneggiato, insomma, l'averlo riproposto in TV in tempi relativamente
3: ma Il Conte
1: recenti
3: di Montecristo è stato rifatto sotto tantissime versioni cinematografiche di serie, quindi non credo che sia stata quella veramente la chiave, perché chi voleva poteva aver già visto tanti altri film e tanti altri sceneggiati o serie in passato.
0: Beh, comunque
3: credo che sia proprio il fascino di questo libro bellissimo,
0: che lo rilegge tutte le mattine.
3: Parla di vendetta,
1: ne sbaglia una, eh.

0: Pronto?
1: Di voi tre, chi ha in percentuale l'animo più fanciullesco?
2: Oh, che domanda difficile.
1: Comunque riesce a stupirsi di voi tre?
0: No, allora, secondo me è Sergio Corrado. Martelli.
3: Forse Martelli.
0: Ha quest'animo fanciullesco così no, puro.
2: Non possiamo dire Elisa Lancia perché insomma è così giovane. Che,
3: non
2: lo so. Ma anche tu Andrea Lucatello, sai? Perché lei ha detto di noi tre, secondo me tu hai l'animo più fanciullesco. Sei d'accordo, Riccardo?
3: Forse sì, personalmente posso dire che io questa sera telefonerei a quel numero di Pistoia e mi farei leggere una favola di Rodari.
0: Allora,
3: non
0: dice,
3: so se questo possa essere significativo o meno, però.
0: Irene dice: come Riccardo, leggo la prefazione perché spesso fornisce un contesto essenziale alla lettura, ma quando è troppo lunga, ma soprattutto complesso, noiosa, schifo.
3: Quello sì, perché a un certo punto diventa un po'. Puoi andare subito nel romanzo, ci vuoi cascare dentro, no?
2: C'è chi scritto, io la prefazione la leggo alla fine
3: dopo,
2: perché a volte già dà qualche segnale sul libro, allora lo leggo dopo aver letto
0: spoiler,
2: il libro.

0: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Bert,
0: Angelica Bove,
5: Blu Vertigo,
6: Alberto Fortis,
7: Santa Marea.
1: Capital Live.
2: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
1: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
2: L'ingresso è gratuito.
1: Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Nuovi segnali di guerra nel Golfo Persico, gli Stati Uniti compiono raid aerei su un sito militare iraniano, Teheran per rappresaglia lancia un attacco contro una base americana in Kuwait. Spari iraniani contro 4 navi che tentavano di passare Hormuz, in rialzo il prezzo del petrolio. Gli Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Nei giorni scorsi erano state revocate per ordine di un giudice. Il riscaldamento globale di record in record. Nei prossimi 5 anni si raggiungeranno nuovi picchi e la previsione dell'ONU. Oggi bollino rosso per il caldo in 4 città italiane. Chiara Iorio.
9: Gli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati, ma secondo le Nazioni Unite la tendenza è destinata a continuare anche per i prossimi 5, con un nuovo anno da record prima del 2031. Dal 2026 al 2030 c'è una probabilità del 75% che la temperatura media terrestre superi di oltre un grado e mezzo quella dei livelli preindustriali e sale all'86% la probabilità che si raggiunga il record dell'anno più caldo mai registrato, primato attualmente detenuto dal 2024. In quell'anno la temperatura media della superficie globale ha superato la soglia del grado e mezzo. Le previsioni degli esperti arrivano in un maggio già da record per il caldo, soprattutto in Europa, con temperature oltre 14 gradi rispetto alla media del periodo.
8: Diversi abusi su un minorenne durante la confessione. Arrestato un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca in Salento e ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Lui nega tutte le accuse. Lieve miglioramento nelle condizioni di Marco Basoccu, l'ultra della Juventus ferito prima dell'inizio del derby. Secondo i magistrati perde quota l'ipotesi che sia stato colpito alla testa da una bottiglia, come aveva riferito in un primo momento la questura. A ferirlo potrebbe essere stato un lacrimogeno, come sostengono altri ultra, o un sasso. Basoccu, hanno spiegato i medici, non aveva segni di bruciature, mentre li aveva un altro tifoso arrivato in ospedale con una ferita al braccio causata proprio da un lacrimogeno. Dominio inglese nelle coppe europee. Il Crystal Palace batte il Rayo Vallecano 1-0, vince la Conference League. L'Aston Villa aveva trionfato in Europa League e sabato l'Arsenal proverà a conquistare la Champions contro il PSG. Tennis, lasciano Parigi Cina, Sonego e Paolini, quest'ultima condizionata da un problema alla caviglia. 5 gli italiani in campo oggi, il primo alle 11 è Cobolli contro il cinese Wu, alle 12 gioca Sinner contro l'argentino

0: Serundolo, il numero uno al mondo, dice: non temo il caldo. Gli aggiornamenti alle 9 in Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche

0: dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Brothers, 8 e 7 minuti, Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. E c'è un dato che ci ha colpito che riguarda gli italiani, che sono sempre più giocatori attratti dal miraggio della vincita, e quindi il gioco d'azzardo sta battendo così ogni record e raggiunge nel 2025 il dato storico di 165 miliardi di euro, una raccolta in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. E chi vince, chi perde, si va sempre in perdita. Ma il bello è che si scopre che anche lo Stato è in perdita, cioè non c'è nessun vincitore, né l'utente che gioca né lo Stato che deve continuamente fare delle campagne o poi correre ai ripari quando hai a che fare con un ludopatico.
1: E anche le cifre delle

0: dire effettivamente, come diceva poco fa Andrea, sono significative perché gli italiani perdono 22 miliardi per quanto riguarda il gioco d'azzardo. Ne parliamo questa mattina con Roberto Giordano, vicepresidente di Federconsumatori, che in qualche modo ha pubblicato una sorta di libro nero per quanto riguarda questo aspetto della vita degli italiani. Buongiorno Giordano.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
3: Siamo i primi in Europa tra, come scommettitori, diciamo?
2: Sì, ci lamentiamo sempre che siamo fra gli ultimi, invece in questo caso siamo fra i primi. Siamo fra i primi come scommettitori, siamo fra i primi come perdite rispetto all'azzardo, quindi siamo primi in tutto in questo settore. Non credo sia un primato di cui vantarsi, ma insomma questo è il dato, quindi davanti a Gran Bretagna, che pure sono grandissimi giocatori
0: storicamente
2: d'azzardo,
0: anche no, certo, per antonomasia, sì, sì.
2: Germania, Francia, insomma siamo i primi in Europa senza tema.
3: Ecco, ma quando si parla di gioco d'azzardo, ci sono livelli di gravità diversi? Cioè è diverso giocare a una lotteria o fare una scommessa sportiva o entrare e giocare con le macchinette?
2: Guardi, noi nella presentazione del libro nero che abbiamo fatto ieri abbiamo avuto anche una testimonianza di un giocatore d'azzardo. Sarebbe bene non accostare all'azzardo il termine gioco, ma capisco che così ci facciamo intendere meglio. E appunto che è complessa anche la psicologia, soprattutto una volta si chiamavano ludopatici, adesso si parla di dipendenze d'azzardo patologico, perché è in qualche modo calibrata su più aspetti, non è soltanto il fisico, non è soltanto l'online, non è soltanto uno degli aspetti, è random e quindi un po' su tutto. È chiaro che la cosa importante da dire è che almeno questo...
1: Abbiamo forse un po' di problemi,
0: sì, abbiamo dei problemi di collegamento con Roberto Giordano, vediamo se adesso riusciamo a... rendere più stabile questo collegamento. Le cifre le abbiamo già anticipate, sono assolutamente preoccupanti. Poi ci sono anche delle regioni che sono meno virtuose da questo punto di vista di altre, ma ne parleremo fra poco. Allora Giordano, siamo tornati in collegamento? C'è? Possiamo sentirla?
2: Io vi
0: perfetto,
2: sento.
0: Sì, okay, sì.
1: Non riuscivamo a sentirla. Visto che quest'anno, come abbiamo visto dai dati che avete pubblicato, è stato un po' un record purtroppo per quanto riguarda chi ha deciso di giocare, come ha detto lei il termine è sbagliato, però per semplificare noi continueremo ad utilizzarlo.
2: Esatto.
1: Chi sono le persone che hanno iniziato a giocare d'azzardo quest'anno? Se avete un'idea di un profilo di persone magari che si sono avvicinate più che negli anni scorsi.
2: Guardi, la cosa che è evidente anche rispetto all'impatto che ha la questione dell'azzardo nell'ambito sociale, c'è un indicatore economico che noi abbiamo utilizzato, l'impatto SES, cioè l'insieme di reddito, istruzione e occupazione. Quello che esce fuori purtroppo, ed è questo il dato più preoccupante, quindi al netto e a parte la questione di natura sanitaria, che pure ha un suo profilo molto importante, l'impatto...
0: Purtroppo sì, la linea va e viene, questo è il problema che stiamo vivendo in questo momento con questo collegamento con Roberto Giordano, vicepresidente di Federconsumatori. Allora,
1: proviamo a richiamarlo intanto.
0: Naturalmente.
3: Dice che ogni maggiorenne ha speso in media 3.200 euro in azzardo nel corso del 2025.
1: Sì, perché è talmente alta la cifra spesa che se si guarda a questa media si capisce quanto è grave, no? Come fenomeno.
0: Lo chiediamo subito al nostro ospite Roberto Giordano. Lei poco fa faceva riferimento ovviamente al web, all'online, anche se magari non è quello che dà vita al fenomeno in modo più evidente. Però sicuramente incide la possibilità di poter giocare online praticamente su tutto e in qualsiasi momento, no Giordano?
2: Ma assolutamente, noi stiamo vedendo...
1: No, è un po' difficile, insomma.
3: Ragazzi, no.
0: Niente,
3: chiamarlo al telefono.
0: Sì, o facciamo qualità telefonica oppure dobbiamo rinunciare.
3: Non possiamo, oggi abbiamo dei problemi sulla linea
0: evidenti,
3: notevoli. Dicevamo appunto la facilità, prima non era così facile.
1: Ora online, no? È accessibile a molte più persone.
3: Si può scommettere su tutto,
1: sì.
3: Anche questo, no? Per cui dicevamo, si può scommettere sui vincitori, sui perdenti, su tante attività sportive, anche
0: certo.
3: Insomma, che non sono di primissimo piano, non solo i tornei.
0: Ma anche nella singola disciplina si può scommettere praticamente su tutto. Riproviamo con...

0: Roberto Giordano stava parlando appunto del fenomeno del web che incoraggia, no, le scommesse. Giordano.
1: Sì, noi abbiamo avuto un'esplosione, il superamento c'è da qualche anno, ma l'abbiamo avuto sostanzialmente dalla pandemia in poi. È più difficilmente controllabile, per quanto la normativa in vigore per il gioco cosiddetto fisico, quindi distanziamenti dalle scuole, dai luoghi sensibili, sì, sia ancora un po' farraginosa, però perlomeno esiste un qualcosa. Il problema del web è che è assolutamente non controllabile, si può individuare, soprattutto si può mascherare molto, sia dal punto di vista dell'età anagrafica sia dal punto di vista della persona.
0: Chiaro.
1: È noto a tutti il caso del famoso mafioso che si nascondeva e giocava sotto il dominio di una anziana signora. Ma insomma, rendere più trasparente questo dato è uno degli elementi più importanti. Però dicevo prima, la domanda che mi faceva su chi impatta l'azzardo, sì, soprattutto impatta sulle fasce economiche socio-economiche più disagiate, più fragili, più deboli, impatta sui giovani molto, per esempio, sta crescendo, che sono in qualche modo privi di strumenti per certi versi, lo smartphone ormai è lo strumento di accesso privilegiato, gli anziani che anche qui cercano un motivo di riscatto, in ogni caso sulle fasce economiche, il peso sul proprio reddito è un peso importante. Complessivamente le perdite di cui abbiamo parlato corrispondono al 2% del reddito degli italiani, cioè una roba,
0: certo, una cifra
1: molto grossa,
0: mostruosa, indubbiamente. Va bene.
1: Quello che volevo dire, se mi è concesso un minuto ancora, è che ci sono degli accorgimenti, non c'è un approccio proibizionista, non è questo il tema, però rendere per esempio i dati più trasparenti, la lettura per esempio del gioco fisico fino al dato comunale è un fatto per noi imprescindibile, ma anche per le istituzioni che debbono intervenire, le ASL, quindi le aziende sanitarie locali. Il bilancio sociale che è necessario fare, cioè quanto costa allo Stato questa roba qui,
2: moltissimo,
1: da tutti i punti di vista sociale, economico, sanitario, e quanto gli entra come entrate, 10
0: certo,
1: miliardi, quindi sono in calo. E poi una battaglia per una riduzione dei volumi, qui andiamo un'esplosione incontrollata, bisogna ridurre molto e anche controllare molto di più e meglio la pubblicità, che pur essendo vietata formalmente viene facilmente aggirata.
0: Sì, si
2: l'abbiamo
0: trova
2: visto
0: sempre,
2: tutti.
0: Sì, anche a livello sportivo, di sponsorizzazione e quant'altro, sì, ne abbiamo parlato. Roberto Giordano, vicepresidente Federconsumatori, grazie per essere stato con noi, le auguriamo
1: grazie
0: buona giornata,
1: grazie,
0: e buon lavoro. Grazie.
1: Buona giornata.

0: scusate, ma è possibile che nessuno mai parla di speranza matematica? Fare una bella campagna pubblicitaria massiccia spiegando la speranza matematica di quei giochi lì e dire tipo: te giocheresti a testa o croce con una persona mettendo 100 lire? Se perdi, perdi 100 lire, se vinci, vinci 8 lire. Faresti questo gioco? Sì, faresti questo gioco? No.
1: Allora, sappiamo purtroppo che non è così determinante. È vero che, come abbiamo anche sentito dal nostro ospite, le pubblicità esistono e sono pubblicità appunto degli esercenti.
2: Certo.
1: E quindi in quanto tale forse non hanno tutti gli interessi a raccontare le varie percentuali. Ma comunque all'interno di questo discorso è sempre stato detto, lo abbiamo detto anche con i dati, non c'è una possibilità di vincere tale da giustificare queste giocate. E chi lo fa forse in parte lo sa, quindi è proprio come una dipendenza tossica dalla quale le motivazioni razionali non hanno così spazio per uscire da quella che è davvero una dipendenza, quindi è molto più complicato il sistema.
2: Non vorrei sbagliarmi, ma già forse anche sugli stessi italiani del Graffi e Vinci credo che siano indicate alcune cifre, poi è ovvio che da quel punto di vista uno rischia comunque, per poi sente la notizia della vincita e quindi si fomenta da questo punto. Non
3: è
2: so
3: quello, è la speranza, poi nessuno si mette a fare il calcolo esattamente di quanto vince, ma la sola idea di poter vincere in qualche modo innesca nel cervello, no, quella droga che ti fa giocare, poi dalla quale uscire poi si diventa ludopatici. Per fortuna non tutti lo diventano, però è un rischio molto molto grande.

0: Vi considerate dei contribuenti affidabili?
1: Modello?
0: Sì, comunque affidabili modello. Tu, Imma, ecco, ti consideri una che le tasse le paga tutte?
2: Assolutamente tutte.
0: O lasci
2: tutte
0: qualcosina da parte?
2: No,
0: nel caso del bisogno, perché stavamo leggendo dei dati che oggi pubblica il Sole 24 Ore,
1: sì,
0: che in base alle dichiarazioni delle partite IVA, insomma, la crescono le dichiarazioni rese così dette affidabili,
1: sì,
0: cioè di quelli che comunque le tasse le pagano. Però la maggior parte delle partite IVA, dice il Sole 24 Ore, si concentra ancora nella zona rossa del rischio evasione, perché ci sono troppe discrepanze nella stessa attività tra gli affidabili e gli inaffidabili.
2: Sì, il Sole 24 Ore ha costruito questo studio ipotizzando per ogni categoria un reddito considerato medio.
0: Medio, sì,
2: che
0: medio,
2: ovviamente essendo un calcolo statistico ha le sue imprese, insomma è ovviamente una media, e poi ha confrontato questo dato statistico con quanto viene effettivamente dichiarato dalla categoria, e in base alla differenza ha costruito proprio un indice, una classifica di chi risulta più affidabile nelle proprie dichiarazioni dei redditi e chi meno, facendo anche un confronto con i precedenti anni per capire se da qualche categoria si è avuto una maggiore evasione fiscale rispetto ad altri.
1: Vogliamo entrare un po' nel dettaglio nel definire quelle che in questo momento vengono considerate a livello proprio di questa percezione di affidabilità, come dicevamo prima, quelle meno virtuose. Allora si parla di agenzie immobiliari, alimentari all'ingrosso, macellai, negozi di arredamento, ne stiamo leggendo così a campione perché sono diverse, bar e pasticcerie, tabaccai, concessionari di auto e moto, ambulanti e anche le farmacie. Per quanto questo dato in particolare legato alle farmacie faccia un po' riflettere,
0: sì,
1: no?
0: Perché ovviamente è tutto tracciato, nelle farmacie non si esce senza scontrino.
1: Anche per la detrazione, c'è lo scontrino parlante.
2: Sì, probabilmente
1: parlante,
2: è un dato che rende conto di un calo di fatturato e sì, di un'assenza di un calo anche del numero di persone assunte.
0: Semplicemente negli anni del Covid le farmacie
2: sì, hanno lavorato molto.
0: Hanno lavorato molto, adesso lavorano di meno e quindi questo calo.
1: La flessione.
0: Non è dovuto al fatto che loro non fanno lo scontrino.
2: Nell'esperienza di tutti sappiamo che è quasi impossibile, insomma.
0: Frena l'affidabilità fiscale anche, l'abbiamo detto, tra i tabaccai,
1: sì,
0: però anche lì sul fumo è tutto più tracciato, bar e pasticcerie, appunto abbiamo detto i macellai, avevo letto anche sulle macchine a noleggio, sulle
1: sì,
0: auto a noleggio.
1: Anche quello, mentre migliorano i dati di paramedici, psicologi, geometri, architetti, avvocati, quindi stiamo parlando proprio di professioni specifiche che da quel punto di vista fanno registrare dei dati più virtuosi rispetto a quelli che abbiamo elencato finora.
2: Abbiamo parlato degli agenti immobiliari, è molto interessante il confronto tra chi viene considerato con una dichiarazione dei redditi affidabile e chi invece no, perché la forbice va dai 75.000 euro di una dichiarazione affidabile ai 18.000 di invece chi non la fa particolarmente affidabile, quindi vedete che tra chi dichiara e chi no cioè il mondo
0: c'è
2: in mezzo,
0: livello,
2: no? Quindi tra 75.000 e 18.000,
1: certo.
2: Questo solo per parlare degli agenti immobiliari, ma ci sono esempi anche sui medici che si va dai 102.000 considerata una dichiarazione affidabile ai 37.000
1: infatti
2: invece di chi non
1: c'erano
2: lo è.
1: Domande specifiche appunto sui medici, vi abbiamo appena fornito il dato che è leggermente in positivo rispetto probabilmente a qualche anno fa, anche quello degli amministratori di condominio, che sono in ascesa del 4,7%, quindi anche da quel punto di vista le cose vanno
0: meglio.
1: Quanto
0: guadagna un amministratore di condominio?
1: Io non lo farei mai.

0: Non so, è un
1: mestiere
0: terribile.
1: Quante
2: io sono una delle beghe che arrivano agli amministratori di condominio.
0: Secondo me la quantità di mail inviata da Imma,
1: ma magari la mail, il problema è se ti chiamano,
2: ma ha smesso di rispondermi
0: addirittura.
1: Beh, lo stalkeraggio alla fine
0: vogliamo sollecitare
2: risolto, abbiamo risolto
0: quello del tubo famoso.
2: Non diamo troppi dettagli, non vorrei si offendesse troppo.
1: Chiamo gli ascoltatori di Radio Capital.

0: con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dico la Roma, allora vedi di andare. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: La scelta giusta è il futuro.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: DAZN ha il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Club con Riccardo, Imma e Andrea insieme fino alle 10. I vostri messaggi al 342-342-2190. Anche oggi in forma totalmente gratuita siamo in grado di offrirvi lo spazio
1: solo per oggi.
0: Imma Baccellieri. Solo per oggi. Sì, sì. Sappiate che esiste anche una versione premium.
2: Bravo, a pagamento. Che cosa c'è di più?
0: Dura, vai, di più. Dura di più.
2: Ah, dura di più.
3: Oggi, esatto. Infatti, perché gratis sarà un po' breve.
0: Questi sono gli highlights, diciamo così, della rubrica di Imma. Che appunto, per quanto riguarda il pagamento, vi diamo fra un po' tutti gli estremi. Per
2: se no, vi beccate la pubblicità in mezzo.
0: La versione con la pubblicità.
3: Oppure voi che interrompete la mia, esatto, la mia rubrica, è un po' dovuto alla gratuità di questo servizio.
0: Eccoci qui.
3: Ma parliamo del ministro Tajani, sì, ministro degli esteri, che nel programma TG2 Post è tornato sulla questione Israele, dei rapporti tra Italia e Israele, soprattutto dopo ciò che è successo tra gli attivisti della flottiglia, come sappiamo il video pubblicato proprio da uno dei ministri.

0: centri israeliani. Cosa fa Tajani? Entra un po' in crisi quando gli viene chiesto appunto come stanno andando questi rapporti, se sono arrivati delle scuse. Ora ascoltiamo il video, che in realtà è stato editato dalla pagina Grande Flagello, quindi okay, sentirete dei suoni negli aggiunti effetti, per dare l'idea proprio del panico del ministro.
1: Vai. E abbiamo chiesto al segretario generale della Farnesina di convocare immediatamente l'ambasciatore israeliano, e abbiamo chiesto scuse e...
2: Sono arrivate?
3: La vecchia connessione.
1: Mi pare che formalmente no.
4: Beh, non si vede ma si capisce, insomma.
0: No, infatti questi suoni sono stati molto utili per poter descrivere la sua faccia. Allora, è il solito sguardo nel vuoto quando ci viene chiesto, fatta una domanda in cui non sappiamo bene come reagire. Il ministro ha risposto formalmente, forse pare di no. Di no. Come la interpretiamo questa risposta? Allora, qualcuno l'ha interpretata come un formalmente no, vuol dire che ha visualizzato il messaggio su WhatsApp delle scuse ma ha risposto con il polliciozzo. Quindi sì, sai, quando ti scrive e dici sì, vabbè, le poi emoji, rispondi così, sì, sì, non è formale, forse sono scuse, forse no, insomma, da interpretare. Le avranno inviate per posta? Un'altra spiegazione per questo
4: ci mette,
0: forse
4: come quando ricevi tu le cartoline, dopo un po' arrivano.
3: Piano piano.
0: A volte non arrivano, però devo ammettere.
4: Dal Brasile non sono mai arrivate.
0: Sono arrivate, la cara Elisa Lancia mi ha portato delle cartoline meravigliose, delle opere d'arte meravigliose. Aspetto anche le vostre quest'estate. Tra l'altro quelle di Riccardo mi saranno meno utili, perché andiamo in vacanza nello stesso posto, non nello stesso periodo, però nello stesso posto.
3: Ci scambieremo delle cartoline in quel senso, vedrai che sarà.
0: Lui non vuole condividere il suo viaggio comunque, non mi ha detto le sue tappe.
3: Ma vabbè,
0: questo è un altro discorso, guarda, non dovevi citare le cartoline.
3: Scusa.
0: Andiamo in Francia, tra l'altro, non a caso. Andiamo a Roland Garros, perché sappiamo di polemiche non solo italiane sugli orari delle partite di Jannik Sinner, impegnato appunto in questo torneo slam, l'unico che ancora non ha vinto. Ovviamente per il caldo sono privilegiati i tennisti che giocano la sera, anche se si può finire molto tardi, almeno la temperatura non è alta. L'esordio di Sinner è stato effettivamente nella serata, oggi in realtà giocherà nel primo pomeriggio, quindi questo dimostra come in realtà non ci sia un trattamento di favore. Ma dopo la prima partita tutti a dire è facile, il numero uno che gioca in serale, che peraltro anche per gli spettatori è un po' l'orario più desiderabile,
4: più appetibile.
0: Cosa scrive Genio 78? È il numero uno al mondo, ma devono farlo giocare a Castel Pusterlengo sul campo 2 da padel alle ore 12, mentre a guardarlo ci sono solo le cicale? Non so, in effetti
4: tu dici maltrattato.
0: Ma non è che sia maltrattato, è normale che il numero uno al mondo abbia l'orario perfetto anche per il pubblico, perché noi stessi agli internazionali quando siamo andati a vedere il serale ci aspettavamo una partita di rilievo.
4: E allora che vuol dire? Che lo vogliono danneggiare?
3: Allora,
0: no, non è che lo vogliono danneggiare, fanno un orario che sia negli interessi del tennista, sia negli interessi dei diritti televisivi, come sappiamo capita anche per gli sportivi.
4: A mezzogiorno no, però.
0: A mezzogiorno no, chiaramente è una turnazione, non potrà giocare sempre sul serale, giocherà spesso sul serale, ma perché tutti vogliono vedere le
3: ovviamente
0: partite di Jannik Sinner.
3: Però c'è una tesi secondo cui a Roland Garros non ci sarebbe tutta questa simpatia, diciamo così, nei confronti di Jannik Sinner. Proprio oggi se ne parlava sul
4: Corriere
3: Quotidiano.
4: Ma perché i francesi vogliono più bene Alcaraz?
0: Forse non c'è,
4: perché loro non c'è, però appunto loro quindi hanno perso di diversi spettatori, dicono, hanno fatto un calcolo di quanti spettatori hanno perso
0: con l'assenza di Alcaraz, sicuramente molti. Chiudo con questo tweet: che poi Jannik Sinner è capace di vincere alle 12 sulla sabbia del deserto del Sahara e non lo fanno giocare solo perché con le sue battute le palline potrebbero prendere fuoco. Quindi
4: bello,
0: questo per augurare un grande in bocca al lupo al nostro
4: poco
0: campione.
4: Prima di lui ci sarà Cobolli.
3: C'è Cobolli, sì.
4: Con il cinese Hu Jibing.
0: Diciamo che siamo molto molto dispiaciuti, perché nel tabellone femminile ieri ha perso Jasmine Paolini, che è in una forte crisi in questa stagione, fa fatica a procedere nei vari tornei, infatti l'abbiamo vista uscire dal campo in lacrime.
3: In lacrime, sì, purtroppo.

0: stretto di Hormuz, ha riaperto o non ha riaperto?
1: Ci serve o non ci serve?
2: Si sono un po' rovesciate le parti, diciamo, perché adesso è l'Iran che fa capire, dice guardate che abbiamo raggiunto un accordo con alcuni dettagli.
3: L'ha fatto proprio nella TV nazionale
2: ieri. Con un messaggio TV nazionale che però dagli Stati Uniti, diciamo, non hanno recepito così, perché no. Trump ha detto no, guardate, non c'è fretta, ci sono ancora molte cose da sistemare prima di poter dire accordo raggiunto.
1: Allora, secondo l'emittente iraniana, il testo prevede il ritiro delle forze americane dalle aree limitrofe alla Repubblica Islamica, la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio del ritorno del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla guerra. Secondo la versione iraniana, Teheran manterrebbe inoltre un ruolo operativo diretto nella gestione dello stretto insieme all'Oman, compresi controlli sulle navi commerciali e imposizione di tariffe di servizio, la famosa tassa di passaggio, certo. Mentre un eventuale accordo definitivo dovrebbe essere trasformato entro 60 giorni in una risoluzione vincolante dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La domanda è: abbiamo fatto tutto questo casino, caro Trump, per che cosa esattamente?
3: Sicuramente situazione attuale è quasi una maggiore autorevolezza costruita dall'Iran nel corso di questa guerra, anche perché in realtà quello che ha appena spiegato Andrea,
1: hanno ucciso tutti i leader,
2: certo.
1: E nonostante
3: comunque
1: questo...
3: è ancora in piedi il regime, ma tra l'altro è ciò che gli americani avevano un po' lasciato intendere anche nei giorni precedenti, quindi in realtà probabilmente non si discosta molto da ciò di cui si sta discutendo. Poi gli americani hanno detto no, non è vero, ma non perché non sia vero che questa è la trattativa, certo. Perché è una fuga di notizie.
2: E intanto un'agenzia iraniana ha riferito di forze navali dell'Iran che avrebbero intercettato 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza aver prima coordinato queste manovre con le autorità di Teheran. Quindi c'è ancora molta tensione anche per quanto riguarda il passaggio delle navi.

0: questa situazione vado avanti, eh?
1: Sì, sì.
0: I ragazzi stavano parlando delle loro vacanze. Ma è giusto così, qualcuno deve lavorare, ci penso io, tranquilli, continuate pure
1: ma
0: a parlare.
1: Ma devi dire sempre tutto.
2: Poi devi lasciarci vacanze. Un segnale comunque, vabbè.
0: Donald Trump, che è il presidente più anziano che si sia mai insediato alla Casa Bianca, è tornato all'ospedale militare per un controllo medico e odontoiatrico. È la terza visita programmata in meno di 13 mesi. Una frequenza che ha suscitato interrogativi sulla salute, perché adesso lui compirà 80 anni tra poco. E il presidente appunto è andato a fare queste visite che sono di routine, che però secondo alcuni sono importanti.
2: Beh, certo. Ogni volta, no, si specula un po' sulle condizioni di salute di Trump in base ad alcune macchie sulle mani o sul
1: dettagli,
2: collo,
1: sì.
2: Quindi queste visite non vengono mai prese come visite di routine.
1: Le caviglie gonfie,
2: ma lasciano magari immaginare.
0: Macchie, no?
2: Sì. Sì,
0: cioè, ognuno poi dà il suo.
1: Mi sembra una cosa tra l'altro piuttosto frequente quando si parla del presidente degli Stati Uniti. Ricordiamo che con Biden, soprattutto alla fine, fu una cosa molto pressante, anche perché lì c'era
0: Biden
1: delle
0: era proprio in evidente
1: certo, sì,
0: difficoltà.
1: Sì.
0: Insomma, per Trump, insomma.
2: Lui dice di stare benissimo, ha detto tante volte: le mie analisi vanno benissimo, non c'è nulla che non vada.
1: Beato lui.

0: Alla chitarra, David Gilmour. Al sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce, Annie Lennox.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prezzo.

0: lato del giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Gli Stati Uniti rompono la tregua con l'Iran, colpito un sito militare iraniano perché minacciava le truppe americane la navigazione commerciale, dicono da Washington, che ha sanzionato anche l'agenzia iraniana che gestisce il transito delle imbarcazioni nello stretto di Hormuz. In risposta, Teheran ha colpito una base aerea statunitense, spari iraniani contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. L'Ebola si diffonde a una velocità terrificante, secondo Save the Children. L'Uganda chiude la frontiera con la Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, dove oggi arriva il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Jean-Paul Bellotto.
11: 1000 casi, 200 decessi. Il virus è già in Uganda. Il Ruanda ha chiuso le frontiere 10 giorni fa. L'epidemia è partita a inizio aprile, ma l'allarme è suonato settimane dopo. Mancanza di test, campioni che hanno dovuto viaggiare per 1000 chilometri da una regione, l'Est Congo, dove, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è un mix catastrofico tra malattia e guerra. Un conflitto tra forze governative e ribelli endemico che ha desertificato le strutture di assistenza. In più pesa la scure di Trump sulle agenzie per la cooperazione e la prevenzione sanitaria, senza che altri paesi compensassero. Ed era entrata in contatto con un bimbo ferito da arma da fuoco, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata in Italia per precauzione.
10: 32enne sequestrata e violentata per 3 giorni, fermate 5 persone a Roma. Le violenze in uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto. 11 persone presenti nell'edificio sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute in diversi centri per il rimpatrio. Non mi piego alla mafia, dice il titolare dell'azienda di noleggio auto Sicily by Car dopo l'incendio doloso in un deposito. Enzo Panizio.
12: In un video della sorveglianza si vedono 3 persone che scavalcano la recinzione di un deposito a Villa Grazia di Carini, vicino a Palermo, poi spargono della benzina e danno alle fiamme una ventina di macchine. Non è la prima volta che la Sicily by Car viene presa di mira. Lo scorso 21 marzo c'erano stati colpi di Kalashnikov in un'altra sede in via San Lorenzo a Palermo. Siamo puliti e non temiamo nulla, dice il titolare Tommaso Dragotto, di 88 anni. Se questo è un modo per costringermi a presentarmi dai mafiosi, dice l'imprenditore, non lo farò mai, non darò un solo euro alla mafia. Solidarietà è arrivata da diversi politici locali e sindacati che parlano di una recrudescenza criminale nel capoluogo siciliano.
10: Lo sport, il calcio, il Crystal Palace vince la Conference League, battuto 1-0 il Rajo Vallecano. Il tennis, Roland Garros, oggi 5 gli italiani in campo, si parte con Cobolli in tarda mattinata, poi Sinner, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Alle 10, prossimo appuntamento con Capital News.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
14: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
13: Solo alla

0: Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica.

0: Kiss alle 9-8 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, reduci dal voto in tante città in Italia con varie conseguenze politiche ma anche comunicative
1: che vogliamo
0: affrontare stamattina con Patrick Facciolo. Buongiorno Patrick.
1: Ciao Patrick.
2: Buongiorno. Mi avevate promesso Gigi D'Alessio e mi avete messo Sting.
1: Cercheremo di rimediare la prossima volta. Poi se
3: non promettiamo nulla.
1: Poi se hai un pezzo del cuore di sempre. Gigi, noi ti accontentiamo.
2: Nel cuore.
0: Come De Luca nel cuore Salerno. Sempre so, ha vinto, insomma, ha stravinto.
3: Sì, quasi il 60% sarà per la quinta volta sindaco di Salerno.
0: Si è visto subito in giro contro i parcheggiatori e di lì torna lo sceriffo, il termine lo sceriffo con cui

0: per tanti anni è stato appellato Vincenzo De Luca, una strategia comunicativa che ha dato tanto da lavorare a Crozza, dobbiamo dire. Evidentemente
1: tanti spunti a noi anche,
0: tanti spunti a noi, però evidentemente funziona.
2: Lo ricordiamo con il lanciafiamme durante il Covid, le sue conferenze stampa che hanno fatto il giro del mondo.
3: Patrick. Allora, io direi questo, io non la chiamerei strategia comunicativa, cioè è proprio il suo corpo che necessita di fare politica, secondo me. Cioè siamo oltre, no? Cioè siamo sul tema ancora una volta del creds. Vi ricordate questo concetto? Ne avevamo parlato più volte, cioè il credibility enhancing displays. Cosa vuol dire? È un dispositivo incrementale della credibilità. Se metto il corpo nella mia comunicazione politica risulta più credibile. Per De Luca questo è un must, è quello che è scalfito nella roccia della sua comunicazione. Deve essere presente nei posti, sul posto, e questo gli dà credibilità. Dall'altra parte, attenzione solo che non diventi una dipendenza, perché questa cosa del dover essere subito sul posto dopo 5 minuti dall'elezione, da una parte mi fa sentire anche il bisogno del politico di doverci essere a tutti i costi, no? Quindi comunicativamente forse passa anche questo messaggio.
0: Ecco, ma uno così non rischia poi di essere la caricatura di se stesso? Lui non ha mai avuto paura delle prese in giro, insomma, a volte forse ci ha anche lavorato sopra. Secondo te è una cosa inconscia, conscia? Che lettura possiamo dare?
3: Guardate, io su questo faccio un parallelo che sembra un po' lontano, però lo stesso parallelo che ho fatto a teatro e nel mio libro tra Piero Angela e Silvio Berlusconi, non so se vi ricordate il passaggio, cioè certo. Silvio Berlusconi è quello che arriva alla fine della sua vita e dice fai e poi te ne vai, cioè non si capacita di come il leader non sia illimitato nella sua possibilità di fare, e dall'altra parte Piero Angela che dice ho fatto quello che potevo, ho fatto quello che dovevo, ho finito il mio lavoro qui, no? Ecco, il politico, il leader tendenzialmente trasmette questo messaggio dell'immortalità dell'azione, cioè questo fa parte della psiche del leader, e De Luca secondo me risponde proprio a questo modello, l'idea del farò per sempre il leader, controllerò per sempre la realtà che mi circonda, e questo secondo me è un po' una lettura che si potrebbe dare del personaggio.
0: Sarà per sempre, sì, verrebbe da dire.
1: Che è diventato un album,
0: a proposito di immortalità, ci sono poeti immortali, anche cantanti immortali, insomma è qualcuno che pensa che appunto le parole rimangono, poi le persone mano a mano cambiano, e ci ha molto colpito la dichiarazione di Francesco De Gregori. Ascoltiamola insieme. Dai.
4: Saranno circa 10 anni che non sento più l'ispirazione ribollire dentro di me. La cosa mi dispiace, ma non ne faccio un dramma. Per scrivere una canzone devi essere ispirato, non basta la tecnica. Io potrei, tecnicamente sono in grado di scrivere una canzone anche in un pomeriggio, ma se non ho l'ispirazione.
1: Patrick, detto da De Gregori, questa è una cosa pesante, no? Che fa
0: ma
1: effetto.
0: Di grande coraggio, secondo
1: anche
0: me.
1: Anche coraggio, sì. Che dici?
3: E se ci pensate, questo è esattamente il reciproco di De Luca, quello che dicevamo poco fa, no? Cioè abbiamo l'esatto opposto. Ho dato quello che dovevo, adesso faccio i concerti, non è che devo per forza fare canzoni nuove, è proprio il modello opposto. Tra l'altro è un modello abbastanza diffuso nella musica leggera italiana, se ci pensate anche i Pooh, so che mi sposto su un versante che da voi viene visto in maniera differente, però bisogna fare dei paralleli quando ci sono, i Pooh stessi non scrivono più nuove canzoni, l'hanno anche dichiarata questa cosa, perché non c'è più il loro autore Valerio Negrini e nemmeno Stefano Brazio, che erano gli autori storici, allora loro dicono noi facciamo i concerti ma canzoni nuove non ne facciamo. E questa cosa secondo me è estremamente comprensibile se l'altra faccia della medaglia diventare la parodia di loro stessi, cioè se io devo fare una canzone tanto per farla, e questo vale per De Gregori o per i Pooh, è solo per ricalcare quello che erano stati, ma il pubblico non è più lo stesso, il contesto non è più lo stesso, il mondo intorno non è più lo stesso, meglio fare i concerti, mettere il corpo nel live senza creare una macchia non riconoscibile di quello che si è stati nei tempi d'oro.
2: C'è un po' una tendenza però dall'altra parte, penso magari agli artisti più giovani che sentono invece quasi il peso di doversi presentare ogni estate, ogni mese con un singolo nuovo, e tanti di questi hanno proprio denunciato anche una situazione di stress eccessivo determinato dal fatto che raccontano la discografia di adesso deve essere di presenziare sempre di più.
3: Certo, questo è purtroppo è un problema discografico che Francesco De Gregori non ha ovviamente, perché non ha questo tipo di necessità, e la stessa cosa per quanto riguarda i Pooh, benché loro comunque costruiscono delle tournée molto, molto impegnative. È vero, cioè c'è una pressione discografica verso questo modello che ricalca poi quello che succede sui social, dove comunque se tu non ci sei non esisti. Il problema è che se tu vai in giro in mezzo alla strada e ti dicono ma dove sei finito, questo diventa una disgrazia comunicativa per i contemporanei.
0: Bisogna essere sempre presenti.

0: Che con frasi
1: se
0: che
1: saluti non... o non saluti, ecco. Il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Prolotto.
0: Non lo so, si può andare avanti. So,
2: dall'Avis agli alpini.
3: Non è diventata ormai una cifra di Salvini? Cioè, noi Salvini lo vogliamo sentire con gli elenchi.
4: Ho capito, però Salvini per avere un attimo di salienza mediatica deve fare queste deve cose fare ormai. Dice. Questo vuol dire che sei un po' alla fine della parabola politica quando devi fare questo.
0: Nel senso non c'è più contenuto, però devi mostrarti.
5: Però gli elenchi come li fa lui?
4: In effetti potrebbe diventare disciplina olimpica.
5: Disciplina olimpica.
0: Patrick non perde la verve, lui come cantante l'abbiamo sentito sul palco,
5: non solo
0: a teatro, quindi insomma
5: molto
0: con De Gregori se la gioca.
5: È la versatilità di Patrick Facciolo.
4: Perché c'è la storia. Ma ci sono. Perché facevo piano bar tanti anni fa.
5: Lo vedi?
4: Arriva da lontano.
5: C'è un vissuto.
0: L'istrionico Patrick Facciolo. Ci sono altre date? Previste.
4: Per lo spettacolo teatrale faremo a novembre Bergamo, poi ci sarà Firenze, Bologna e Milano. Si trovano già in rete. Insomma,
5: e poi avremo modo di parlare.
4: Non me le ricordo a memoria.
0: Sei un vero artista.
4: C'è un libro nuovo.
5: È come se andassi a chiedere ai Coldplay: scusa, di ricordi le prossime 10?
0: Assolutamente.
3: Si ricordano giusto la prima.
5: Patrick Facciolo, grazie, un abbraccio, alla prossima.
3: Ciao Patrick,
4: ciao.
6: Questa è Radio Capital.

0: Year of the Cat, anche se non è l'anno del gatto, questo lo ricordiamo, no. È l'anno del cavallo.
1: Cavallo, sì.
0: L'anno del cavallo,
1: capodanno insomma, cinese.
0: Molto importante. Sì. 9 e 20 minuti, referendum in Svizzera, ennesimo referendum in un paese abituato a votare su tutto.
1: Tanto, sì.
0: Adesso viene chiesto carne o pesce?
1: No, carne o verdure. 27 settembre.
0: Carne o verdure?
1: Un'iniziativa popolare che stabilirà appunto se promuovere o no la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale al posto di quelli di origine animale, che poi sto cercando di capire nel concreto cosa possa cambiare.
2: Io immagino
1: dopo
2: qualcosa di simile a ciò che abbiamo visto nei Paesi Bassi, dove c'è stata una
1: pubblicità, le promozioni,
2: esatto, sì, a vietare la promozione di combustibili fossili e prodotti di origine animale,
0: o magari dai un aiuto alle aziende che appunto
2: hanno
0: producono
2: di
0: alimenti di origine vegetale in sostituzione di quelli di origine animale,
1: cioè praticamente carne o verdure, insomma alla fine ci si sofferma su questo.
2: Beh, però sono su proprio il sito del Parlamento svizzero,
1: sì.
2: E qui c'è scritto che il 12% circa della popolazione in Svizzera mangia ogni giorno le 5 porzioni di frutta e verdura raccomandate, ecco. Questa è nella spiegazione di questo referendum che ci sarà, come avete detto, a settembre, quindi forse è anche una consultazione utile per ricordarsi,
1: certo,
2: quanto è importante mangiare frutta e verdura. Adesso sembra una banalità perché forse noi nella nostra dieta mediterranea siamo più abituati a includerla, ma non è così in tutti i paesi.
0: Sì, in particolare insomma promuovere uno stile di vita diverso, no? Che non sia solamente quello legato alla carne va sicuramente bene. Sottoporre i cittadini al referendum per dire vogliamo spingere di più verso in qualche modo lo Stato deve spingere di più, ma quelle sono poi scelte personali che ognuno deve fare, quindi se io voglio mangiare la carne mangio la carne, se non mangio,
1: certo,
0: la verdura. Sottoporre al referendum mi sembra troppo.
2: Beh, però forse durante la campagna elettorale è possibile informarsi su una questione che magari si viene presa con maggiore leggerezza, non lo so, stiamo parlando di un paese dove ci sono referendum di questo tipo 3-4 volte all'anno, quindi sono proprio abituati a essere, per esempio proprio a settembre si voterà anche per una maggiore neutralità militare della Svizzera, che capisco sia un tema completamente diverso, ma anche lì mi viene da dire è un referendum a dover decidere così in generale su uno stato di neutralità.
1: Abbiamo capito insomma che la Svizzera sui referendum è molto creativa, stavo facendo una piccola ricerca in rete, ad esempio ho notato che nel 2018 è stato fatto un referendum sul sussidio per le corna delle mucche, questo per dire, perché insomma ci si sofferma anche su cose che
2: ma
1: magari
2: in che senso?
1: No, nel senso che un agricoltore è riuscito a raccogliere le firme necessarie per chiedere che lo Stato pagasse un contributo agli allevatori che non tagliavano le corna, ecco, a mucche e capre, che sono considerate parte della dignità dell'animale.
2: Ha vinto il sì.
1: Evidentemente nel 2018
2: ci sarà
1: è stato
2: questo
1: fatto
2: sussidio,
1: questo.
0: Mamma mia, mi hanno lasciato senza parole, incredibile.

0: questa è la nuova di Paola Turci, si intitola Vita Mia. Volete sentirla live, Paola Turci?
1: Perché no?
0: Vi diamo un consiglio allora, per niente interessato peraltro.
2: No, perché spontaneo.
0: Venerdì 12 giugno, appuntamento nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano con la versione estiva del Capital Jam, con il nostro Luca De Gennaro a fare da padrone di casa. Ci sarà l'orchestra di Vittorio Cosma e soprattutto si esibiranno degli artisti, tra cui Paola Turci, di cui abbiamo già parlato, ma anche Francesca Michelin, Maria Antonietta e Colombre. Questo appunto il 12 giugno a Milano per la versione estiva.
1: Ma vogliamo andare, ragazzi? Chiediamo i biglietti anche noi.
0: Andiamo.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza.

0: Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Date biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Tutte le info su capital.it.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: di felicità. Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Voi dite perché Imma Bacellere non vuole andare su Marte? Qual è il problema che la lega alla Terra? Il fatto che per andarci devi condividere degli spazi molto stretti, molto piccoli per lungo tempo con altre persone.
1: Attenzione, perché io ho la soluzione. Vado sola.
0: Ecco. Beh, vabbè.
1: Sì, attenzione, sarebbe... perché in realtà non è solo una battuta.
2: Sì. Ma qui stiamo parlando di esperimenti.
1: Però, certo. È molto interessante oggi questa ricostruzione di un esperimento che fa la stampa con il titolo Bolla spaziale, che è veramente
0: il ritorno di balle spaziali.
1: Esatto. Perché cosa è successo? Per simulare una vita di gruppo di astronauti
2: una sorta
1: su
2: di
1: Marte,
2: colonia lunare in questo caso è stata definita. Più o
1: un
2: meno.
1: Gruppo di circa 12 esperti, ma non solo.
0: C'era un italiano, un francese,
2: quasi tutti italiani e francesi.
1: Si sono rimasti per circa 10 mesi in Antartide, in una specie di gruppo chiuso in cui potevano avere contatti solo fra loro, proprio per studiare le possibili interazioni in una missione spaziale che sappiamo può avere tempi molto lunghi.
2: Non è andata benissimo,
1: non
2: mi sembra di capire.
1: Bene.
0: Ma hanno scoperto una cosa, immagino classica, che a forza di convivere insieme in spazi stretti si litiga.
2: Quasi un anno. Dieci mesi.
1: Che non è così banale, perché secondo me può essere utilizzato questa indagine anche per le famiglie. Io voglio spingermi oltre. Quando ci sono rapporti troppo stretti, in realtà il risultato è più conflitto rispetto a quanto si possa immaginare.
0: Quindi diventa anche un problema psicologico, non solo pratico, andare su Marte.
1: Infatti l'esperimento verrà rifatto, perché due persone hanno abbandonato prima della fine perché
0: fratello.
1: Si trovavano in grande stress.
0: Non è che da Marte poi puoi scendere?
1: No, da Marte no, per questo verrà rifatto, per capire magari con un carico di lavoro meno intenso si può cercare di ridurre lo stress e migliorare i rapporti tra i personaggi.
2: Certo, un esperimento molto serio, peraltro, che è stato condotto dai ricercatori appunto di Easy Foundation di Torino, ma c'era anche la collaborazione e la supervisione dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi per capire quali sarebbero state poi le reazioni di queste persone, ed effettivamente è stata registrata molta conflittualità in questo contesto.
0: I collegamenti esterni sono limitati, certo c'è una biblioteca interna, insomma, ma i collegamenti internet non consentono nemmeno una videochiamata e il più delle volte bisogna accontentarsi di una mail.
1: Io quando ho letto questo articolo ho immaginato le cene di Natale. Un luogo chiuso, tante persone che devono dimostrare immenso affetto l'uno per l'altro,
2: per forza.
1: E poi si litiga, finiscono così. Ma...
2: No, mi viene da pensare a questo punto come potremmo riprodurre questo esperimento, non in modo così ardimentoso come fosse una colonia lunare in Antartide, magari mettendo tutti i parenti sullo stesso pianerottolo. Come la vedete una cosa del genere?
1: Ma è una bomba.
2: Che ne so, mettiamo cinque condomini.
0: Sì.
2: Cioè cinque interni.
0: Qualcosa
2: diciamo così.
0: È successo durante

0: Covid, no?
1: Ah, certo.
0: Cioè siamo stati costretti a rimanere all'interno delle nostre case. Poi qualcuno più fortunato aveva la casa più grande, altri casa più piccola, però lì c'è stata una forzatura. E lì come sono cambiati i nostri rapporti? Ma tu come hai vissuto quel
2: periodo? Io ero da sola. Ero sola in casa perché vivevo in una casa condivisa con un gruppo di coinquilini che è partito insomma per tornare a casa. Io invece ero qui.
3: Quindi...
2: però secondo me anche tra i colleghi si può rischiare il conflitto.
3: Ce lo scrivono,
2: quando c'è un rapporto troppo stretto.
3: Cominciano a scriverlo al 342-342-2190, che è il nostro numero, fra un po' li leggiamo i vostri messaggi.
2: Anche perché quando si condividono spazi molto ristretti per tanto tempo, si rischia
0: tipo
2: la conflittualità.
0: Tipo
2: uno studio radiofonico.
3: Scrive Morena, io passo 8 ore al giorno con una persona con la quale non prenderei nemmeno un caffè.
0: Bella miseria, questo è brutto.
3: Molto brutto.
0: Sergio, tu prenderesti un caffè con noi? Ha detto di sì.
3: Ha detto di sì.

0: Buongiorno ragazzi, ma io non pensavo a litigare, pensavo al fornicare. Ho pensato male?
1: Come
0: no, perché
1: cade,
0: può succedere.
2: No, ciao,
0: certo, buona giornata.
3: Certo che può succedere, non so quanto se l'augurassero probabilmente.
2: All'interno quelli... dello studio non si parla di questo.
3: No,
2: però, insomma,
3: parlavamo di rapporti.
1: All'interno dello studio radiofonico.
2: No, dello studio dell'ESA.
3: Lo studio che è stato fatto dall'ESA e da Torino sul fatto di questa convivenza forzata di 12 persone in Antartide per riprodurre un po' una missione.
1: Vedi? Diego dice lunare. Povera Imma, spazi cioè, ristretti infatti. Insieme a Riccardo e Andrea.
3: Ecco, giusto.
2: Sì, così. Certo.
4: Ciao ragazzi, ma c'è proprio detto, il troppo stroppia. Ciao.
1: A proposito di cosa? No, i troppi.
2: Il troppo rapporto, cioè troppo nel senso rapporto. Bisogna comunque non avere troppi rapporti troppo intensi per troppo tempo. Ho utilizzato tre volte la parola troppo.
3: Anna da Brescia scrive: abbiamo vissuto in 55 metri quadri, balcone compreso, per 6 anni, per avere pace e tranquillità andavo in cantina, ha scritto
1: Anna. Ci credo. Vai.

0: Ma buongiorno ragazzi, io lavoro da solo da tanti anni, vivo da solo, faccio tutte le cose da solo e sono strafelice. Quando voglio fare qualcosa lo organizzo. Per esempio adesso sto andando a rompere le balle a mio figlio a Bergamo.
1: Lo fai apposta.
2: Ah, ecco, quindi una missione, da solo, però poi dopo va dagli altri.
3: Io una cosa ce l'ho che mi manda ai matti. Quando litighiamo io parlo e lei fa devi urlare perché?
4: Ma chi fa mai così? Ma insomma dai,
3: benedetto il Signore che mi tiene fermo.
4: Che brutto finale, dai, non mi è piaciuto.
5: No, c'è allora Daniele che scrive: io sono conflittuale con me stesso che vivo da solo, quindi anche in quel caso il vivere da soli però comporta anche questa deriva non proprio virtuosa del litigare da soli praticamente.
4: E Michele invece che ci racconta che anni fa è tornata a casa la figlia con una figlia appena nata in circa 70 metri quadri, tre generazioni a confronto. Bello. Tutti i giorni. Vedi, e poi dice il quotidiano è un po' esasperante.
2: Sì, e Fabio che diceva addirittura hanno fatto uno studio, basta andare in vacanza con gli amici per una settimana per litigare. Non è vero, non è vero.
4: Allora,
2: torni dalle vacanze che magari ti vuoi un attimo disintossicare.
4: Sì, una settimana con un gruppo, quindi con più di 3-4 persone, è difficile da sostenere.
5: Ma che difficile,
2: poi dipende, dai.
5: Ma no, non sono d'accordo.
4: Perché le scelte sono
2: perché dipende, tu vuoi fare una cosa, quelli vogliono fare un'altra, poi tu rosichi però non glielo vuoi dire.
5: Vabbè, allora però dipende anche dall'intesa e dalla complicità con questi amici, cioè sinceramente sono delle scelte ponderate, si va in vacanza con amici fidati con i quali è comprovata l'armonia.
4: Non vi è mai capitato una lite per voglio andare in quel ristorante?
5: Lite,
2: le cose a Bologna,
5: il confronto.
2: Ragazzi,
5: sì,
2: a proposito di Bologna,
5: eccolo,
2: certo, oh, che tu non ti pasti pane mai proprio.
4: Questa canzone è meravigliosa,
5: poi vedi questo va in controtendenza, no, rispetto alla convivenza forzata.
2: Eccolo, Lucio Dalla.

0: E mi metto il cappottiello e me ne vado in coppa alla montagna. Vado a fare il romito.
1: L'eremita.
2: In questo senso.
1: Ragazzi, anche possiamo sapere tutte le lingue del mondo.
3: Infatti, i dialetti.
1: Questo cos'era, napoletano?
2: Sì, credo di sì, campano. Insomma, di sì.
1: Altro messaggio.
2: Ce l'abbiamo.
4: Esempio lampante, la mia compagna di viaggio è una persona che non posso definire veramente amica, nel senso che nel corso dell'anno non ci vediamo quasi mai, ho altre amicizie, però in viaggio è la persona con cui preferisco andare perché siamo complementari. Flavia, da Cagliari. Bella...
2: ci sono quelle situazioni in cui...
3: è una bella idea,
2: cui,
3: questa,
2: sì.
3: non vai proprio con la persona con cui sei più vicino,
2: certo,
3: ma
2: certo.
3: vedi solo durante
2: perché
3: le vacanze.
2: Perché magari durante il viaggio è la compagnia ideale che invece non ritrovi in altre situazioni di quotidianità.
1: Cioè non vi
2: magari,
1: frequentate
2: no.
1: mai durante l'anno, però
2: per le vacanze sì, ci può stare, ne ho sentite di...
1: è davvero così, particolare, è insomma, particolare. Però, quanto sì. si può litigare in vacanza, ragazzi. Bisogna avere la colonna sonora giusta.
3: Sì.
1: Tu la porti dal tuo
3: Radio Capital,
2: certo, sempre Radio Capital,
1: certo, assolutamente, dove si sente Radio Capital, naturalmente.

0: salutate come Biosello.
1: Anche
2: perché
0: scusa, ci aspetta la pastiera di là che ci ha fatto Miriam.
3: Quanto tempo abbiamo per salutare? Lo devo prendere tutto un solo minuto, possiamo andare via prima.
0: Allora, pastiera napoletana che ci è stata mandata da Miriam, fuori produzione, fuori contesto, diciamo.
1: Vabbè, è sempre solito, buona.
0: Un dolce pasquale in un momento in cui si sta in pieno caldo.
3: Oh, e siamo quelli che vogliono il panettone tutto l'anno, anche la pastiera evidentemente può andare anche oltre i confini del perimetro pasquale.
1: Comunque dobbiamo andare perché sono arrivati già i primi messaggi di chi ha assistito ieri come Andrea allo spettacolo del Mezzogiornale, che sono qui che mandano i video di tutto ciò che è stato, che racconteranno sicuramente Benny e Merotta.
3: Fra un po' li sentirete qui nel Mezzogiornale, appunto, grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia e Simone Di Gregorio. The Breakfast Club vi dà appuntamento a domani mattina, venerdì, dalle 7.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 € e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
15: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
14: Che risparmiamo!
13: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su Arca

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: contabilizzare le fatture? Fatto.
2: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'antimafia di Palermo ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni di euro. Società e soldi nascosti alle isole Cayman, ad Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un patrimonio frutto del narcotraffico. Tre le persone arrestate. Meloni parla a Canale 5 e dice: faremo tutto il possibile contro gli effetti delle crisi internazionali. Poi alla domanda su cosa augura agli italiani per l'estate risponde così.
6: Beh, diciamo... la pace nel mondo, in questo caso mi sentirei di dire, vecchi,
7: questa volta
6: che è la più scontata delle risposte, nel senso che chiaramente se non c'è stabilità di fondo è tutto molto più difficile, se c'è stabilità di fondo, prevedibilità, è più facile per tutto. Lo auguro agli italiani e garantisco che le auguro anche a me stessa, perché... non è facile lavorare così.
5: La denuncia della segretaria del PD Schlein, Forza Italia, attraverso gli emendamenti al piano casa, tenta di riesumare il condono edilizio del 2003, spalanca la porta alla sanatoria anche per immobili abusivi costruiti in aree vincolate e fuori da ogni regola urbanistica. Risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio, una bimba di 3 anni in gravi condizioni in ospedale a Genova, è tedesca e in vacanze in Italia con la famiglia in un residence di Celle Ligure. La borsa Piazza Affari in leggero calo, meno 0,1%, petrolio in netto rialzo, Brent a $95 al barile, con i nuovi raid americani che allontanano l'ipotesi di riapertura di Hormuz. Tennis, tra un'ora Cobolli in campo a Parigi contro il cinese Wu, alle 12 Sinner contro Juan Manuel Cerundolo. Capital News torna proprio alle 11.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'urletto quello di Michael lo sai fare? No.
1: No, com'è?
0: È diverso.
1: Ah, ok.
0: È diverso.
1: No, vabbè, ma sì.
0: Ma lui è inimitabile, ma di che stiamo parlando? Michael Jackson, dunque, Beat It, per cominciare questa puntata,
1: però con un rimbrotto, cioè così. A te la crema rigenerante, a me il profumo? Ale, adesso vi spieghiamo. Sì. Ale, casomai era il contrario, nel senso che Benny ama i profumi. Io ho un disperato bisogno di rigenerare la mia cute.
0: E su questo sono d'accordo, ecco.
1: Ecco.
0: Ma in quel caso servirebbero più che altro miracoli.
1: Beh,
0: o altre cose,
1: però
0: non
1: è crema, che devi allargare così tanto, diciamo.
0: Però come si dice di solito, a caval donato non si guarda in bocca, quindi è arrivato così questo regalo e noi
1: pensa che ai tempi della mia università all'Aquila c'era un ragazzo aquilano che si chiamava Donato Cavallo.
0: Ma che dobbiamo?
1: Noi lo prendevamo sempre in giro per questa cosa.
0: Apri la bocca.
2: Il mezzogiornale.
3: Buongiorno ragazzi, non vi preoccupate, è soltanto l'età che avanza.

0: meglio che c'è.
1: Reduci dalla due giorni teatrale.
2: Ragazzi, cosa volete farci? Voglio dire, siamo, sì, abbiamo i postumi di questi shows.
1: Io sono sfibrato, io volevo davvero fare i complimenti a tutti gli attori di teatro, molti ci staranno ascoltando magari, che, o forse no perché la mattina dormono.
2: Anche dilettanti, eh?
1: Anche dilettanti, dal più grande attore di teatro, dimmi...
2: Da Vittorio Gassman in giù, guarda.
1: Ecco, allora, tutti quanti quelli che fanno teatro, è veramente un lavoro sfibrante, perché...
2: Però, Benny, c'è anche una forma di allenamento che noi non abbiamo, no? Nel senso che immagino che poi quando lo fai così, quando hai esperienza, impari a gestire.
1: Sì, e mai avremo, perché
2: certo.
1: In quel caso bisogna davvero studiare, bisogna studiare bene per fare gli attori di teatro. Nel nostro caso era solamente un incontro,
2: sì,
1: una cosa fatta così, un gioco con i nostri ascoltatori. Grazie per tutti quelli che c'erano e anche molti che avrebbero voluto e ci hanno mandato comunque il loro affetto tramite i nostri

0: social, e quindi
1: stanno arrivando ancora delle testimonianze, sì, ben, dirette, cioè, dirette. Roberto per esempio, che no, questo è proprio il premio della Moretti, fa vedere l'adesivo perché questa è la testimonianza, perché la Moretti manda maglia e adesivo, invece Chiara ieri ha preso maglia e laccetti, maglia e laccetti.
0: A proposito di adesivi, ma no, ti è capitato in giro per Roma, adesso ci sono degli adesivi, c'è qualche pazzo,
1: sì,
0: ma neanche tanto secondo me,
1: sì,
0: che va in giro a mettere gli adesivi sulle macchine parcheggiate male, e c'è raffigurata questa medaglia, complimenti per il miglior parcheggio di merda della giornata, glielo schiaffa sulla macchina.
1: Beh, dove... lo facevano anche a Striscia la Notizia, lasciavano proprio la pupù, quella di plastica,
0: in quel caso la togli, ma sì, l'adesivo, sai, ti, forse lì per lì ti dà un po' fastidio. Allora, vabbè, comunque grazie, grazie anche a Chef Blues, buongiorno Chef. Hai riposato stanotte?
1: Abbastanza.
0: Ah,
1: un po' così, grazie a Sara Moretti, Sara che Moretti si è immolata forse più di tutti noi, perché insomma, donna di famiglia, donna anche madre, esemplare. Ha sottratto tempo alla sua famiglia per fare questa cosa.
0: Vabbè, adesso secondo me lei era contenta.
1: Diciamo che
0: due sere si è data la pazza.
1: Comunque
0: gioia.
1: Tranquilli amici, non vi preoccupate, basta parlare di teatro,
0: no,
1: anche
0: basta,
1: perché
0: basta.
1: Faremo con cadenza olimpica. Se ne riparla nel 2030.
0: E non è detto.
1: E ci stiamo pensando.
0: Oh, va bene, 342-342-2190, come sapete comunicate con noi attraverso questo numero WhatsApp. Gli Abba intanto, mamma!

0: Come fanno gli stranieri quando ci prendono in giro? Mettono la mano a carciofo per imitare un italiano. Cioè. Mamma mia, italiano, mamma mia.
1: Però noi abbiamo, nella nostra lingua, già ne parlassimo di questa cosa, abbiamo le doppie. Che loro notano e ci invidiano un po', ma ci prendono in giro. Cioè, mamma mia, esatto, questo fatto di allungare le parole non è comune in tutte le lingue.

0: Perciò... Però
1: questa è un'esclamazione, no? Che noi usiamo e ficchiamo in qualsiasi situazione, un'esclamazione positiva, cioè per una cosa, mamma mia che gol che ha fatto quello, oppure mamma mia che spavento, capito? La usiamo in vari ambiti.
0: Cioè tipo in Veneto se mamma mia!
1: Una M.
0: Mamma.
1: Mamma.
0: In Sardegna anche mamma mia. Però lì è tutto a io. In Sardegna è traducibile con a io.
1: No, però per esempio nelle varie parti del mondo...
0: Sì.
1: Usano questa espressione, cioè non usano mamma mia, cioè, ma lo fanno.
0: Useranno ma oh mother.
1: Allora, per esempio, in Spagna, madre mia.
0: Madre.
1: La D non si deve sentire, madre mia.
0: Sì, come a Perugia.
1: In Messico, por favor.
0: Cioè, mamma mia, in Messico, por favor.
1: Sì, o anche, è più comune, por favor. Oppure in Francia,
0: sì.
1: Oh maman. Oh mamma.
0: Ok, andiamo dalle nostre parti.
1: Sì.
0: In Sicilia.
1: In Sicilia?
0: Beggia magi.
1: Beggia
0: magi.
1: Sì.
0: A Napoli?
1: Oh maronna mia. Ah no, lì però è. Ma sì, perché...
0: Sembra anche accettato mamma mia bella o anche mamma ro Carmine. Che
1: però secondo me sai perché a Napoli dicono più maronna mia? Perché la derivazione di mamma mia è proprio religiosa, si riferisce proprio alla Madonna, non alla madre, diciamo. È la madre di tutti noi.
0: A Roma è quando tipo fai un bel. Oh mamma mia! Cioè, più capito?
1: Mi piace tantissimo quella giapponese.
0: Come?
1: Oh Kasan! Che sa che è un po' veneta.
0: Stavo per dire, sembra di Bassano del Grappa, però così.
1: Un giapponese di Bassano del Grappa. Vabbè, ci saranno amici, dei giapponesi a Bassano del Grappa.
0: Amici,
1: adesso,
0: avete capito? Stiamo discettando sui mamma mia regionali, però se ce ne avete di particolare, non necessariamente proprio la mamma mia, ma anche espressioni che testimoniano meraviglia,
1: sì, certo,
0: sconcerto, diciamo, in Italia.
1: Fregate.
0: Fregate, da me a Rieti, fregate sostituisce qualsiasi tipo di interiezione.
1: Un passepartout.
0: È negativo, positivo, è accezione bella, è accezione brutta. Capito?
1: Bene,
0: bene, fregate che camicia.
1: De viaje?
0: Capito, sì, un po' così.
1: Puoi sapere in portoghese, però in portoghese in Brasile.
0: Come dice Eulalio?
1: Nossa Signora! Che però, diciamo che è un po' lungo, no? Allora loro abbreviano in Nossa! La signora non la citano. Nostra!
0: In America io credo che... Oh God!
1: Sì.
0: Sostituisca
1: loro
0: tutto,
1: vanno, sì,
0: cioè.
1: Sì, perché sono maschilisti. Quindi vanno sul Dio.
0: My God, no,
1: my God. Oh my God. Oppure fanno quando lo scrivono, che ne so, sui social o altro, OMG. Oh my God, appunto fare un acronimo perché va bene, dai, niente.
0: Vabbè, comunque 3-4
1: cazzatina giusto per cominciare il programma,
0: giusto per dire così, per partire, diciamo, lisci. 342-342-2190, tutti mamma mia.
1: Mi
0: no,
1: plurale. Mamma mia è giustamente plurale, mamma mia. Chef, ma questo intro, no? Dobbiamo prenderlo tutto oppure tutto?
0: Beh, dai, già che ci sei, quanto dura? Minuto e 8.
1: Dura 50 secondi.
0: Adesso troviamo i primi mamma mia.
1: Tutti
0: Alcuni dicono, stanno già arrivando al 342-342-2190, Francesco dice dipende anche dal grado di problema che hai.
1: Cioè?
0: È l'espressione, diciamo, la teatralità del mamma mia.
1: Però secondo me il problema più è grosso e più si allunga. Oh maron rugarmi, hai capito? Cioè più è lungo.
0: Raffaele, capito? Benny, direi orientativamente dalla Sicilia se la cava con un... Minghia.
1: Lo sapevo. Che diciamo che è un po' più prosaico rispetto a me. In Basilicata vuoi sapere com'è?
0: Sì.
1: Io non lo so se lo dico bene, però.
0: Prova.
1: Efes.
0: E lì però è fortemente evocativo.
1: Efes. Beh, dai, è arrivato l'inizio della canzone, eccolo qua.

0: Una delle canzoni più belle nel passaggio tra il vecchio e il nuovo millennio, i Verve con Lucky Man 1997 su Radio Capital. Allora, e abbiamo detto FS in Basilicata, come diciamo come esclamazione, siamo partiti da Mamma Mia, la canzone degli ABBA, ma ci dicono da Foggia, FS non è lucano ma è foggiano.
1: Beh, ora però gli amici gli amici lucani potrebbero tranquillamente dire il contrario.
0: E cioè, chi ha copiato chi?
1: Infatti la lingua è semplicemente di tutti, ognuno la declina.
0: Anche perché non ci sono confini, sì, alla fine
1: ci sono confini geografici, ma non, esatto, linguisticamente no.
0: È già partito il valzer delle esclamazioni? Io direi di sentire prima loro, poi magari aggiungiamo anche qualcosa di scritto. Sentiamo, vai, facciamo il giro
2: d'Italia.
0: Ciao,
2: sono Giovanna da Treviso.
0: Sì.
2: Bello. In realtà in Sicilia si dice Bedda Madre Maria.
1: A Bedda Madre Maria.
0: E lei di Treviso che cosa ne sa?
1: No, la signora di Treviso aveva una comunicazione frastagliata.
3: Buongiorno. Dalla Calabria, zona ionica. Manculicani.
0: Sì, questa è zona ionica. Poi c'è
4: Torino si dice Boia Faus.
1: Boia Faus.
0: Che non
1: andava messo nelle previsioni del tempo. Io.
0: Dice, ieri è vero.
4: Ragazzi, a Boston, Massachusetts, dicono Beautiful Mother Mary.
0: Beautiful poi, Mother
4: si traduce
0: Mary.
4: In Bedda Madre Maria. Ciao da Francesco.
0: Però mi piace Beautiful Mother Mary. Mi piace. Boston.
5: Da Fiorentina trasferita alla Spezia, Belin.
1: Sì.
0: Ha preso le giuste.
5: A Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, si dice Madonna mia c'è fuoco.
1: C'è fuoco.
5: Bacione grande a tutti e due. Giusto. Ciao.
1: C'è fuoco, cioè il fuoco è simbolo di una roba che ti prende al 100%.
0: Ah, quindi
1: no?
0: Non si riferisce al caldo?
1: È proprio all'entità della sensazione che provi.
6: A Gualdo Tadino, che Dio ce ne guardi. Un abbraccione, Enrico.
1: Beh, Enrico da Gualdo Tadino, siamo più sempre dalle parti dell'Umbria.
0: E quindi che Dio ce ne
1: Che Dio ce ne guardi.
0: Guardi, ci protegga.
7: A Molfetta, provincia di Bari, è Medonemi.
0: Non ho capito che
1: Medoneme.
0: Madonna mia.
7: Mio nonno, anni fa, aveva tanta paura dei tempi.

0: temporali, quando appunto arrivava un temporale, la sua esclamazione era: Santuronzumeu.
1: Oronzo.
2: Santoronzumeu, perché esatto, Lecce, protettore di Lecce.
1: Vabbè, dai, leggiamone qualcuno. Lunigiana Toscana Pocica.
2: Attenzione a Floriano che dice: in Piemonte, credo si pronunci Kuntak o Kuntak. Io non me lo ricordo mai questo. Kuntak. Perché è il nome di una madre, la Lamborghini. È un modello di Lamborghini famoso di anni fa. È Kuntak. Kuntac,
1: ci dice Sheffield.
2: Ok, chiedo scusa.
1: Poi ancora Como, signor de Com, fam trovalom. Okay. Ah, no, aspetta. Oh, signor de Com, fam trovalom, nel senso fammi sposare.
2: Ovviamente,
1: un uomo.
2: Ovviamente a Bologna, Sozmo. E in Salento, e me la ricordo, Lampu. Che, capito, una cosa che ti meraviglia viene paragonata ad un lampo dal cielo, appunto. Lampu! No,
1: cioè, come ho fatto a dimenticare che una delle espressioni più belle di Napoli è one, ma che può anche essere accorciata in wow.
2: Perché si apre.
1: Ci fanno anche una pubblicità adesso con questa espressione. Mi sembra dell'acqua minerale, il tizio che dice: wow, quanto è buona quest'acqua minerale, che fanno appunto in campagna. Kodak è il titolo anche della nuova canzone di Willy Peyote su Radio Capital. Ciri piripi, te lo ricordi?

0: Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
6: Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Veramente?
7: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
20: Ciao, sono Tabata.
21: Io Matteo.
22: E io Mirko.
20: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
22: Cosa fate qui, dottore?
23: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
22: Perché lo fate?
23: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
20: Grazie.
22: Ora dove andiamo?
20: In un altro centro la nostra famiglia.
22: Ce ne sono 28 in Italia.
24: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
25: Senti come nasce il risparmio.
26: Oh, wow!
25: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Variazione sul tema e

0: Yes. Blues Brothers, Soul Man, alle 10.38 mentre bevete un caffè. Mi piace pensare che molti dei nostri ascoltatori stiano bevendo un caffè.
1: Allora io dico una cosa, io dico beviate.
0: Beviate,
1: beviate. Sì. E noi riassumiamo rapidissimamente i temi del primo quarto per proiettarci nel secondo. Buongiorno Radio Capital.
0: Sì,
1: buongiorno. Si capisce tutto da qui. L'espressione napoletana o anima, che abbiamo detto, è l'abbreviazione di o la contrazione estrema di o anima do, cioè o anima d'opriatorio.
0: Opriatorio.
1: Cioè, abbiamo già parzialmente accennato a questo, o anima del purgatorio.
0: Sì.
1: Sergio da Ercolano.
0: Ercolano.
1: La R si elide.
0: Va bene, in Sacramenta, come dicono in Veneto.
1: A Rovigo.
0: Rimaniamo in Veneto perché ci ha colpito un particolare di un corridore del Giro d'Italia. Oggi arriva in Veneto. La tappa non è proprio breve, mi sono 168 km da Fai della Paganella, che si trova in Trentino.
1: Sì.
0: È un posto molto bello per fare mountain bike, trekking, c'è il parco del respiro.
1: Sai, sono quei luoghi di collina alta, direi proprio così, stazione climatica.
0: Quanto
1: come
0: mi
1: posso
0: piacerebbe
1: dire?
0: Si sta bene d'estate, si sta bene d'inverno. Vabbè, comunque da Fai della Paganella arrivano a Pieve di Soligo in Veneto, quindi siamo dalle parti di Valdobbiadene, insomma, no? Dove c'è

0: secco.
1: Anche.
0: Ma la storia che ci ha colpito ieri nella tappa montana che è arrivata ad Andalo è quella di due danesi in particolare il danese che è in maglia rosa, cioè Vingegaard, che da ragazzino faceva il pescatore. Questa l'abbiamo già raccontata, questa storia, no? La passione di famiglia era la bicicletta, ma lui ha cominciato a svegliarsi tutte le mattine alle 4 per andare al mercato, aiutare papà a spostare le cassette del pesce.
1: E da lì si impara a vivere, si impara, certo, a soffrire per raggiungere un obiettivo, e dunque gli sportivi si avvantaggiano.
0: Ieri invece ha vinto la tappa Michael Valgren, o Michael, visto che è danese, di 34 anni, non proprio di primissimo pelo, ma un corridore che qualche anno fa, nel 2022, in una tappa l'ha passata veramente brutta.
1: Si è sfracellato un ginocchio, sì. Ha fatto mesi e mesi di urla durante la fisioterapia per ritornare grande.
0: È caduto in un burrone durante la Vuelta di Spagna, durante la Route d'Occitane, in un burrone dei Pirenei occidentali.
1: Occitan.
0: Non era la Vuelta, ma insomma comunque era
1: L'Occitania,
0: sui Pirenei. Sì. È finito in un burrone, e quindi lui praticamente lì in quel caso si è fratturato il bacino, il ginocchio, l'anca, tutto quanto. Piano piano, recuperato, ieri ha vinto la tappa, ma c'è questa particolarità: è arrivato sul traguardo di Andalo con una specie di medaglione che ha messo prima in bocca, sai come fanno gli atleti alle Olimpiadi, e poi l'ha fatto vedere a tutti. È questo medaglione, il medaglione dei Pokémon.
1: È un amuleto, è un dischetto verde, glielo hanno fatto i figli viene dalla figliolanza, verde, che è il suo colore preferito, con puntini rosa che richiamano il colore della maglia
0: rosa.
1: È una specie di portafortuna dei Pokémon, dai. Sì.
0: Che poi questi Pokémon oramai sono decenni che vanno in giro per il mondo, no? Credo che sia del tutto una produzione giapponese, no? Io sono poco avvezzo ai cartoni, io sono rimasto a Lupin, a Candy, poi dopo è chiaro che sono arrivati dopo.
1: Io Nick Carter, pensa tu.
0: A chi?
1: Nick Carter.
0: Vabbè, i fumetti.
1: Sì.
0: Ancora non c'era la TV.
1: No, però c'era anche la versione televisiva.
0: È bello, però sarebbe stato bello avere un amuleto di Carter. Oppure...
1: No, infatti c'erano anche le figurine di Nick Carter.
0: Cioè, l'amuleto di Lupin, che cosa poteva essere? Che poteva essere l'amuleto di Lupin?
1: Ma Lupin andava bene così com'era. Comunque è la prima volta nella storia del Giro d'Italia che capita che ci sia un danese in rosa e un altro danese che vince la tappa.
0: Vero.
1: Siamo colonizzati dalla Danimarca.
0: Non c'è del marcio in Danimarca.
1: No,
0: io comunque ti posso dire, non ho amuleti.
1: Tu non hai un piccolo portafortuna, perché ovviamente poi decliniamo questo in tema pop.
0: Devo vedere.
1: Non hai una cosina che ti porti appresso fissa? Un oggettino?
0: Allora, ti dico cos'ho.
1: Un Occitask. Sì, ma quelli sono i tuoi amuleti, quelli che ti servono per andare avanti. Dico, ma oggetti.
0: Una crema per le mani può andare bene come amuleto.
1: Per le mani, quella è buona. Dammene un po' che devo idratare.
0: Lancio.
1: Fai come ieri facciamo.
0: Questa non è danese, però.
1: È
0: norvegese, molto buona.
1: Per chi vive al freddo.
0: Comunque, no, sono amuleto. È per gli sportivi.
1: Allora, il classico italiano è il cornetto, il cornino. Molti portachiave.
0: Ah, sai, no, ce l'ho sul portachiave. Bravo, vedi. Ce l'ho, ma lo uso non come amuleto, perché mi piaceva, era una cosa carina.
1: Però secondo me, sai, per esempio io nell'armadio, una volta uno mi ha regalato, non ci credo, però una volta uno mi ha regalato un ferro di cavallo e io l'ho messo in un armadio.
0: Esattamente.
1: Sta lì.
0: Fa sempre che tanto che occupa spazio?
1: No.
0: Ti toglie spazio per le camicie?
1: E metti che domani mi regalano un cavallo, ho già un ferro.
0: Certo, il ferro è già fatto, poi te ne mancano altri tre.

0: su, su Radio Capital, un paio di messaggi su quanto detto poc'anzi sulle montagne, la Paganella, ci dice Silvestro, la Paganella, dalla Paganella quando il cielo è limpido si vede l'Adriatico, anche se Fai della Paganella è sotto la montagna, quindi
1: perciò
0: siamo
1: da Fai si vede la Paganella
0: e dalla Paganella
1: si vede l'Adriatico,
0: si vede,
1: se fate un gioco di specchi vi mettete uno sull'Adriatico, uno sulla vetta e uno a Fai,
0: bello,
1: fate la triangolazione,
0: la cosa è si comunica con gli specchi, c'è tutto il linguaggio.
1: Dillo Archimede.
0: E poi il tuo fumetto,
1: sì,
0: quello Nick Carter, cos'è? Gruppo?
1: Allora, Nick Carter era di Bonvi e
0: Bonvi.
1: Guido De Maria erano i disegnatori. Il gruppo TNT, che sembra un po' il cuginetto perché non era così diverso stilisticamente, però Alan Ford è di Max Bunker, però televisivamente convivevano in Gulp e Super Gulp, che erano questi programmi di cartoni animati di quando tu stavi nascendo e noi guardavamo già. Erano praticamente, non si muovevano quasi, erano vignette riprese dalla TV,
0: okay,
1: però era un primo tentativo di fare dell'animazione.
0: Diciamo che il movimento era fatto dalla telecamera,
1: molto,
0: più che dalla,
1: molto
0: da,
1: carino,
0: dal cartone.
1: Molto carino.
0: Abbiamo un paio.
1: Ecco, questa era la sigla.
2: Bam! Bang!
1: Questa era la sigla, bravo chef.
2: Splash! Fumetti in TV!
1: Fumetti in TV! Oh, oh, oh.
0: Abbiamo anche un paio carina.
1: Comunque
0: questa
1: chef la dovresti conservare tra le nostre siglette, ci starebbe benissimo.
0: E abbiamo un paio di vocali.
3: Ciao ragazzi, sì, io come amuleto porta fortuna ho un reale, in quanto più di 20 anni fa ho conosciuto mia moglie, lei è brasiliana, e lei ha come amuleto un euro che da poco era entrato in vigore a suo tempo, e io ho un real che è la moneta brasiliana. Ciao, saluti a tutti, Antonio da Bergamo.
0: Brasil, tantissimi nostri ascoltatori hanno come amuleto sul nel portachiavi il cornino
1: ovviamente, molte monetine. Monetine piccole, sai, tipo il dollaro di Paperone, no? Mm-hmm. Ma il cent.
0: Sì,
1: qualcuno ci ha scritto dicendo che ha una moneta da un centesimo, per capito, si parte un tesoro, magari, sì, no? Sì.
4: Beh, Loccaro, ti conviene prendere il cavallo a trazione posteriore,
1: sì,
4: così ci sono due zoccoli.
1: È interessante, la mia macchina ha la trazione solo posteriore.
0: Lo dicevamo perché Stefano ha un ferro di cavallo nell'armadio, adesso gliene mancano tre, così può prendere un cavallo.
1: Sì, sì, sì.
0: E chiudiamo con le viste dai monti, ci dice Rick, dal Monte Cimone di Modena all'alba si possono vedere i due mari, tu ti giri verso ovest e vedi il Mar Tirreno, ti giri verso est e vedi il Mar Adriatico, deve essere bello, bellissimo.
1: In Umbria da Papigno si vede Terni e puoi immaginare anche un buon Corso Tacito
0: e i mari si affraternano,
1: e beh, quella è la centrale, perché capito, da una parte il Tirreno, dall'altra l'Adriatico, Perugia, la E45, la Rieti Terni, Papigno, Acqua Sparta,
0: capito? Ma tu ci sei mai andato?
1: Anche Montecastrilli
0: ci sei mai andato, a Papigno, perché tu lo citi ogni piesso,
1: guarda che Benigni, cioè, girato un pezzo della vita è bello.
0: No, ma tu ci sei andato.
1: Sì,
0: ok, va bene, questo va bene.

0: Super Group si concludeva con "è l'ultimo, chiudo alla porta".
1: Era il finale di tutti.
2: Sì, saggio.
1: Ecco, di
2: tutto è bene ciò che finisce bene. E
3: è l'ultimo, chiudo la porta.
1: E chiudevo la porta.
4: Che carino. Allora, fino a quando è andato?
1: Fino a circa dal 72 all'81 più o meno, e aveva, quando ancora esisteva, come l'indice di gradimento, che oggi non esiste più, oggi è solo quantità. No? Mm-hmm. Al tempo la Rai aveva l'indice di gradimento, cioè ti piace o non ti piace, i cuoricini praticamente, aveva l'83% di indice di gradimento.
4: E questo indice, cioè come si esprimeva il gradimento?
1: Perché immagino proprio programma. Telefonate a casa dei quelli che guardavano la televisione. Ti piace o non ti piace?
4: Ah, beh, carina come cosa. Anche perché sì, se uno fa tanto ascolto per un programma, oggi non è detto che ti piaccia.
1: Poi è tramontato. Ma pensaci un attimo, concettualmente sarebbe molto importante ripristinare l'indice di gradimento.
4: Cioè, non solo come da un punto di vista, è chiaro che se uno guarda un

0: una cosa in televisione perché gli interessa.
1: Ma molto spesso Arbore spiega, sì, che dice: guarda, fammi vedere Totò, sì, fammi vedere questo cretino fin dove vuole arrivare, capito? Esatto. Cioè spesso tu guardi, ma poi gli daresti voto 3.
2: Forse è lo stesso motivo per cui molti ci ascoltano.
1: È lo stesso motivo per cui molti sono venuti a teatro. Pensaci.
2: Le notizie, tra poco.
3: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
4: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.
5: B-Side, il programma dei contenuti musicali correlati a mano da me, Alessio Bertallò.
3: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
7: Cosa fate qui, dottore?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
7: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
3: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
18: Grazie, ma no, grazie.
3: Date biglietti su livenation.it.
18: Grazie, ma no, grazie.
3: Tutte le info su capital.it.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
23: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, dance

0: sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Le notizie alle 11. Buona giornata da Chiara Iorio. Scoperto il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, sequestrati beni per oltre 200 milioni, tre arresti, soldi e società erano nascosti alle isole Cayman, ad Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Attacchi israeliani in Libano, 8 vittime nel sud del paese. Dopo l'ordine di evacuazione per 200.000 residenti dell'area, il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha chiesto la distruzione di 10 edifici nella periferia di Beirut per ogni drone di Hezbollah contro Israele. Il casinò di San Vansani in amministrazione giudiziaria per riciclaggio. A notificare il decreto il Tribunale di Torino. 30 gli indagati, tra cui alcuni dipendenti del casinò, sequestrati 5 milioni di euro. E il gioco d'azzardo raggiunge un record storico, ma gli italiani perdono 22 miliardi. I dati nel libro nero di CGL Federconsumatori con Simone Di Gregorio.
5: 165 miliardi di euro raccolti nel 2025, vuol dire il 7,3% del prodotto interno lordo nazionale. A giovare di più del record del gioco d'azzardo, più che lo Stato, sono le industrie del settore, che segnano un più 165% di utili in 5 anni. Agli incassi corrispondono le perdite nette dei cittadini, 21 miliardi e 8, più o meno il valore di una manovra finanziaria. Tra scommesse sportive, lotterie, giochi di carte, casino online, quello italiano è il primo mercato dell'azzardo in Europa e fra i principali al mondo. Ogni maggiorenne ha speso in media 3.200 euro in azzardo nel corso del 2025, con picchi di 6.000 euro pro capite a Isernia e più di 7.500 a Patti, in provincia di Messina.
4: Sequestrati tre pony a Catania, erano impiegati per corse clandestine. Gli animali si trovavano in una stalla abusiva, sanzionato il titolare. Lo sport, Roland Garros, tra poco in campo Flavio Cobolli contro il cinese Yibing Hu. Tra un'ora Sinner sfiderà l'argentino Serundolo, poi in giornata Darderi, Arnaldi e Berrettini. A mezzogiorno tornano le notizie.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

0: Supertramp, The Logical Song, la seconda ora di questa puntata di giovedì 28 di maggio. Fammi mandare subito un saluto e un abbraccio a Michele, che in questi giorni dice ci ascolta con estrema attenzione, perché per circa una settimana deve stare almeno 6 ore al giorno con la testa che guarda il pavimento, quindi immagino steso, deve guardare il pavimento perché ha subito un intervento di vitrectomia,
1: è una roba di
0: all'occhio.
1: Il vitrectomia vuol dire che gli hanno tolto il vitreo.
0: E quindi è l'unica
1: questa
0: cosa.
1: È la mia interpretazione medica da grande medico oculista.
0: Beh, certo, sì. Tu hai preso la laurea.
1: Tu hai fatto la tracheotomia, per esempio?
0: No, non ancora. Sbagliato, spero di non farla mai. Perché
1: comunque aiuta. No, però, Michele, davvero, ecco, ci puoi ascoltare a occhi chiusi, complice in questo tuo. Certo. E, perciò puoi percepire ogni singolo respiro di questa trasmissione, capito, Michele?
0: Appunto. In bocca al lupo, Michele.
1: Forza, Michele.
0: Siamo
1: davvero,
0: con te.
1: Scherziamo, ma non scherziamo.
0: Dunque, a mezzogiorno, sai che io. No, quella era un'altra.
1: Quella era mezzanotte, ma ci può stare. Sì, bravo, Benny.
0: Gioca Siner a mezzogiorno.
1: Gioca Siner contro Serundolo, ma. Non quel Serundolo.
0: Chi?
1: L'altro Serundolo, cioè
0: il fratello.
1: Sono due fratelli.
0: Ah, ok.
1: Uno è 30 e uno è 60 del mondo, più o meno.
0: E chi con chi gioca?
1: Lui gioca col più giovane dei due, quello un po' meno forte.
0: Ah, vabbè.
1: Però
0: leggevo l'altro giorno che gli spagnoli si sono lamentati su Marca, che è questo quotidiano sportivo molto importante in Spagna, del fatto che lo facevano giocare il primo turno alle 8:30 di sera.
1: Sì, adesso si potranno lamentare perché lo fanno giocare a mezzogiorno.
0: Nel senso
1: c'è un'alternanza. No, tra l'altro Sinner non ama particolarmente giocare di notte perché a proposito di vitreo, ha le lenti a contatto, per cui gioca con le lenti a contatto, per cui non gli piace tanto giocare con i lampioni.
0: Senti. Ma è vera sta storia?
1: Allora, secondo me no.
0: Fammi dire, però.
1: Vabbè, dilla.
0: Facciamo un po' i pettegoli. Ma è vera sta storia che lui si sposa adesso con la fidanzata, la Laila.
1: Guarda, conoscendo le abitudini della nostra chat di tennis, del mio gruppo di lavoro, di quando per hobby faccio anche quello del tennis sul satellite.
0: Che dicono?
1: Siccome non è stato pubblicato nulla sulla nostra chat, quella chat esplode quando c'è questo tipo. Figurati se fosse dimostrato.
0: Ma te lo sto dicendo io, non ti fidi di me?
1: Ma qual è la fonte?
0: La fonte l'ho letta stamattina.
1: L'ho letta stamattina, sei generico.
0: È un quotidiano online, però è importante. E dice appunto che è alle viste questo matrimonio. Adesso, magari
1: con
0: non
1: Laila.
0: Domenica, fra 2 mesi, però tu ti hai invitato.

0: invito?
1: Beh, al momento no.
0: Beh, Scanagatta lo invita.
1: Allora, sto vedendo sui siti, ci sono molti punti interrogativi.
0: Vedi?
1: Ma senti qua, titoli. Sinner, dopo Parigi, il matrimonio.
0: Lo vedi?
1: Aspetta, punto interrogativo.
0: Ascolta sto cretino.
1: Aspetta, sotto. Yannick Sinner, virgola, pronto al matrimonio. Aspetta, c'è un altro pure ADN Kronos. Sinner, obiettivo Roland Garros e poi puntini, puntini, puntini. Matrimonio con Laila? A me mi pare una cazzata. Quando è così, il mio giudizio.
0: Ma però, che poi, scusa.
1: Ma se anche se sposassi.
0: Chi se ne frega. Ma domanda, ma a uno ricco?
1: Che gli regali?
0: Che gli regali?
1: Che
0: c'è? C'è lo matrimonio di uno ricco.
1: Io gli regalerei una racchetta antica, di quelle di legno.
0: Sì, deve essere un oggetto particolare, una cosa che non, capito, non si trova, non, cioè, uno, non lo so. Chef, tu hai un amico ricco?
1: Non lo so.
0: Gli hai regalato qualche niente?
1: Gli regalerei tipo, cioè, a Venezia non c'è un torneo ATP, regalagli una gondola di quelle che si accendono con la luce come quella che io ho regalato a te che ieri hai portato in scena.
0: Può essere, può essere. Ieri, mentre appunto eravamo in scena, c'è stata anche la finale di Conference League con il Crystal Palace che ha vinto contro il Rayo Vallecano. Allora, sono praticamente due squadre di quartiere, se vogliamo.
1: Sì.
0: Londra un po' ci siamo abituati perché ogni quartiere, no? Chelsea è un quartiere, no? Tottenham, Nord, Crystal Palace. Mentre il Rayo Vallecano è una squadra di Madrid, a tutti gli effetti di un quartiere di Madrid, no?
1: Non è la terza?
0: È la terza squadra di Madrid, dopo il Real, l'Atletico, c'è appunto il Rayo Vallecano. Ma il Crystal Palace, che ha questo nome così strano, no? Il Palazzo di Cristallo, perché si chiama Crystal Palace? Vi siete mai chiesti perché si chiama così?
1: Beh, facilissimo. Dillo tu, va.
0: Lo dico io. Sì. È stato fondato nel 1905 dagli operai che stavano costruendo, e anche dalla società, che stavano costruendo il cosiddetto Palazzo di Cristallo, questa struttura in vetro e ferro dell'epoca vittoriana, che è situata nel sud della città, nel sud di Londra, perché è per l'esposizione universale, per l'Expo. Un po' come se adesso creiamo la squadra. Dov'è che hanno fatto l'Expo a Milano?
1: E dov'è? Zona
0: Ro, zona Ro.
1: Zona Fiera.
0: Ci sarà la squadra del Ro.
1: Non è propriamente, diciamo, non è, al momento non può competere in Conference League, però.
0: Però
1: sì.
0: Magari in futuro sarà la terza squadra di Milano.
1: Per esempio a Roma c'è stato un periodo, c'era la Cisco Roma.
0: La Lodigiani.
1: Nella quale giocò anche Paolino Di Canio, che era la terza squadra. Però oggi cos'è? L'Ostia Mare, un periodo, forse quella di Daniele De Rossi.
0: L'Ostia Mare, insomma, sono quelle città che. Però arrivare a vincere una Coppa Europea è tanta roba, davvero. Quindi complimenti a loro. E il palazzo, vi dico, dopo una trentina d'anni dalla sua costruzione è andato distrutto. Non c'è più.
1: Resta soltanto la squadra, resta simbolo la squadra. Eterno.
0: E quindi no, se andate a Londra non andate in cerca di sto palazzo perché non c'è. Wham su Radio Capital.

0: Salutiamo e ringraziamo Davide, ci dice la squadra di Ro c'è e come se c'è, si chiama Rodense e gioca in eccellenza, mentre la terza squadra di Milano è l'Alcione e gioca in Lega Pro.
1: Giusto. Quindi,
0: dobbiamo
1: giusto.
0: augurarci che l'Alcione arrivi in Serie A e che faccia lo stesso percorso del Rayo Vallecano.
1: Ma l'Alcione non c'è una Y di mezzo?
0: Non lo so, forse lui l'ha scritto con la
1: vabbè,
0: I,
1: okay.
0: Ma non saprei.
1: Ok, Giuseppe da Roma dice, beh, allora a Roma noi la terza squadra dovrebbe essere l'Eur FC.
0: Perché l'Eur?
1: Esisterà il football club Eur? E poi ci ha ripensato e ha mandato un altro messaggio, Giuseppe dice, anzi, si dovrebbe chiamare Colosseo Quadrato. Perché a Roma c'è il famoso Colosseo.
0: Allora, che è, a mio parere, modestissimo parere, un posto molto bello da visitare.
1: Certo che lo è.
0: Tra l'altro l'Eur è da rivalutare. Cioè, io capisco che molti che vengono a Roma dicono, vabbè, ma adesso devo arrivare, c'è talmente tanta roba.
1: A Roma
0: da
1: si
0: vedere.
1: Dice è un viaggio.
0: È un viaggio. Perché c'è talmente tanta roba da vedere nel centro. Però fateci un salto all'Eur, perché è incasinatissima di giorno. Però secondo me di sera, ora tramonto, aperitivo e giro all'Euro, secondo me è da vedere, da rivalutare.
1: E poi, tra l'altro passate anche davanti Radio Capital se dal centro di Roma,
0: certo,
1: andate verso l'Euro, che non è trascurabile questo.
0: Abbiamo altri messaggi di matrimoni, perché ci chiedevamo cosa regalare ai matrimoni di un ricco.
1: Sì.
0: Che gli fai a un ricco?
1: Ma non è tanto i ricchi, secondo me anche le persone normali, che però tutti noi tendiamo oggi, se siamo fortunati, ad avere un po' tutto. Dice, a Benny che gli regà, giusto una gondola.
0: A me mi fai un maglioncino, mi fai contento. Certo, al matrimonio mi rendo conto.
1: Esatto. Anche a me, però voglio dire, molto spesso dei regali colpisce l'idea, l'originalità, il fatto di aver pensato a quella cosa lì che proprio a te piace.
0: Una cosa così. Sentiamo qualche.
2: No, ma Sinner, sei troppo giovane, non scherzare, non sposarti. Sei troppo giovane, ma goditi la vita, ma per carità di Dio, hai tempo per sposarti. Ascolta me. Ciao ragazzi, da Marilena di Torino.
1: Marilena. Questo ascolta me ci fa capire che ove tu tornassi indietro, boia Faus,
0: non
1: magari
0: il passo.
3: Ragazzi, si fa beneficenza invece di fare il regalo al ricco, si fa beneficenza, ce ne sono un sacco di associazioni. Ciao.
0: Il ricco stesso dice dateli in beneficenza questi soldi.
4: Ragazzi, al matrimonio di uno ricco si fa la mancia, dai.
0: La mancia.
4: Saluto Mauro. Ciao.
1: Uè, Mauro, si fa la mancia, dai, lavoro guadagno, pago per te.
5: Buongiorno, sì? Radio Capitale.
0: Sì.
5: Un mio amico ricco è stato fatto un regalo, un paio di mutandine da donna, tappezzato di pasticchette di Viagra.
0: Ah, però.
5: Buongiorno a tutti.
1: Ecco.
0: Buongiorno la finesse.
1: Allora, tu guarda, ok, straordinario. Guarda la mia cultura, Benny, com'è enciclopedica. Vedi, io ho dei file. Allora, l'Alcione è la squadra di Milano, Alcione Società Sportiva Milano, va benissimo, ok. Ma Alcione con la Y
0: D'Annunzio,
1: al posto della I è una raccolta poetica di D'Annunzio.
0: Lo sapevo, anch'io ho questi cassetti.
1: Cioè,
0: della
1: perché
0: memoria,
1: abruzzese come te.
0: È uno dell'Abruzzo, da sapere queste cose. Perché
1: com'erano le previsioni del tempo sull'Abruzzo ieri? Com'è?
0: Le previsioni del tempo. Lo meteo?
1: Com'è che hai fatto ieri?
0: Apri la finestra. Se piove, ne esci. Non vai, dove vai? Se piove, stai alla casa. Ci sta lui solo, puoi andare a fare la passeggiata al mare, oppure se stai in montagna.
1: Vai in montagna. Questo è un estratto delle previsioni del tempo di ieri, uno dei momenti più sapidi del nostro show teatrale.
0: Ci sta pure Prinza.

0: messaggi sapidi. Nello da Napoli a Sinner: regalerei la racchetta per ammazzare le zanzare.
1: Questa è una grande idea. Primo, perché funziona. Amici animalisti, non ce ne vogliate, però diciamo. E è un'idea a suo modo geniale.
0: Sarà bravo lui a ammazzare le
1: zanzare. Secondo me.
0: Beh, la tecnica ce l'ha.
1: C'è anche la velocità.
0: E poi Cinzia ci ricorda anche un'altra cosa: che all'Eur, siccome abbiamo parlato di questo quartiere molto bello, che però è poco visitato magari dai turisti che si soffermano nel centro della città.
1: Perché ovviamente il turista medio sceglie le cose di 2000 anni fa rispetto a quelle di 50 anni fa.
0: Esatto. All'Eur c'è anche il laghetto. Un laghetto è un gruppo amatoriale di attività fisica camminando per l'Eur, io ci voglio andare, che ha avvicinato all'attività fisica tante persone che non si muovevano, e lì, siccome c'è tanto verde, c'è il laghetto, tra l'altro ci diceva Sara Moretti, ci sono anche dei pescioni dentro.
1: Eh beh, certo, laghetto vivo, ci sono anche le barche, possono noleggiare le barche, vai col bambino.
0: I pedalò, ci sono i pedalò. Tra poco.
1: Sì.
0: Tra poco.

0: La nostra maglia prenderà il largo sul pedalò.
1: Ieri ne abbiamo lanciate molte tante, nella platea, ma sempre in cambio di un po' di cultura.
0: Quasi devono essere meritate, devono essere meritate. Quindi tra poco la maglia, il cappellino, l'adesivo, ma bisogna sapere cose su, possiamo dire, paradisi fiscali?
1: Non credo che sia tecnicamente un paradiso fiscale, però è sicuramente un luogo che attrae investimenti esteri.
0: Ecco.
1: Dopodiché
0: fate voi, insomma, se
1: vai a capire.
0: Vai a capire.

0: maledetto me.
1: Benny, e che te domandi che regali a una persona ricca? E ce l'hai di fianco? Uno ricco, uno da Roma Nord, più ricco di lui chi c'è? E che gli regali del solito?
2: Con questa Viaggi. Con loro non sei solo.
3: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
4: Eh sì.
3: Capitol Records.
4: Capitol Records.
3: Sì.
4: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
3: Capitol Records.
4: Capitol Records. Certo.
3: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
2: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
11: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
11: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
19: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Thinking of You, Sister Sledge. E proprio sull'intro della canzone abbiamo sentito la nostra amica che era molto contenta, ha ricevuto i premi, quindi arrivano,
1: certo, arrivano sulla slitta, sledge,
0: sulla slitta, sulla
1: molti
0: slitta.
1: Li apportiamo in slitta,
0: dai, mettiamo un impalio ancora degli altri oggi, perché abbiamo pronta già la domanda del mezzo quiz per chiudere il programma. Oggi parliamo di soldi.
1: Si parte da una località lontana, orientale, e si arriva al conto in banca. A te, bene.
0: Esatto, Hong Kong, è un po' umidina, umida, caldo, sì, caldo maiale, proprio da quelle parti. Sì,
1: altro che fai della paganella.
0: Altro che. Comunque, la novità qual è? Hong Kong supera per la prima volta la Svizzera come primo hub mondiale della ricchezza transfrontaliera. Che cosa intendiamo per ricchezza transfrontaliera? Dottor Meloc.
1: Beh, allora, la ricchezza transfrontaliera, lo dice la parola stessa, tu prendi una frontiera e la superi.
0: E
1: lasciamo stare le battute sulla parola trans.
0: No.
1: Vuol dire che credo sia il luogo al mondo dove c'è più indotto economico proveniente però dall'estero. Se ha superato la Svizzera. Sai cosa si fa? In Svizzera un tempo si portavano i soldi, anche oggi.
0: Una volta.
1: Un tempo si portavano quelle sporte della spesa.
0: Sai come si chiamavano quelli? Gli spalloni. Perché portavano questi zaini, queste spalle, sulle spalle, pieni di soldi, in nero immagino, e li portavano alle banche svizzere.
1: Allora, in realtà ci sono modalità varie
0: anche oggi, dici,
1: per farlo. La questione non è propriamente, diciamo, estirpata, e non soltanto in Svizzera ma anche in luoghi un tantino più.
0: Comunque, allora, intendiamo tutti i beni finanziari, patrimoni, capitali di privati cittadini o aziende che detengono in un paese diverso rispetto
1: a
0: quelli in cui...
1: se vuoi imprendere intraprendere, vai là e apri un'attività, ti metti in società, è un conto. Quando, diciamo, nascondi hai capito, così, roba illicita,
0: ma lì secondo me è proprio nei paradisi fiscali, tipo San Kitts e Neville, come si chiama, quei paesi?
1: Allora, non credo
0: Santa
1: che
0: Lucia.
1: Non credo che, secondo me ha una tassazione favorevole, ma non credo sia un paradiso fiscale inteso nel senso letterale.
0: No. Comunque, nel 2025 gli asset internazionali gestiti ad Hong Kong hanno raggiunto 2.900 miliardi di dollari, spinti soprattutto, sai da dove?
1: Da dove?
0: Qual è il paese che ha? Dalla Cina, perché sta diventando sempre più ricca, una grande potenza economica.
1: Comunque, bene, se vuoi i veri paradisi fiscali, vuoi mettere i soldi altrove? Vai ad Anguilla.
0: Tu
1: devi andare ad Anguilla.
0: Comacchio, a mettere i soldi. Io.
1: Allora, quattro ragazzi di Hong Kong, ovviamente, qui al Mezzogiornale, noi si sa tutto, anche voi che ci ascoltate, ma ci sono quattro dettagli, di cui uno falso, proprio su questo ex protettorato britannico.
0: Ok.
2: Number one.
1: A Hong Kong c'è un enorme problema di traffico, perché la metropolitana funziona poco e male, è piccola e sostanzialmente ci si muove soltanto in auto e taxi.
0: Traffico.
2: Number two.
1: Hong Kong ha più grattacieli di New York.
0: Grattacieli.
2: Number three.
1: Hong Kong significa porto profumato.
0: Porto profumato.
2: Number four.
1: L'aeroporto principale di Hong Kong sorge su un'isola artificiale.
0: Isola. Allora, traffico. Oggi gli autori non avevano, erano stanchi.
1: Ma no, perché? Meglio di così.
0: Beh, no, sono contento, almeno siamo riusciti a fare tutto molto più. Allora, traffico, grattacieli, porto profumato, isola. Quale definizione relativa a Hong Kong è sbagliata? WhatsApp solo scritto 342-342-2190.
1: Potrebbe esserci un tranello?
0: Ma che tranello? Non lo so, io adesso faccio,
1: scusami. Tu in queste quattro opzioni, Benny, intravedi un tranello?
0: Ma a me porto profumato, sai che mi puzza un po'.
1: E poi fai un pro... Cioè, tu te giocheresti porto profumato?
0: Io, sì,
1: per non sapere?
0: Ne leggere e ne scrivere, è vero.
1: Guarda, io non posso darti indicazioni, però ci potrebbe essere un tranello.
0: Chi lo sa, chi lo sa. Propaganda, B-Machinery.

0: Machinery, propaganda su Radio Capital, è arrivata anche oggi, lievemente fiaccata anche lei.
1: Beh,
0: dalla serata,
1: siamo tutti un po' reduci, però Sara Bonetti in grande forma, showgirl conclamata oramai dopo queste due serate teatrali nelle quali ha gigioneggiato e spavaldeggiato.
2: Sì, è iniziata la mia carriera da soubrette.
0: E pensare che fino a 3-4 mesi fa, quando non parlava neanche.
1: Allora, la Moretti durante queste due serate a teatro ha fatto cambi d'abito, presentazione, ballato, cantato.
0: Tutto.
1: C'è altro che dovrebbe fare? Quante soubrette italiane fanno queste cose qua?
2: Tutto.
0: Come si chiama quel manager famoso lì?
1: Lucio Presta.
0: Caschetto. È qui. Allora, chi abbiamo con noi? Ecco.
2: Scusate.
1: Sì, prego.
0: Dopo i complimenti.
1: Come si chiama?
2: Carlotta da Pistoia.
0: Carlotta. Buongiorno Carlotta.
3: Buongiorno.
0: Come stai innanzitutto?
3: Bene, sono emozionata.
1: Sei in famiglia Carlotta, da dove ci chiami? Da casa tua, dal lavoro, dove sei?
3: Da casa, da Pistoia.
1: Ok, tempo oggi a Pistoia così?
3: Temporale, pioggia, sì, tutto caspita. Tempo.
0: Ma sì. Difatti lo dicevano che giovedì l'Italia sarebbe stata divisa in due, diciamo, centro-nord, pioggia e sud. E quindi è arrivata un po' di frescura, possiamo dirlo, no?
3: Almeno quello.
0: Cosa fai nella vita, Carlotta?
3: Sono un'infermiera, lavoro nel blocco operatorio di Pistoia.
1: Per cui oggi vai al lavoro di pomeriggio più o meno, potrebbe essere?
3: No, oggi libero.
1: Molto bene, allora ti puoi concentrare.
0: Togliami una curiosità, tu sei una di quelle che noi abbiamo visto tutti, no? Quelli medical drama, no? Delle serie TV. Sei una di quelle che passa tipo il bisturi al chirurgo?
3: No, okay. Io sono infermiere anestesia e sala, sono quella che aiuta l'anestesista e va a prendere la roba, gli attrezzi.
0: Anche quella è una bella responsabilità.
1: È un lavoro di precisione in cui bisogna rispettare dei tempi e delle procedure.
0: Certo.
1: Bene.
0: Allora Carlotta, abbiamo parlato di Hong Kong che ha superato la Svizzera per ricchezza che arriva dall'estero, oltre 2.900 miliardi di dollari. Abbiamo detto però quattro curiosità sulla città, che sono
2: traffico. Sì. Grattacieli, porto profumato, isola.
0: Queste le definizioni. Qual è quella sbagliata?
3: Traffico.
1: Nonostante il pronostico del celebre conduttore Benny puntasse sul porto profumato, in realtà a Hong Kong c'è tutt'altro che un problema di traffico. C'è una metropolitana tra le più efficienti al mondo, 99% di puntualità, tram a due piani che sono presenti fin dai primi anni del Novecento, i celebri ding ding, stretti e verticali, icona della città. Perciò ci si muove benissimo con i mezzi pubblici. È un po' più incasinata Macao, che è da quelle parti, che per certi versi è simile. Hong Kong ha più grattacieli di New York, 569 a 324.
0: Okay.
1: New York City. Significa porto profumato, Heugong dall'antico. E l'aeroporto principale sorge su un'isoletta che era piccolissima e che è stata resa enorme perché è stata riempita. Insomma, isola artificiale classica.
0: Ottimo. Allora, cosa arriva all'amica Carlotta Pistoia?
2: Arriverà la maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
1: Carlotta, come vai al lavoro di solito, tutti i giorni? Come ti sposti?

0: ma lo macchino in bicicletta.
1: Allora io già vedo l'adesivo di Capital sulla bicicletta, Carlotta.
2: Sì. In bocca al lupo per tutto. Ciao Carlotta, a presto.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: leggere, adesso magari ci sta ascoltando ancora l'amica Carlotta di Pistoia, un messaggio da parte di Daniela, che è di Roma. Vi sto ascoltando, un grande abbraccio a tutto il personale del pronto soccorso di Pistoia. Vedi come si legano anche i messaggi degli ascoltatori? Sono stati preziosi durante il ricovero di mia mamma lo scorso luglio.
1: C'è un altro messaggio significativo ed è per Sara Moretti. Dite alla Moretti, scrive Maurina, che chiami Lele Mora. Pensa a lui,
2: lo farò sicuramente.
1: A svoltarle la vita, parlavamo di accesso al mondo dello spettacolo.
0: Beh, c'è una certa assonanza tra Mora e Moretti, anche se credo che lui sia in pensione oramai.
1: Sì, ormai
0: no?
1: È meno attivo di un tempo.
0: Diciamo che ha dato abbastanza da un punto di vista. E va bene, allora noi siamo oggi è giovedì, no? Siccome ho visto un po' aria rilassata qui,
1: teniamo botta?
0: Teniamo botta perché voi tutti stavate pensando, ah, che bello, oggi è venerdì.
1: È giovedì
0: e domani che è venerdì vi aspettiamo lo stesso tra le 10 e mezzogiorno. Arriva Fattore C da Milano, Flavia e Mary, a domani.
1: Ciao, ciao ragazzi,
3: ciao. Mamma mia belle, che è su mezzogiornale.
4: Per me lo caro, il meglio che c'è.

0: 8 sa di felicità.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
15: Sì, ma perché questo tono dark?
16: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
15: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
16: None, fai fare alla voce.
14: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
16: Ce l'ha con te.
14: Una produzione One Podcast.
17: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
18: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Violato il cessato il fuoco in Iran, la denuncia dei Pasdaran dopo gli attacchi aerei statunitensi, attacchi israeliani anche nel sud del Libano, un drone israeliano ha colpito all'alba una famiglia civile che stava cercando di allontanarsi dai villaggi minacciati. Almeno 11 persone uccise, tra cui dei bambini, e 5 i feriti. Stanno bene i 2 italiani della flottiglia arrestati in Libia, gli attivisti hanno ricevuto la visita del console in una caserma di polizia. Il console ha chiesto un miglioramento delle loro condizioni di detenzione riunione le autorità hanno acconsentito ad autorizzare per tutto il gruppo di attivisti docce e cambi d'abito. Non sono state però date garanzie per la loro espulsione dal paese. Un uomo ha accoltellato 4 persone in Svizzera in una stazione dei treni. Il 31enne svizzero ha urlato all'Akbar prima di aggredire i passanti. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Il riscaldamento globale di record in record. Nei prossimi 5 anni si raggiungeranno nuovi picchi, è la previsione dell'ONU. Oggi bollino rosso in 4 città italiane. Chiara Iorio.
0: Gli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati, ma secondo le Nazioni Unite la tendenza è destinata a continuare anche per i prossimi 5, con un nuovo anno da record prima del 2031. Dal 2026 al 2030 c'è una probabilità del 75% che la temperatura media terrestre superi di oltre 1,5 gradi quella dei livelli preindustriali e sale all'86% la probabilità che si raggiunga il record dell'anno più caldo mai registrato, primato attualmente detenuto dal 2024. In quell'anno la temperatura media della superficie globale ha superato la soglia del 1,5 gradi. Le previsioni degli esperti arrivano in un maggio già da record per il caldo, soprattutto in Europa, con temperature oltre 14 gradi rispetto alla media del periodo.
18: Un prete agli arresti con l'accusa di abusi su un minore durante la confessione. L'uomo, un 69enne in servizio alla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, è ai domiciliari con braccialetto elettronico. Respinge le accuse e parla di un rito di purificazione chiesto dal ragazzino. Tra pochi minuti Jannik Sinner sarà in campo al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Sta giocando ora Cobolli contro il cinese Wu Hibing. Primo set vinto da Cobolli 6-4. Nel pomeriggio sarà invece il turno di Arnaldi, Darderi e Berrettini. Capital News torna alle 13.
19: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
20: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
22: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Simrules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: capital, perché voglio dire, fa così fresco che darsi una mossa fondamentalmente ti aiuta a riscaldarti un po' di più. Secondo me lo si può fare. Tu che dici? Ho messo al massimo anche il coso qui, il mostrone qui che fa aria.
1: Dico, è una gran bella idea, non fatelo a casa.
0: Ecco appunto. Non ballate.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: In realtà ti dico, si possono muovere i polsi, solamente le manine, così non fai tanto movimento, nello stesso tempo però ti sventoli. Potrebbe essere il nuovo ballo dell'estate.
1: Mi piace Mary quando lanci dance. Delle nuove sagge mode.
0: Ah vabbè, allora, buongiorno amici, Marta Buffelli, Linda Ovena, Daniele da Brosca. Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno.
0: Eccoci, no perché quando uno cambia sempre poi regista, vuol dire che è importante.
1: A me piace.
0: A me pure.
1: Sì, sì, cambiare di frequente.
0: Soprattutto se poi da Franco si va solamente che a salire invece che a scendere. Quindi quello è il disco. Ciao Franco.
1: Povero Franco.
0: Sei sempre
1: Russo.
0: Nei nostri cuori, ovviamente.
1: Vedo Flavia, le sue storie in mezzo all'acqua trasparente.
0: Da menaglie.
1: Rincorre pesci.
0: Mamma.
1: Lì. Nell'acqua cristallina.
0: Sì,
1: dai,
0: sì.
1: Franco Russo, sei tutti noi.
0: Flavia Cercato e Mary Cacciola con voi fino alle 14.
1: Bando alle ciance, Mary.
0: Non avevo manco.
1: Qui la giornata è importante.
0: Ecco.
1: Avventori fedeli, fedelissimi del Fattore C.
0: Sì.
1: Vi ricorderete che più di una volta abbiamo affrontato il tema centenari e longevità.
0: Ah, sì.
1: Interviste
0: vero.
1: A centenarie e ogni volta.
0: E a centinaia di centenari.
1: Parecchie,
0: cioè,
1: parecchie centenarie.
0: Sì.
1: E ogni volta ricorre lo stesso tema.
0: Ma come fa?
1: Ad arrivare, come ha fatto ad essere così longeva? Nella risposta c'è sempre un comune unico denominatore. Non mi sono mai sposata.
0: Beh.
1: Non ho mai avuto un marito. Ho avuto delle relazioni, ma ognuno a casa sua.
0: Beh.
1: E siccome anche oggi torniamo a dibattere dello stesso argomento, perché sul Corriere c'è un'intervista a Marina Rovera, che è una giornalista molto famosa della,
0: certo,
1: Milano della cultura, che ha compiuto a maggio i suoi 100 anni. E quindi racconta la sua vita, l'infanzia, e poi arriva la domanda inevitabile.
0: Certo, inevitabile.
1: Il segreto per arrivare in forma a 100 anni.
0: Un bicchiere di vino non c'è.
1: Non c'è. La risposta secca, Mary.
0: Secca,
1: sei pronta?
0: Sì.
1: Lavorare sempre,
0: sì.
1: Inseguire le proprie passioni, molti amici e soprattutto non sposarsi mai. Allora, io dico, a questo punto è necessario, Mary.
0: Sì.
1: È un duro lavoro,
0: è
1: un'impresa impossibile, ma qualcuno deve pur farla.
0: Scagliati.
1: Cercasi centenaria o zone limitrofe.
0: Sì.
1: Che imputi alla propria felice vita coniugale il segreto della sua longevità. Non deve chiamarci la signora in questione,
0: sì,
1: ma se siete i nipoti, i parenti, gli amici, i vicini di casa, diteci, restituiteci un barlume di speranza, perché altrimenti io vado a divorziare in tutta fretta.
0: Quindi tu mi stai dicendo che invece potrei diventare centenaria.
1: Sì, dico che a un certo punto sembra che sia la condizione fondamentale per arrivare a 100 anni.
0: Non ce la posso fare.
1: 342 342 2190 è il numero per i WhatsApp.
0: Ce la posso fare.

0: Giusto per essere, diciamo, per rimanere sempre in grande armonia con l'universo, China Girl di David Bowie su Radio Capital a Fattoria C, 12 e 14 minuti. Allora, stai calma e serena che abbiamo trovato anche la speranza per te. Intanto dice Morena, io sono già stufa, però Morena no, non facciamo così, è perché fa caldo. Non mi sono sposata, mangio verdure e cammino, e io però a 100 anni non ci voglio arrivare. Mangio verdure e cammino. Attenzione ragazzi.
1: L'abbiamo detto ieri, Mary, che la tripletta dei dati fondamentali per la longevità sono aggiungere una camminata veloce al giorno, dormire 5 minuti in più e aggiungere una porzione di verdure nel piatto. Non la cosa singola, ma tutte e tre insieme aumentano la possibilità di diventare, di vivere a lungo e sani.
2: Ciao ragazze, io conosco una centenaria, anzi sono stata invitata al suo compleanno che sarà il 26 giugno. Però è vedova. Sarà questo il segreto, oltre a non sposarsi, essere vedove. Ciao ragazze, vi adoro. Cristiella di Trento.
1: Vedi? Ma scusa, dipende quando il Decuius l'ha abbandonata, nel senso che l'ha lasciata da sola in questa mesta e triste vita, perché se è arrivato fino ai suoi 95 anni invece ci restituisce speranza per la longevità quando uno è sposato. Se invece purtroppo la dipartita è avvenuta in giovane età, allora è un altro paio di maniche.
0: Sai che mi sono appena accorta che ho fatto la cosa che mi hai detto e mi hai chiesto di non fare?
1: Cioè, hai messaggi? Allora, sì. Condividiamo.
0: Ah sì, allora, non è il problema.
1: Noi veniamo da due forme mentis, da due strutture mentali radiofoniche diverse, quindi da circa la prima puntata. Io, a me non piace far sentire troppi messaggi, ve lo dico lì, cari avventori del Fattore C.
0: Ma
1: mi piace
0: rispetto a tutto
1: leggere,
0: quello che arriva.
1: No, ma leggere tutti i messaggi che arrivano, sono felice quando sono tanti, però poi far ascoltare agli altri tanti, sai, più interventi. Non mi piace, lo dico sempre, Mary, mi raccomando, primo intervento, raccontiamo la notizia. Secondo, approfondiamo un po', perché le buttiamo sempre lì un po' così, poi raccogliamo i messaggi,
0: però
1: così abbiamo
0: giro,
1: più tempo.
0: Però
1: per
0: le hai chiamati te, primo, e secondo, sto giro c'era poco da andare a guardare.
1: Perché lei ogni giorno mi dice, certo, è giusto così. Quindi parte la notizia e al secondo intervento chiama i messaggi.
0: Però ribadisco il concetto, stavolta li hai chiamati te, perché
1: sì,
0: non ho dato neanche
1: il numero.
0: Esatto, non solo, ma in più a questo giro non c'era molto da approfondire, se non la speranza per te.
1: Sì, però Mary, bisogna riuscire a distinguere quando il gioco si fa duro e quando è routine e abitudine. Oggi il gioco si fa duro perché qua siamo davanti all'ennesima centenaria che sostiene di essere arrivata a 100 anni perché non si è sposata, e tutte noi coniugate un brividino lungo la schiena cominciamo ad averlo.
0: E infatti, senti un po'.
3: Ciao, sono Caterina di Alghero. Mia madre è morta 7 anni fa, a 103 anni. Ha vissuto sempre bene, serena, senza manco una pastiglia, fino a 98 anni.
0: Beh.
3: Poi quindi il matrimonio fa vivere a lungo lo stesso. Ciao a tutti.
0: Vedi, anche Vito ha uno zio di 104 anni e la moglie ne ha almeno 95. Cioè, quindi sono sposati. C'è gente sposata che si è anche, come dire, accoppiata selvaggiamente, procreando, e è andata benissimo.
1: Allora,
0: quindi
1: io e i miei zii meravigliosi, zio Pier e zia Delia, che sono sposati da tutta la vita, sono over 90 tutti e due, stanno per i cavoli loro. E il segreto della loro longevità, secondo noi, sta nell'ovetto. Perché io da tutta la vita sento dire che loro la sera, qualunque cosa mangino, comunque ci infilano l'ovetto.
0: Ma è stupendo, ma è stupendo. Ma vogliamo sentire un grande ritorno?
4: Splendide muse, buongiorno. Come sempre, ascoltarvi è fonte di ispirazione.
1: Lorenzo!
4: Wow. Stasera dirò a mia moglie, guarda, divorzio. Lo ecco. Faccio per allungarti la vita. Il problema è che finirebbe la mia subito. Un abbraccio da Lorenzo, ciao, buona giornata.
1: Ma amore, finirebbe la sua, nel senso che
0: lei ammazza lui.
1: Ah, ma no, secondo me, io avevo capito diversamente, che senza di lei sarebbe stato finito.

0: Don Diego della Vega.
1: Esquid All.
0: Bruno Mars su Radio Capital, 12:26. Ma a proposito della questione longevità, 100 anni, l'ennesima centenaria, bravissima, stupenda, meravigliosa, che non si è sposata e quindi è arrivata a quello, diciamo, un po' il suo segreto. Vorremmo chiudere l'argomentazione con chi effettivamente dà ragione a questa possibilità, ma a modo suo. Dice Davide: effettivamente, mia mamma è stata vedova per una 20 anni, tutto a posto. Poi ha trovato un compagno e in un paio di anni se n'è andata a 89. È il nostro, è proprio il nostro ascoltatore, Davide.
2: Stavo pensando che scherzare sulla dipartita della mamma, neanche Ricky Gervais fosse arrivato a tanto al politicamente scorretto. O tu, quando infami la tua ormai purtroppo passata miglior vita da tanti anni, nonnina.
0: No, ma io infamo tutti. Siete, ho infamato anche mia madre che non mi ha lasciato
2: Ricky
0: le sue
2: Gervais,
0: gambe.
2: Davide e te.
0: No,
2: voi
0: siamo tanti. Sì, ma
2: Ricky Gervais è famosissimo comico, attore, eccetera. È inglese o americano? Sai che c'è un vuoto inglese, sì, che dice delle robe che non stanno, cioè il politicamente scorretto, se andate a consultare un'enciclopedia vicino, c'è l'immagine di Ricky Gervais.
0: Con intelligenza, con grandissima intelligenza, perché non è che tutto si può dire nello stesso modo, cioè non tutti lo possono fare, ecco.
2: Assurdo anche alla ribalta delle diatribe musicali, perché dice David Bowie invece che Bowie, e lui dice: io lo dico così, e anche David sarebbe stato d'accordo.
0: Ma voglio darti un altro segreto, Flavia.
2: Dica.
0: Per vivere a lungo. Live. Capital Live.
2: Ma hai detto Capital Live?
0: Ho detto Capital Live.
2: Ma quell'evento incredibile che accadrà domenica 7 giugno all'interno di Party Like a DJ.
0: Esattamente, che sono 3 giorni meravigliosi che si tengono qui a Milano tra il Castello Sforzesco, ma diciamo in maniera principale al Parco Sempione.
2: Nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, che già solo il cortile delle armi vale la gitarella,
0: ragazzi,
2: fino a Milano. Aggiungerei che l'ingresso è gratuito, quindi cercate di arrivare un pochino prima delle 16, che è l'orario.
0: Un bel po' prima, perché chi prima arriva meglio alloggia, cioè si siede tranquillo, ce ne sono di sedi, però comunque sì, insomma, è tanto di guadagnato.
2: E si festeggiano i 30 anni di Radio Capital, quindi non solamente con gli speaker che più preferite di Radio Capital, ma con una serie di artisti lunghissima, a cominciare da Alberto Fortis.
0: Vedi,
2: sono bimbe di Alberto Fortis.
0: Sì, però potevi metterlo, diciamo, proprio come ciliegina. Invece, vabbè, comunque.
2: Comincia con la Alberto Fortis.
0: Alberto Fortis, anche Aria. E comincia con la.
2: Adesso ti sfido a fare
0: anche Angelica Bove. Comincia
2: con la. Sbagliato, perché c'è prima Birth, poi ci sono i Blue Vertigo e poi c'è Angelica, hai ragione. Mannaggia, ma perché c'ha sempre
0: ragione?
2: C'è anche
0: De Martino, ci sono anche Santa Maria, ci siamo noi, insomma, vabbè, e soprattutto è un modo per farci gli auguri per questi 30 anni di musica meravigliosa di Radio Capital.
2: E se in questi mesi di programmazione vi abbiamo incuriositi, sì, Mary Cacciola porterà anche le sue famose ginocchia sifule.
0: Ah sì, c'è aperto, sì, per forza. Poi infatti ci sarà qualcuno che mi porta sul palco anche, poi mi riporta giù. 7 giugno dalle 16 comincia il concerto. Avvicinarsi ben prima, e tanto di guadagnato. Castello Sforzesco, Milano.
2: Vi aspettiamo.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia.

0: parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
2: Sì, ma perché questo tono dark?
3: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
2: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
3: No, ne fai fare alla voce.
1: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
3: Ce l'ha con te.
1: Una produzione One Podcast.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: RS Productions e My Movies presentano...
7: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
8: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
7: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
9: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
10: Adesso sei solo Pasquale.
6: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Love Songs, Wings insieme a Paul McCartney e Wings qui su Radio Capital, Fattore C, 12:38 minuti, Flavio Cercato e Mary Cacciola. Che attenzione questo weekend, intanto in molti questo weekend si sposteranno perché riusciranno a fare il ponte, per esempio, no? Perché lunedì, poi c'è martedì che è festa, il 2 giugno, quindi in molti. Per esempio saluto Francesco e Antonio. Saluta Francesco e Antonio.
1: Ciao Francesco e Antonio.
0: E Karen anche, saluta anche Karen.
1: E anche Karen, se volete vi posso salutare come faceva la regina Elisabetta con il dito pollice dentro alla
0: a
1: mano,
0: livello di regalità lì. Stiamo lì, quindi sì. Mentre noi non facciamo proprio il ponte, diciamo così, però domani dopo il programma ci sposteremo l'est insieme a Maurino, insieme a Jennifer, ci sposteremo verso Dogliani e a seguire anche poi De Gennaro dopo il programma si sposterà verso Dogliani.
1: Luca De Gennaro, anche Edoardo e Doris saranno, sì, a Dogliani. Ci saranno...
0: domani si apre questo festival della televisione che ormai insomma Radio Capital da sempre la radio ufficiale. E noi due, per te è la prima volta?
1: C'è grande attesa, perché Mary Cacciola mi ha pompato l'evento come niente prima.
0: Ragazzi.
1: E quindi ieri sera ho anche perso tempo a guardare come mi sarei dovuta vestire.
0: Brava.
1: Sì, ho detto porto questo, fa caldo, ho guardato la temperatura.
0: Potrebbe far caldo perché noi stiamo dentro questa cabinetta, diciamo, non so come, una sorta di studio mobile, che se c'è il sole che ti batte proprio incontro, e diciamo che non è proprio esattamente il massimo della vita.
1: Comunque,
0: ma c'ho abbiamo
1: dalla cabinetta, semmai ci trasmetti tu, io sono nel prestigiosissimo,
0: bravissimo,
1: studio esterno di Radio Capital.
0: Ti chiedo perdono.
1: Tu se vuoi andare in uno sgabuzzino per me.
0: Ti chiedo perdono, ma proprio perdonissimo, e saluto tutte le persone che ovviamente montano lo studio prestigiosissimo di Radio Capital.
1: Sai che mi state mettendo un po' di agitazione, perché mi sono arrivati un sacco di messaggi ieri di ascoltatori che si preparano,
0: sì,
1: a venirci a trovare, non solamente noi due,
0: certo,
1: ovviamente anche.
0: Da domani sera per esempio trovate il TG0 in piazza come al solito con Edoardo e con Doris, sarà sia venerdì che sabato il TG0 dalle 18 alle 20, sabato e domenica tra le 10 e mezzogiorno le Qui Signore Cercato e Cacciola, dalle 16 alle 18 invece c'è Luca De Gennaro con Mixo.
1: Ti dico
0: sabato
1: solo
0: e domenica
1: che sto facendo quello che faccio solo per i grandissimi eventi, cioè sto liberando l'archivio delle fotografie.
0: Perché? Perché faremo video e foto che potrete agilmente, diciamo, consultare anche per vedere quanto siamo proprio disgraziati e le cose che mangeremo, che non mangeremo, perché poi si sa, in Piemonte purtroppo.
1: Che facciamo? Postiamo il piatto del cibo, Mary? No, eh?

0: far crollare così sul finale, no, che era andata benissimo.
1: Non hai capito,
0: allora.
1: Io chiedo sempre scusa a tutte le altre regioni, ma la regione che ha in assoluto
0: stai
1: più
0: per dire
1: piatti,
0: una cosa che scatenerà l'inferno,
1: l'ho sempre detto, che ha in assoluto più piatti, non è la cucina, ma più piatti,
0: neanche
1: che
0: Russell Crowe ha mai usato tanto
1: regionali,
0: via scatenate l'inferno,
1: più piatti regionali che mi piacciono stanno tutti in Piemonte, non c'è niente da fare, loro lo sanno, lo sappiamo, ci piacciamo, ci innamoriamo. Io quando vado lì,
0: datemi un defibrillatore.
1: Quindi ci troviamo a Dogliani o nel caso sui vari social, uno Instagram più che altro, di Flavia punto cercato, è così che
0: e
1: la troverete.
0: Mary Cacciola, è lei che ha detto che il Piemonte sì, vince sì, su tutti, eh. Io mi dissocio oggi, che... ora, nonostante io adori l'accento Gianduia,
1: e
0: mi
1: allora
0: dissocio rapidamente.
1: E allora. Ready or

0: Proprio qualche giorno fa, o ieri o l'altro ieri, il vero fiore di maggio ha compiuto gli anni e Fabio Concato giustamente sui social ha messo gli auguri al vero fiore di maggio che era appunto la figlia. Allora, questa è Radio Capital, fattore C. È giusto che la gente sappia che tu veramente stai prendendo una virata bruttissima.
1: Buongiorno a tutte e due. Ma la Flavia sta diventando peggio dei politici.
0: Diglielo.
1: Mette in bocca parole che non sono state dette.
0: Esatto.
1: Tu avevi detto che la maggior parte dei piatti che piacciono a te,
0: esatto,
1: sono in Piemonte, sono piemontesi.
0: Evviva.
1: Non che il Piemonte è i piatti migliori d'Italia. Ciao Gianni.
2: Gianni, grazie,
0: perché mi hanno massacrato.
2: Tu ci vedi lungo, Gianni, perché non solo ti sei accorto di come io stessi facendo l'avvocato per il mio tornaconto personale, ma tu, Gianni, hai anche capito che prima o poi qualcuno dovrà scendere in campo e io mi sento pronta e mi sto allenando qui dentro. Lo sai che ci ho sempre pensato? Ho detto a un certo punto, ci ho pensato quando Giorgio Gori, quando Giorgio Gori, che era capo della Magnolia, dopo aver avuto un sacco di incarichi televisivi prestigiosissimi,
0: esatto, direttore di Canale 5,
2: prima è stato direttore, poi ha fatto un'agenzia sua, poi in questa società sua ha venduto programmi a chiunque, il più bravo del mondo mondiale, poteva rimanere lì e invece ha detto: ragazzi, però qua io comincio ad avere una certa, vorrei fare qualche cosa scendendo in campo. Ho detto: ma sai che c'ha ragione lui? È da lì che ci penso, solo
0: anche
2: che
0: perché
2: non,
0: avresti, è
2: incredibile, non avrei gli stessi talenti di Giorgio Gori,
0: forse,
2: ma bisogna allenarsi.
0: Però posso dire, è incredibile, ma avresti anche gli studi adatti, cioè
2: sì, ho fatto quello,
0: una cosa francamente scandalosa dal mio punto di vista.

0: So che non si dovrebbe dire.
1: Non si dovrebbe dire.
0: Tanto più ci sto pensando da quando seguo appassionatamente Silvia Salis. Dal punto di vista politico, ma dal punto di vista della comunicazione.
1: Ok.
0: Allora, amici, non ne sbaglia una. E c'è una netta distinzione però tra la comunicazione e poi la realtà sul campo. Noi non siamo sul campo. No, non è un pro
1: è
0: contro Silvia Salis, sto proprio seguendo
1: è
0: con
1: vero.
0: Attenzione. Dico solo che poi diventa molto difficile discernere, capito? Scegliere tra lo sa chi ovviamente nel luogo vicino a quello che accade, quindi sa capire se tutte e due le cose viaggiano parallelamente. Quindi sto studiando anche la comunicazione. Restate lì, state in campana.
1: Sei giovane,
0: state in campana,
1: lo puoi ancora fare.
0: Perché lo posso ancora fare.
1: E sei
0: capito?
1: Giovane.
0: E me ne infischio che basti aver compiuto i 18 anni di età. Perché io c'ho pure la laurea giusta, c'ho
1: va
0: pure
1: bene.
0: Il master giusto.
1: E parla pure le lingue.
0: In lingue senza farvi sfigurare.
1: No.
0: Hai capito?
1: Per dire, cioè non è che qua passa al

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
6: Birth,
7: Angelica Bove,
8: Blu Vertigo,
9: Di Martino,
10: Alberto Fortis,
11: Santa Marea.
0: Capital Live.
1: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
13: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
20: Ciao, sono Tabata.
21: Io Matteo.
22: E io Mirko.
20: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
22: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
20: Cosa fate qui, dottoressa?
23: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
20: Perché lo fate?
23: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
20: Grazie.
22: Ora lo andiamo.
20: In un altro centro la nostra famiglia.
24: Ce ne sono 28 in Italia.
25: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
26: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
27: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
28: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
29: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
30: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
31: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
32: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
33: Sono
0: alle 13 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Aumenta il numero di scontrini dopo l'entrata in vigore dell'abbinamento telematico tra il POS e i registratori di cassa, più 115 milioni di

0: scontrini emersi 5,3 miliardi. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone. Scoperto il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, sequestri per 200 milioni. Andrea Lucatello.
1: Ville lussuose in Spagna, conti correnti in Gibilterra, Andorra, Libano, Lussemburgo e Isole Cayman. Il patrimonio di Giacomo Tamburello, l'uomo che gestiva il narcotraffico per conto di Matteo Messina Denaro, era sconfinato. Azioni, fondi, titoli, conti milionari, un tesoro stimato dagli inquirenti in oltre 200 milioni di euro, gestito nell'ultimo periodo dal figlio di Tamburello, Luca, fresco di studi internazionali in economia, arrestato oggi col padre e la madre. Tamburello ha dato fondo a tutte le sue liquidità e ha messo insieme 3 milioni. Ho rischiato tutto, diceva ottobre del 2025, non sapendo di essere intercettato, mentre progettava di prendere la residenza a Dubai per pagare meno tasse e di spostare 12 chili di oro dal Lussemburgo al Principato di Monaco.
0: Aggredisce e accoltella 3 persone in Svizzera in una stazione dei treni nel cantone di Zurigo. Il 31enne svizzero ha urlato alla Akbar prima di aggredire i passanti. I feriti di 28, 43 e 52 anni sono stati trasportati in ospedale. Uno è in gravi condizioni. Svolta storica per gli scout italiani. L'associazione Guide e Scout Cattolici apre alle guide LGBTQ+ con l'approvazione del documento sull'identità di genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione, si legge nel documento. Lo sport, Roland Garros, Jannik Sinner ha vinto il primo set della sfida contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. In campo anche Flavio Cobolli contro il cinese Hu, l'azzurro ha vinto i primi 2 set. Tutti gli aggiornamenti in Capital News alle 14.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Miss You, Rolling Stones su Radio Capital, 13:07 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C. Ci mancava, infatti, è tornato Lorenzo Campagnari, che è stato anche il testimone audio, praticamente un audio testimone che potremmo portare in ogni dove, del grandissimo successo della dichiarazione di intenti di Flavia Cercato.
1: Sì. No. Io c'ero in campo.
0: Lui c'era, Lorenzo Campagnari c'era.
2: Ho preso un sacco di voti così sulla fiducia, e questo secondo me è evidentemente il segno tangibile della tragicità in cui verte l'Italia.
0: Come stiamo
2: in questo
0: messi?
1: Stavamo messi così, sì.
0: Sì, però c'è da dire che lei veramente ha studiato, c'ha le lingue, non
2: ragazzi,
0: è adatta.
2: Così sembra, c'è anche chi ha mandato l'audio di meno male che Flavia c'è, cantato tra l'altro magistralmente, bellissima, con intonazione.
0: Bellissima, grazie, veramente. Ma attenzione amici.
2: Sì, grazie a tutti elettori.
0: Attenzione, perché questo signore, questo Lorenzo Campagnari, sì, qui, essendo autore televisivo, sì, e parlando di televisione, sì, e visto che siamo nell'epoca anche della politica in TV, lui ti potrà aiutare tanto.
1: Ma
0: per esempio, se tu gli dici voglio diventare un politico famoso, una politica famosa e bravissima.
1: No, non lo posso fare.
2: Spieghiamola allora.
1: No,
2: Lorenzo,
1: ma sull'intrattenimento, ragazzi. Però la politica, il giornalismo è tutt'altra cosa.
2: Possiamo condividere un po' di backstage? Quando arriva Lorenzo, che lavora in televisione da tantissimi anni, conosce tutti, eccetera, noi diventiamo proprio due zabette.
1: Sì.
2: Cioè, chiediamo
1: anche quando non arriva Lorenzo, perché scrivete dei messaggi e degli audio a prescindere da Lorenzo.
2: Però
1: detto,
2: in particolare, quando poi ti abbiamo qui, capito? Carne fresca
1: da zannare.
0: Macello. Esatto. Scusa, vorrei diventare un attore famoso.
1: Ecco, sì, mi scrivono questo.
2: Che vuol dire vorrei diventare un attore famoso?
1: Perché purtroppo ormai è passato quel concetto, non tanto di studiare come attore, non tanto di diventare un bravo attore, ma di diventare di famoso.
0: Direttamente.
1: Esatto, direttamente. Mi piacerebbe fare una fiction di Rai 1. Ah, ma dai, ma veramente. Poi lo dicono a me, il fallito, diciamo, nel percorso per eccellenza. Quindi dico, guarda,
2: ma
1: volentieri.
2: Lorenzo, perché pensano chi meglio di te?
1: Certo, no? certo.
2: Puoi capire il dolore.
1: Esatto. E io rispondo con l'elenco delle accademie teatrali a cui iscriversi, fare il provino e studiare per 10 anni.
2: La partenza è solo tu puoi capire il dolore,
1: il
2: legato al fallimento.
1: Certo.
2: Impedisci che anch'io.
1: Ciao, vorrei diventare un conduttore famoso. Arrivaci, ciao.
0: Esatto, vorrei fare il conduttore di un network, la conduttrice di un network.
1: Vieni a casa mia, ti spiego un attimo come funziona.
0: No, ma
1: siamo qui per parlare di altro.
0: Oh, allora, attenzione, perché sta per, non ve ne sarete accorti perché fa ancora freddo, ma sta per arrivare la stagione estiva.
1: E ve ne potete accorgere magari non dalla temperatura esterna, ma guardando la televisione, perché cambia la televisione.
0: È incredibile.
1: Sì. Si spegne tutto. E cominciano una serie di repliche anche di cose incredibili, cioè fino a qualche tempo fa magari i concerti venivano replicati.
0: Sì, vero.
1: Adesso proprio i programmi interi che hai visto 2 mesi fa, perché non li rivediamo? Rivediamoli. E quindi si rivede. Quindi partono le repliche.
0: E noi con la questione di partire con le repliche potremmo fare praticamente un elenco come quelli di Salvini, che durano 20 anni.
1: Ma la cosa più, come dire, sconvolgente è che quest'estate per la prima volta non ci sarà l'insalata mista di repliche per assoluto, diciamo per definizione, che è te.
2: No!
1: No ragazzi, vi devo dare questa informazione. Perché secondo me nell'archivio non c'era più niente. Cioè se io vedevo un'altra volta Mina e Battisti cantare motocicletta, il mal di testa per tutta la vita.
0: Però almeno è una cosa bella da vedere.
1: Basta.
0: Attenzione, ancora tanto con Lorenzo qui su Capital.

0: Ciao Zucchero, tanti saluti con le mani, bellissima. Come sempre, chi spiega a Daniele che stavo facendo ironia prima? No, Daniele Dabrosca ovviamente, Daniele ascoltatore, perché dice 35 gradi a Riccione il 28 maggio è considerato ancora freddo? Facevo ironia sul caldo, sul freddo e sul caldo.
1: Non mi bistrattare,
0: no.
1: L'ascoltatore.
0: No, non te lo so, stavo spiegando, cioè, mi stavo spiegando.
2: Perché non si sa.
0: Colpa mia, sbaglio mio.
1: L'ascoltatore
0: perché...
1: sì, coccola, deve trovare,
0: esatto,
1: qui conforto, amicizia.
0: Infatti gli volevo dire che ovviamente, cioè no, ovviamente no, che stavo facendo ironia. Ma torniamo a parlare con Lorenzo Capo, capito?
1: Compagnia l'ascoltatore.
2: Non si sa, non si capisce se è estate o non è estate. L'unico modo è guardare la TV, ragazzi, ve lo sto dicendo.
0: Punto.
2: Perché è 28 maggio, ma fa caldo, quindi guardate la TV e capite che è estate, perché appunto pianino si sta.
0: Abbiamo detto no.
2: Niente,
0: abbiamo
2: basta,
0: dato una legnata sui denti a tre quarti dell'universo, praticamente.
2: So, però va anche detto che avevamo dato bel fondo, diciamo, all'archivio Rai, alle teche Rai.
1: Ma secondo me ci ripensano.
2: Può darsi, può darsi. Quindi diciamo, l'estate ormai da qualche anno è caratterizzata da pochissime cose.
0: Sì.
2: Adesso è il motivo, è il momento in cui partono questi contenitori estivi, in cui un po' anche i telegiornali ti raccontano una bella dieta per l'estate.
0: Sì, tipo?
2: Che è tipo insalata e acqua, bere tanta acqua.
0: Tanta per idratarsi.
2: Sì.
0: Uscire a che ora?
2: Non nelle ore più calde,
0: okay.
2: Meglio frequentare i centri commerciali.
0: Sì.
2: E l'altra cosa che mi piace moltissimo d'estate è il servizio sulle estati matte che ci sono a Bagnacavallo piuttosto che a Viserbella, che tu dici, ma cosa succederà mai?
1: Il servizio sul gelato?
2: Il servizio sul gelato, ecco. Cioè, adesso parte tutta quell'ondata lì, ma soprattutto colleghiamoci con la spiaggia di Levanto, dove c'è una signora di 82 anni che dice, sono qua che prendo il sole. E ore, e ore, e ore.
1: Pronti tutti alla partenza intelligente,
2: certo.
1: E occhio all'esodo.
2: Certo.
1: Adesso, secondo me, dico così, tiro a indovinare. Da adesso in poi, il venerdì, ci sarà un problemino di traffico che si verificherà nuovamente la domenica.
2: Dovresti scendere in politica, Flavia, perché è quel acume che non tutti hanno. Sì, quel quid. Diciamo però che ci sono ormai due o tre programmini che da qualche anno comunque rimangono accesi,
0: ci accompagnano.
2: Vorrei citare ovviamente Reazione a Catena, un quiz di grande successo che piace a tutti, che ci entusiasma moltissimo. Ma soprattutto vorrei citare Temptation Island, che voi che fate le intellettuali.
0: No, io lo vedo, okay, no, è lei no. Che fa l'intellettuale, no, io no.
1: Allora, io no, però questo diciamolo chiaramente. C'è stato proprio un dibattito acceso ai tempi di Temptation Island, la scorsa edizione.
2: Sì.
1: Perché Mary Cacciola è un'affezionata.
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: Non sono affezionata, ma non è che vi stratti, cioè non è che allora dico non potete guardare, per carità, la televisione deve avere un'offerta variegata.
2: Ah, no. Non c'è altro, quindi diciamo che a quel punto la varietà è relativa.
1: Dico solo, ho osato dire un giorno che che ho provato, istigata da lei, che mi sono addormentata, ma non mi addormenterò più?
2: No, ma tu puoi fare
0: chiedi scusa subito a Maria.
2: Chiedi scusa subito a Maria. Scusate.
0: No, scusa Maria.
1: Ma io non ce l'avevo con Maria.
0: Lei non
1: mai.
0: No. Certo.
1: Nella mia vita Maria l'ultima cosa che farei è avercela con Maria.
2: Comunque questi sono le estati di oggi,
0: sì.
2: Ma abbiamo avuto un passato con delle estati, diciamo, più di fuoco.
0: Tipo,
2: c'è tutta una, come dire, nostalgia legata ad una trasmissione che tutti ricordano con grande amore. Ah, dovrebbe tornare il Festival Bar.
0: Oh, vabbè, sì, ma tanto è come se...
2: Esatto, ma questa cosa non è chiara
0: non è
2: a tutti,
0: chiara.
2: Perché il Festival Bar era un'infilata di esibizioni musicali in playback,
0: sì,
2: per lo più, un festival in cui c'era un meccanismo a cui abbiamo creduto ciecamente per anni, ma che i jukebox realmente fornissero una classifica delle canzoni più ascoltate,
1: ma
2: ragazzi,
1: scusami,
2: siamo ormai più che cinquantenni, era una balla gigantesca.
1: No,
2: ma come può essere, Flavia, cercato che vuoi andare a far politica?
1: Ma scusa, ma come ci abbiamo creduto per anni? Noi ci credevamo ancora prima che tu imbarcassi la soglia di questo studio.
2: Cosa c'era? Un software mondiale che collegava tutti i jukebox di tutta Italia e faceva una classifica giorno per giorno? Dai, su.
0: Incredibile. E vinceva tantissimo, ai tempi faceva ascolti pazzeschi.
2: Sì,
0: adesso...
2: Sì. Ce ne sono 18. Ecco, la cosa che va detta,
0: ecco,
2: che non
0: adesso...
2: è che non c'è più.
0: Esatto.
2: C'è quello della Team, c'è quello di Radio No, c'è quello di Radio Su, c'è quello di Radio Tu, e quindi ci sono 14. E vanno tutti bene.
0: Per carità.
2: E quindi è come se ci fosse il festival.
0: Ma benissimo. La possibilità di rinfrescarti, di ascoltare bella musica dal vivo, a chi magari non ha la possibilità di andare a vedere la musica dal vivo, lì dove si tiene la musica.
2: Non proprio dal vivo, diciamo.
0: Lascia perdere.
2: Più o meno dal vivo.
1: Allora, se devi venire qua a distruggerci tutti i fondamentali.
2: Un'altra cosa del Festival Bar sugli applausi, ve la dico dopo.

0: Buongiorno Flavia, buongiorno Mary.
1: Buongiorno.
0: A parte il fatto che volevo dire che amo fisicamente Lorenzo, ma volevo anche aggiungere un sapido particolare su il Festival Bar, la quantità assurda di pubblicità che facevano. Canzone, pubblicità, forse canzone, pubblicità di nuovo, era una cosa imbarazzante, eppure sì, eravamo tutti lì a guardarlo su Italia 1.
2: Ma non c'era nient'altro, però Luca, non c'era nient'altro, Luca, Luca neanche allora, e soprattutto non si usciva tanto. Adesso è proprio cambiata l'abitudine, anche d'estate uno stava a casa poco più, insomma.
3: Una possibilmente risicata di rimostranza di Flavia che era fidanzata con questo Luca e invece Luca adesso per oggi ha scelto te.
2: Siamo moderni, siamo moderni.
3: Risicata Flavia.
4: No, no, niente, questa faccenda di essere così fluidi secondo me va rivista.
2: Non sei contemporanea.
3: Beh, andiamo avanti.
2: Ma torniamo a noi, a proposito del Festival Bar, esatto. Volevo dire un'altra cosa che ho realizzato poco fa, pochi anni fa, proprio grazie anche a questo lavoro che faccio, che tutto questo entusiasmo che si respirava nelle piazze, tutto questo applauso costante e sempre più esaltato, l'avevano messo poi in post-produzione perché spesso non combaciava con il momento dell'esibizione, con il ritmo dell'esibizione, spesso c'era una stranezza. Un altro cut, prego, se vuole dire qualcosa, presidente.
4: No, stavo pensando ai momenti di canzoni tristi,
2: esatto,
4: con la
2: sì,
4: gente che si dimena, insomma, come se ci fosse il trenino di Capodanno sul palco.
2: Esatto, uno faceva
3: questa,
2: la sua balla e il pubblico si strappava.
4: Stavano cantando
2: strano,
4: questa di Marinella, la storia vera, mentre partivano.
2: Un altro cult che ha accompagnato molte estate sono stati i Giochi senza frontiere.
3: Oh, che meraviglia!
2: Che hanno fatto, rifatto, non rifatto. Sì. Che meraviglia! Allora,
3: ai tempi,
2: rivediamoci: sono 11 energumeni di Faenza, che non si capisce perché l'Italia veniva rappresentata da Faenza piuttosto che da
3: arrivavano
2: Basto.
3: Da tutto il mondo.
2: E
3: arrivavano
2: Basto, però non era tutto il mondo perché poi c'erano sei nazioni e basta. C'era Bruxelles sempre.
3: Sì.
2: Insomma, era stranissima la concezione. E si facevano questi sport acquatici estivi, che erano belli perché erano estivi, piscine. Qualche tempo fa hanno provato a rifarlo.
3: No,
2: l'hanno fatto in autunno, c'era freddo, è morto subito il programma prima ancora che nascesse, perché lì proprio funzionava.
3: Ma poi nel frattempo è cambiato talmente tanto tutto, anche con l'avvento dei social, che gli fai vedere Giochi senza frontiere, ed è che lo fanno già con tutte le cose varie su TikTok.
2: E ci sono un sacco di piattaforme che adesso stanno sperimentando questo formato, per esempio Beastie Games su Prime Video, molto bella, molto ricca, per cui è proprio una frontiera nuova, e il prossimo physical che andrà in onda su Netflix, di cui ho fatto l'autore, ma questo non voglio citarvelo.
3: Come si chiama?
2: Physical, ma ve ne parlerò a suo tempo, se sarete ancora vive e vegete.
3: E soprattutto qua.
2: E soprattutto vorrei chiudere con un altro cult dei programmi estivi, che sono i premi. I premi che vengono dati di qualsiasi natura, fattezza, il premio barocco, di qua, il premio dell'A, il premio su, il premio giù.
3: Perdonami,
2: sì,
3: io mi vanto perché io non è che lavoro così a da minchia, ma ribadisco sempre.
2: Giusto.
3: Io ho lavorato per prendere il premio.

0: mio simpatia, città di Reggio Calabria, no, città di Scilla,
1: vabbè, manco lo sai bene. Due.
0: Quindi premio simpatia, i miei amici più cari dicevano sì. Mary Cacciola ha attaccato simpatia e si ammazzavano dalle risate, pensate per dire, ma a te la linea.
1: Però abbondano.
2: Avevano finito i candidati.
0: Esatto.
1: Premi improbabili di cui non si capisce bene l'interesse nel realizzarne una versione televisiva, ci sono di solito tre caratteristiche che mi fanno impazzire, il montaggio che è spesso senza senso perché certo. Queste serate infinite per cui vedi ospiti all'improvviso in mezzo al palco che scompaiono altrettanto all'improvviso, c'è sempre un vento incredibile che sposta i capelli e i copioni, e per me in tutto ciò va citata la scena memorabile Katia e Mara verso Oriente, da Lecce iniziano a fare questo speciale premio dedicato a Lecce e dopo 30 secondi
2: il
1: viene
2: diluvio
1: giù
2: universale,
1: il diluvio
2: certo.
1: universale e Tom e Jerry arrivano verso Oriente, stupendo, grazie all'estate.
0: Grazie Lorenzo Campagnari, grazie perché ci ritroveremo giovedì prossimo.
1: Ma vediamo.
0: Ah, capito, un'altra volta.
1: Qui non lo sappiamo mai. Ciao ragazze.
2: Manteniamo la suspense.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
0: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
0: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
0: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: sa di felicità.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Oh, wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
15: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
16: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che bello poter recuperare quel pezzo di vita, quel pezzo di musica che magari eri troppo piccolo per apprezzare quando è uscito.
1: Vabbè, noi stiamo sviluppando una telepatia, stavo pensando, ma che ne sanno i 2000? Speriamo che lo recuperino su qualche piattaforma o a casa da mamma e papà.
0: Anche noi comunque sia nel 1973 mica ci rendevamo conto che usciva un pezzo del genere come Nowhere I Like dei Genesis. Bello che poi però qualcuno ce l'abbia fatto conoscere e che lo si sia potuto amare talmente tanto e lo si ami così tanto. Io spero sempre nell'ascolto della radio, soprattutto da parte dei genitori con i figli, dei fratelli maggiori, delle sorelle maggiori, perché ti insegnano e ti danno la possibilità di ascoltare quello che poi c'era prima, che non è per forza meglio di quello che c'è oggi, ci mancherebbe altro, secondo me ogni età ha la propria musica, però che bello sapere che c'era anche questa cosa qui.
1: Sì, la banale cultura musicale che tutti possono contribuire a creare in un individuo.
0: Poi che sia la musica più bella del mondo mondiale è una cosa...
1: Ma Mary...
0: Non è soggettiva, ragazzi, è oggettiva.
1: No, Mary.
0: No,
1: purtroppo,
0: no, Mary.
1: Oggi siamo qui a darvi tristi notizie legate all'estate.
0: Ah, ancora?
1: Sì, l'estate.
0: Ho capito, però...
1: È sinonimo di... Vi faccio un quiz.
0: Caldo, sudore, quello che...
1: Sinonimo di... Tu stai dormendo e all'improvviso vicino al tuo orecchio...
0: Sì, un noto conduttore radiofonico, un noto giornalista aprì tanto tempo fa una pagina che credo ormai sia morta, che era Autan solo sulle orecchie, perché tanto è inutile che te lo metti alle altre parti, tanto te punge lo stesso, perché quella non gliene frega niente, ma almeno non la senti,
1: ma
0: non la senti
1: scienza,
0: arrivare.
1: Ma adesso Mary, tutto questo.
0: Vedila.
1: Perché il repellente anti-zanzare, quello più utilizzato, il principio chimico più utilizzato, potrebbe diventare un bel boomerang, perché l'evoluzione della specie
0: sono
1: c'è stata mica per noi dall'uomo di Neanderthal in avanti, e secondo me, visto come è andata a finire, anche se restavamo un po' lì all'età della pietra, non facevamo un torto a nessuno.
0: Sono d'accordo.
1: Le zanzare hanno fatto uno studio scientifico su questo e si è scoperto che siccome ogni tanto si allontanavano per il repellente, ma qualcuna pungeva lo stesso, com'è che la zanzara pungeva anche con il repellente? Perché quella aveva imparato. Una volta magari capita che una zanzara assaggi il corpo e comprenda che dietro a quell'odore che dovrebbe farla scappare in realtà c'è un pasto succulento. E allora cosa fa la zanzara? Quando sente l'odore, zacchete che corre dal suo pasto succulento.
0: Ecco,
1: capito?
0: Qua. Capito? No, per dire, dice, ma ho messo dappertutto cose, non c'è...
1: È lo stesso principio dei cani, no? Quando a un certo punto riescono ad associare un suono, per esempio quello di una campanella, all'arrivo del cibo. Sì, sì.
0: Pappa!
1: Esatto, pappa, esatto. No, scusa, puoi rifarlo, per un video lo metto su Instagram.
0: No,
1: non
0: manco
1: puoi,
0: se...
1: Mary,
0: no.
1: Solo per noi.
0: Capito, la foca, mamma, oppure il cane,
1: anche
0: no.
1: Anche il cane che va a mangiare... Lo fa benissimo.
0: Ho avuto i cani,
1: mi dispiace
0: cani.
1: Di non aver fatto in tempo a registrare il video. Comunque, così succede con i cani, così potrebbe succedere con le zanzare. Cioè, collegano l'odore del repellente a una ricompensa. La ricompensa è il vostro sangue, amici.
0: Bene, uniamoci noi tutti, teniamoci le mano e...
1: Non si dice mano, si dice mano. Oggi ce l'hai, oggi proprio, non t'hanno fatto niente.
0: Ma manco io ho fatto
1: nessuno.
0: Niente a loro.
1: Ma manco io.

0: persone che si amino tanto, che si amuno tanto, che si ameno tanto.
1: Noi due?
0: Anche, che si amino, ameno, amono. Era tanto per dire una fesseria.
1: Due persone che si amano tanto a volte scelgono di sposarsi se non puntano alla longevità,
0: esatto,
1: centenaria. E questa è solo per chi ci ascolta
0: dall'inizio del programma.
1: Dall'inizio del programma. E niente, il 27 giugno
0: sì,
1: alcune persone si sposeranno all'IKEA.
0: Vedi? Perché hanno fatto una saletta?
1: Perché in Svezia, questo accade in Svezia,
0: ah,
1: solo
0: okay,
1: in Svezia, ma visto che l'IKEA è distribuita in tutto il mondo,
0: sì,
1: magari arriverà anche in Italia. Avete storto il sopracciglio o vi si è alzato il sopracciglio? Sai quando fai...
0: Costa pure poco, magari costa
1: poco. È un matrimonio low cost.
0: Ah, certo.
1: Che comprende cosa? Perché vi dicono anche che cosa comprende la cerimonia ufficiale.
0: Sì, c'è rinfresco?
1: Il pranzo firmato dal negozio.

0: Ozio, quindi polpette, rinfresco.
1: Polpette
0: come non ci fosse
1: esatto,
0: domani.
1: Anche il salmone, vero? Polpette di
0: e anche regalo per gli sposi.
1: Sì.
0: Ci sono 5 negozi in Svezia che il 27 giugno daranno la possibilità a delle coppie di sposarsi e sono 3 coppie per ogni negozio, quindi ci sono 15 coppie che il 27 giugno tenteranno questo esperimento di sposarsi all'IKEA.
1: Posso dire?
0: Fa fresco?
1: Fa fresco, in generale lassù fa fresco. C'è l'aria condizionata.
0: Tanto, quanta gente fa la gitarella nel centro commerciale la domenica?
1: Per non parlare di tutti quelli che si mettono sul divano per provarlo.
0: Allora, già che fai la gitarella,
1: fai una cosa e un'altra.
0: Fai anche sta cavolata e sposati. No? Basta il documento d'identità, i 2 testimoni di nozze e la richiesta ufficiale.

0: Stop and Stare di One Republic va a chiudere Fattore C di quest'oggi, amici. Grazie a Daniele Dabrosca, che quest'oggi è stato il nostro regista, nomino solo lui perché ovviamente era, diciamo, il guest star, la guest star di quest'oggi.
1: Benissimo.
0: Ci troviamo però domani.
1: Torna di nuovo Daniele Dabrosca
0: quando
1: se
0: vuoi.
1: Ti sei trovato bene.
0: Ok, quando vuoi, noi siamo qui, ti attendiamo a braccio aperto.
1: E tornate anche voi, se volete, domani, sempre alle 12, sempre su Radio Capital.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: RS Productions e My Movies presentano.
1: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
2: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
1: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
3: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
4: Adesso sei solo Pasquale.
0: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Israele attacca il Libano, missili contro un edificio residenziale di Beirut. A comunicarlo sono proprio le forze di sicurezza israeliane. Violato quindi il cessate il fuoco, in mattinata attacchi israeliani nel sud del paese. Un drone ha colpito all'alba una famiglia che stava cercando di allontanarsi dai villaggi minacciati. Almeno 11 persone sono morte, tra cui 2 bambini e 5 feriti. Crollano le esportazioni europee verso gli Stati Uniti, meno 30% nel primo trimestre dell'anno. È quanto riportano gli ultimi dati di Eurostat, che evidenziano come si registrino cali anche nelle esportazioni verso la Turchia, meno 8,2%, e la Cina, meno 8%. La cronaca, la parlamentare di Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla, è tra gli indagati di un'inchiesta che ipotizza il reato di false fatturazioni per il suo programma televisivo Dalla parte degli animali. Si ipotizza che quasi tutti i soldi provenienti dagli sponsor arrivassero direttamente alla parlamentare. Aggredisce e accoltella 3 persone in Svizzera, in una stazione di treni nel cantone di Zurigo. Il 31enne svizzero ha urlato Allahu Akbar prima di aggredire i passanti. I feriti hanno 28, 43, 52 anni, sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Sciopero del trasporto, stop ai treni per 24 ore a partire dalle 21 di questa sera. La protesta dei sindacati coinvolge anche aerei, autostrade, trasporti locali e scuola. Siamo allo sport. Il Roland Garros, Jannik Sinner ha vinto i primi 2 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. È in corso il terzo set con l'italiano già in vantaggio di un break. Flavio Cobolli ha invece vinto contro il cinese Hu 3-0. Nel pomeriggio Arnaldi contro Tsitsipas. Gli altri italiani in campo sono Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: fuori dal tempo. Il questionario dei tre giorni è proprio fuori dal tempo. Allora, ci sono ben due ascoltatori.
1: Non so anch'io che cosa vuol dire.
0: No, allora, due, sia Giuseppe che Fabio chiedono a noi se abbiamo fatto i tre giorni. Mix, io non lo so se tu l'hai fatto, io sì. Che cos'è il questionario dei tre giorni? Anche Paletta. Allora, che una cos'è? Volta, quando c'era il servizio militare.
1: Per carità.
0: Si facevano. Ma come? Non è possibile che tu non l'abbia fatto i tre giorni? I tre giorni è la visita cui tu vai in caserma, per tre giorni stai lì e alla fine ti dicono se sei abile arruolato oppure se non lo sei. Come non lo fai?
1: No, c'avevo una raccomandazione spaventosa, per cui ho portato una lettera, gliel'ho sbattuta sul tavolo e ho detto arrivederci.
0: Hai capito, ma lo dici così?
1: Sì.
0: Guarda che, vabbè, secondo me erano tutte le contessine che sbavavano per il giovane Mixo che ti hanno raccomandato. No, invece io ho fatto i tre giorni.
1: Sì.
0: Durante quei tre giorni ho capito che al di là di ogni possibile volontà io non avrei mai potuto fare militare, perché io non sopportavo l'autoritarismo.
1: Già.
0: Senza idem. Senso. Cioè che uno sconosciuto
1: così,
0: mi dicesse
1: per...
0: tu vai lì, ma chi cazzo sei?
1: Esatto.
0: Scusami.
1: Esatto.
0: Perché quella roba lì non avrei potuto sopportarla. Ma allora cosa ho fatto? Cioè cosa avevo già fatto prima? Forte del fatto che, come tu sai, io sono alto 1,92, peso 80 kg.
1: Sì.
0: Ho digiunato per 10 giorni.
1: Certo, quindi
0: di chili ne pesavo 65.
1: Scarsità toracica, mi hanno scritto quello, sì.
0: E mi hanno detto rivedibile, che vuol dire torna tra un anno.
1: Sì.
0: Cioè, e mi hanno detto torna tra un anno e mangia.
1: Ecco.
0: Io l'anno dopo non ho mangiato per un mese, cui era una schifezza proprio. Mi hanno detto no, niente, sei senza speranza, riformato, fantastico. Quindi non ho fatto militare, ma non
1: con
0: per
1: quale motivo? Per troppa magrezza,
0: diciamo, era il rapporto altezza peso insufficiente.
1: A me hanno scritto scarsità toracica, ma veramente io non ho fatto la biomedica. Non l'ho fatta perché c'era uno zio di mia madre che era un generalissimo, siccome loro volevano che io facessi la carriera militare e diventassi ufficiale, no? Con tutta l'uniforme. Io dissi ok a mia madre, con un coltello in mano, dissi: se mi fai fare il militare farei una brutta fine, per cui insomma
0: no, io invece tutto da solo mi sono combattuto contro il fatto di fare il militare.
1: Bene.
0: Comunque poi però hai il contrappasso, perché sei diventato un feticista alle uniformi.
1: Sì, è vero.
0: Tu, ti piacciono solo quelli in divisa.
1: Adesso neanche più quelli. Lo guarda, leave me alone.
0: Allora, perché abbiamo trasmesso il Blu Vertigo? Ve lo diciamo dopo la sigla.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Roberto che dice che sarei potuto diventare la bersagliera come la Lollobrigida. Ma che immagine spaventosa.
2: Eleonora dice: all'epoca bastava dichiararsi gay e la leva non la facevi. Ma veramente era così semplice?
1: Se sì, credo di sì. Però io non avevo la minima certezza di quale fosse la mia identità, men che meno sessuale, per cui insomma
2: è vero, me lo ricordo che non ci avevi sta certezza.
1: No, proprio.
2: Okay.
1: Era così, in un limbo indefinito.
2: Benvenuti a Capital Records, benvenuti su Radio Capital.
1: Ciao.
2: Sono le 2:11 di oggi, giovedì 28 maggio, in diretta sia da Roma che da Milano, da Roma Mix e da Milano Dege.
1: Sì.
2: Il nostro Alex Paletti in regia, Jennifer Engelmann e Stefania. Non la vedo Stefania.
1: No, Stefania oggi non
2: c'è. Chi sei tu?
1: C'è Giulia.
2: Non
1: c'è.
2: C'è
1: Giulia,
2: Giulia
1: oggi che ci dà una mano in redazione, che ringraziamo, che salutiamo, una bella ragazza giovane, fresca, al contrario di noi.
2: Brava, brava Giulia. Allora, noi abbiamo cominciato con Fuori dal Tempio dei Blu Vertigo, perché stamattina, cioè un'ora fa, in realtà è appena finita, io me ne sono andato prima perché dovevo venire in diretta, ai Dazzi qui a Milano c'è stata la conferenza stampa di Party Like DJ, cioè il grande evento che mette insieme le tre radio del gruppo, Radio DJ, M2A e Radio Capital, che occuperà il Parco Sempione di Milano per due giorni e mezzo, venerdì sera, tutto sabato e tutta domenica. All'interno delle varie attività, sia di Radio DJ che di M2O che Radio DJ,

0: E di Radio Capital noi saremo, come succede ormai da 3 anni, la domenica pomeriggio dalle 4 alle 7 nella splendida cornice del Castello Strozzesco per Capital Live. Tra i vari artisti che ci saranno, li abbiamo annunciati oggi, per cui sono annunciabili tutti: Aria, bravissima giovane cantante soul, Birth, a cui vogliamo molto bene, Angelica Bove, sempre per la quota giovani, e poi ci sono i Blu Vertigo, che abbiamo trasmesso adesso.
1: Bene.
0: C'è Di Martino. C'è il nostro amico Alberto Fortis, che dire, in rappresentanza della categoria dei veterani cantautori milanesi, come l'anno scorso era Eugenio Finardi, sempre su quel palco. E ci saranno in Santa Marea, a cui vogliamo molto bene e che abbiamo già ospitato in Capital Jam. Tanta bella roba, 4 ore o 3 ore, insomma, dalle 4 alle 7 del pomeriggio. Completamente gratuito l'ingresso, è libero, per cui venite quando vi pare. Vi aspettiamo, saremo tutti noi di Radio Capital sul palco. È un sacco di bella gente che suona.
1: Bene.
0: Ma ora è il momento di.
1: Il Battle of the Bands, vai! Perché anche oggi abbiamo. Due gruppi, in questo caso sono dei Power Trio, che si contendono lo scettro, diciamo. Sono i Cream contro Jimi Hendrix Experience.
0: Votate da adesso.
1: E vai con Jimmy.

0: non era umano Jimi Hendrix, secondo me, veramente incredibile, incredibile.
1: Oggi... Allora, questa sì, è il nostro nuovo torneo che esiste solo dall'inizio di questa settimana, ma andrà avanti anche nelle settimane successive, che si chiama Battle of the Bands, che vuol dire che mette in contrapposizione, almeno in questa fase eliminatoria, perché poi chi passa il turno ovviamente avrà dei rivali diversi. Band affini in qualche modo.
0: Perlomeno affini dal punto di vista della stampa specializzata, perché così come è successo ieri che abbiamo fatto Oasis contro Blur.
1: O l'altro ieri Beatles contro Rolling Stones.
0: Esatto, era comunque la stampa che metteva in contrapposizione, in questo caso siccome erano i cosiddetti power trio, ovvero le band formate da tre musicisti molto bravi, era sia il caso dei Cream, che vedeva Ginger Baker alla batteria, Jack Bruce basso e voce e composizione, e Eric Clapton alla chitarra, e Jimi Hendrix Experience, che erano Jimi Hendrix, Noel Redding e Mitch Mitchell.
1: E Mitch Mitchell, quindi diciamo che erano due formazioni di tre persone. Teniamo presente che negli anni 60 erano tutti di quattro persone le formazioni, erano sempre two guitars, bass and drums solito, oppure con l'organo,
0: una tastiera, via.
1: Però in quel caso, in questi due casi abbiamo intanto una formazione americana e una inglese, quindi Cream Inghilterra, Hendrix America.
0: Anche
1: poi abbiamo...
0: se Hendrix era l'unico americano del gruppo, perché poi Mitch Mitchell e Noel Redding erano inglesi, e la band si era formata a Londra.
1: Perché Jimi Hendrix aveva vissuto a Londra, ancora adesso è visitabile la casa di Londra di Jimi Hendrix,
0: certo.
1: Si può fare il giro. Quindi insomma, comunque era, e poi c'avevano questi due chitarristi che erano di fatto erano BB e Bebo, cioè quelli che o tenevi per uno o tenevi per l'altro, no? Cioè, anche con degli sfottò dal vivo, perché insomma mi ricordo che a un certo punto ho letto del primo concerto di Londra di Jimi Hendrix, in cui lui
0: c'erano
1: dal palco
0: davanti.
1: C'erano tutti, McCartney, Lennon, Mick Jagger,
0: e girava voce che fosse uno bravo, girava voce,
1: tutti che andavano a vedere questo Hendrix che arrivava dagli
0: il
1: Stati
0: fenomeno,
1: Uniti
0: sì.
1: E lui dal palco, preso un po' in giro, disse una battutina su Eric Clapton, una roba del genere. Vabbè, sono ragazzi, che dobbiamo. Votate Jimi Hendrix Experience oppure Cream al 342-342-2190 per Battle of the Bands.
0: Mi raccomando, 342-342-2190. Oggi sono proprio curioso di capire chi passerà il turno fra i Cream e Jimi Hendrix Experience. Quindi, ogni tanto mi capita di ascoltare delle canzoni che non conosco neanch'io. E dico, ma guarda che bella sta canzone, come ha fatto non aver successo? È il caso di questi americani che da Springfield, la città di Homer Simpson, dei Simpson, cioè sono diverse, nel Missouri, che si chiamano Skeletons. Dici, ma che cavolo sono? Ma senti sta canzoncina che bellina.

0: Don't Wear Blue Jeans. Stavo seguendo un tutorial, ce ne sono decine su YouTube, di come ballare questo tipo di musica che è identificabile nel Northern Soul, perché è molto divertente da guardare. Beh, questi balletti, si scivola un po' come se fosse un po' un moonwalk, però tutta un'altra storia, no? Nelle serate appunto del Wigan Casino, per esempio, in Inghilterra, dove
1: ma esiste ancora il Wigan Casino?
0: Non ho idea.
1: Secondo me no, è troppo tempo.
0: Sì, sì, sì. C'è qualcosa che... Hai il telefono che parla? Cioè, sì, mi sa di sì.
1: No, in realtà no. Cioè, è completamente spento il mio telefono, non sta parlando. No, è il tuo.
0: Ah, è il tutorial. Vedi, c'è il volume.
1: Cioè, tu hai parlato di tutorial, sì, ecco, e qua ti è scattato il tutorial. Il Grande Fratello ci guarda.
0: Esatto.
1: Uno dice: ho visto il tutorial, pam, arriva il tutorial da YouTube direttamente. Se guarda che il Grande Fratello è qui, bisogna preoccuparsi. Dovete fare solo una cosa, cari ascoltatori: stare attaccati alla radio, perché la radio non vi tradisce mai.
0: E magari dire due preghiere.
2: Con questa guidi verso casa.
3: Well, it isn't for the money.
2: Con loro ti tieni aggiornato.
4: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
5: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
4: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
2: TG0. Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2021.

0: 5 da Alfa Sigma.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Moltini.
11: Cosa fate qui, dottore?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
11: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora dove andiamo?
11: In un altro centro la nostra famiglia.
15: Ce ne sono 28 in Italia.
16: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
18: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora fammi segnare la canzone della felicità.
1: Sì.
0: Love Train. No, sto prendendo appunti per una Love cosa. Train.
1: Per un paletto, forse.
0: Sì, sì.
1: La canzone della felicità.
0: Per
1: come
0: me
1: il,
0: Love Train.
1: Il come si chiama? Il dolcetto della felicità, no? Come si chiama?
0: Il biscotto della felicità.
1: Il biscotto della felicità.
0: No, forse okay. Non è anche il biscotto, che potrebbe essere frainteso.
1: No, perché fraintendi il biscotto?
0: Perché, ragazzi. Questa era Love Train, classico dei super classici degli OJs, e c'entra di nuovo Trump, perché qualche anno fa, quando Trump non era in politica e faceva un programma televisivo che si chiamava The Apprentice.
1: The Apprentice,
0: The Apprentice, sì.
1: Quello che diceva you're fired, no?
0: Sì,
1: a un certo,
0: esatto,
1: punto per
0: sei,
1: eliminare un concorrente, diceva sei licenziato.
0: Esatto. Aveva usato, col consenso degli OJs, For the Love of Money, che insomma parla chiaro anche dal titolo, no? Invece, dopo qualche tempo, quando è poi diventato il presidente degli Stati Uniti, voleva usare questa Love Train e trasformare il testo in Trump Train.
1: Sì.
0: Pensa che cagata.
1: Beh, buonanotte. E gli OJs gli hanno detto picche.
0: E gli OJs gli hanno detto no, anche perché questo è un messaggio che consideriamo incompatibile con la tua retorica politica, caro Donald Trump. E quindi gli hanno dato,
1: esatto,
0: picche.
1: Allora, è bello il messaggio di Diego. Intanto potete continuare ancora a votare per il nostro scontro di oggi della Battle of the Bands. Due power trio degli anni 60 in contrapposizione oggi sono Jimi Hendrix Experience contro Cream, quindi Clapton contro Hendrix,
0: sì,
1: per dire. Il nostro ascoltatore Diego ha detto, a proposito della prima visita e dei primi concerti che si tennero storici di Jimi Hendrix a Londra, Pete Townshend, ricordando quella serata, disse: io ed Eric Clapton, dopo 5 minuti che Jimmy suonava, ci guardammo negli occhi pensando siamo finiti,
0: certo.
1: Siamo finiti. Ma chi lo raggiunge quello? Guarda che è bello quando succedono queste cose.
0: Ma sai che cos'è? Adesso non so, amici, se vi è capitato di vedere un filmato di Hendrix suonare dal vivo. Hendrix non è che guardasse quello che stava facendo, se pensasse a quello che stava facendo, era proprio un flusso dalla sua anima direttamente alle corde della chitarra, cioè faceva delle robe che proprio sono improponibili.
1: Comunque a me è capitato anche in anni più recenti di vedere dei concerti come quello di David Byrne, ma ti devo dire anche come quello dei Foo Fighters di qualche anno fa, talmente potenti e tra l'altro talmente, in entrambi i casi, frequentati da tutti i musicisti che conoscevo,
0: certo.
1: Cioè tutte le rock band milanesi erano quella sera a vedere i Foo Fighters,
0: Sì.
1: E vedere le facce dei musicisti, diciamo tra virgolette, normali, che al cospetto di una tale potenza dicono no, vabbè, ma non vale,
0: non ce n'è
1: però
0: per nessuno,
1: cioè non c'è, che come cacchio faremo, non ci arriveremo mai a quel livello lì.
0: Già.
1: Allora, beh, quando sei speciale,
0: esatto. A proposito di canzoni che portano a felicità, beccati questa.

0: Questa è Radio Capital, solo bella musica.
1: Yeah! Oh, che figlia! Fortissima pigna, signoras y señores!

0: volume a quest'ora, stanno tutti dormendo. Voglio fare volume a palla.
1: È così che si deve fare, perché le canzoni per fare festa, party, qui c'era nel titolo di tutte e due, prima Sam Cooke, Having a Party, e quindi Beastie Boys, Fight for Your Right to Party. Tra l'altro questa è una canzone che i Beastie Boys hanno sempre detestato, perché dice è stata travisata, nel senso che loro prendevano un po' in giro, no? Tutti questi ragazzi che volevano fare festa a tutti i costi, era un po' una presa in giro, invece era stata presa in altra maniera. I riff di chitarra e il solo erano opera di Kerry King, uno dei due fumiganti chitarristi degli Slayer, perché ricordiamo che gli Slayer insieme

0: i Beastie Boys appartenevano insomma alla scuderia di Rick Rubin, che aveva due etichette discografiche, una più votata all'hip hop e l'altra più votata al metal fumigante.
1: Però appunto gli piacevano tutti, si occupava di entrambi i generi, per cui il merito di aver messo insieme appunto rap e metal è anche molto suo.
0: A
1: insomma,
0: voglia, totalmente suo.
1: È bello il messaggio di Luba che dice: e con i Beastie Boys chiudiamo tutto e iniziamo direttamente il weekend. Allora, il weekend in realtà inizia domani, e anzi avrà la sua il suo coronamento sabato e domenica, perché sabato e domenica, per chi è al Festival della TV di Dogliani, ci vediamo tutti lì, nel senso che sia Mixo, che io, che Mary, che Flavia, che anche Edoardo Buffoni e Doris, facciamo i nostri programmi in diretta dal Festival di Dogliani. Ci saranno un po' di incontri che noi faremo con vari artisti, insomma.
0: Noi saremo in un orario differente, non dalle 14 alle 16, ma dalle 16 alle 18.
1: Esatto, dalle 16 alle 18, sia sabato che domenica, nella piazza, diciamo, prospicente a quella principale di Dogliani.
0: Esatto, poi avremo anche degli incontri con dei musicisti sul palco, sui vari palchi, insomma, che sono disseminati per questa bella cittadina che si chiama appunto Dogliani.
1: È bello pensare di vedere gli ascoltatori e le ascoltatrici, di far andare sul palco degli artisti anche nuovi. Adesso stiamo per ascoltare Aria, che è una cantante italiana, anche se di famiglia venezuelana, insomma, comunque nata a Milano, che sarà una delle ospiti di Capital Live domenica 7 giugno sul palco del Castello Sforzesco.
0: Okay.
1: È una ragazza molto giovane, in questo caso duetta con una sua collega altrettanto giovane che si chiama Laurin, un'altra da tenere presente. Aria insieme a Laurin, il brano si chiama Onda, novità su Capital.

0: Stavo riflettendo che secondo me i migliori dischi di esordio di tutti i tempi sono In the Court of a Crimson King dei King Crimson e questo dei Dummy dei Portishead, veramente un disco meraviglioso, mamma mia.
1: Sour Times dei Portishead, che abbiamo voluto mettere dopo la canzone di Aria insieme a Lorin. Tra l'altro Emanuela, nostra ascoltatrice di Milano, precisa che Aria, il suo padre è un cantante venezuelano, infatti vedo qua che si chiama Orlando Vatussi ed è un cantante venezuelano,
0: molto
1: evidentemente
0: alto.
1: di salsa.
0: Sarà molto alto.
1: Orlando Vatussi, sì, può darsi.
2: Invece
1: la madre, dice Emanuela, è italiana e lei, Aria, la definisce bellissima oltre che bravissima. Bene, Aria sarà sul palco di Capital Live al Castello Sforzesco.
0: Molto bene.
1: Invece noi tra poco abbiamo qui il nostro gradito ospite Fra Quintale, quindi rimanete su Radio Capital.
0: Ah, allora,
1: dobbiamo vedere chi vince, certo.
0: Sì, Jimi Hendrix Experience oppure Cream, chi passa il turno? Mi sa Jimi Hendrix Experience,
1: sbaglio? Ti sa giusto, perché con gran distacco, e devo dire molti voti che dicevano sì, certo, Clapton va benissimo, però Hendrix è
0: un altro pianeta. Sì.
1: Jimi Hendrix Experience, passano il turno della Battle of the Bands, adesso le news di Radio Capital.
0: Ciao!
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
4: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da Mayoworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayoworld.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Senti come nasce il risparmio.
15: Oh, wow!
14: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Gli americani hanno colpito un sito militare. Teheran ha preso di mira una base di Washington nel Golfo. Il Kuwait annuncia di aver intercettato un lancio di missili da parte dell'Iran e denuncia una palese violazione della tregua. Raid aerei israeliani hanno invece colpito il sud di Beirut. Secondo i media libanesi c'è un numero imprecisato di vittime. Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioni. La deputata di Noi Moderati è coinvolta con altre persone in un'inchiesta della Procura di Milano sul meccanismo di sponsorizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali. Si contestano false fatture da 1,5 milioni di euro tra il 2020 e il 2026. Secondo le indagini, Brambilla ha incassato circa il 90% di quei soldi. Solo il 10% è andato alla produzione del programma. A maggio caldo come a luglio e agosto. Oggi bollino rosso a Bologna, Brescia, Firenze, Firenze, Roma e Torino. In pianura padana si arriva a 36 gradi. Questi giorni sono un'anomalia, dice a Radio Capital il climatologo Dino Zardi, professore di fisica dell'atmosfera dell'Università di Trento.
0: Il nostro collega Luigi Randi ha consultato gli annali degli ultimi 90 anni e ha riscontrato che nei primi 30 anni non si sono mai visti giorni così, nei secondi 30 anni non si sono mai visti, negli ultimi 30 anni

0: situazioni del genere si sono viste una decina di volte. Siamo all'interno di una tendenza di lungo termine. Se mediamente le temperature stanno salendo sempre, è chiaro che anche i picchi diventano più elevati. Se fossimo a luglio potrebbe essere più comprensibile, sulla fine di maggio è abbastanza anomalo. Per ricordare una cosa del genere, forse possiamo andare al 2003, si cominciò ad avere punte, ma non di questo livello peraltro, già a partire da maggio.
1: Lo sport: Sinner soffre a Roland Garros, il numero uno del mondo sta giocando contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 54esimo nel ranking, 2-1 per l'italiano. Si sta giocando il quarto set, Cerundolo è avanti 3-1 nel terzo set dopo aver perso 3 game consecutivi. Sinner ha avuto un malore, rientrato negli spogliatoi, non mi sento bene, ha detto al suo fisioterapista. A Parigi avanti Cobolli, che ha battuto in 3 set il cinese Wu, oggi in campo anche Darderi, Arnaldi e Berrettini. Prossima edizione di Capital News alle 16.

0: città.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lunedì blu, Fra Quintale, oggi con noi Radio Capital. Ciao Fra,
1: ciao, bentornato.
0: Grazie. Dopo la bellissima serata che abbiamo fatto insieme a Capital Jam, è stata una bellissima esperienza.
1: Sì, sì.
0: Sei qui con noi
2: lunedì blu perché è triste?
1: Beh, in genere c'è questo modo, no, di dire Blue Monday.
2: Sì, Blue Monday. Lo dicevano anche New Order.
0: Però blu in quel caso triste sarebbe blue. Lo scrivono così. Blue Monday, invece in questo caso è proprio blue. Il colore.
2: Ma bello, perché blu in inglese si scrive blu.
0: Si scrive così, sì, certo. Sì. Allora, l'album che abbiamo tra le mani, che è uscito un po' di tempo fa, però adesso c'è un brano inedito che lo ascolteremo, si chiama Amor Proprio, un bell'album che vede te su un divano, mm-hmm, molto bello, e da dietro c'è un bel quadro. Allora, volevo chiederti chi l'ha fatto questo quadro.

0: misto, nel senso che ho usato un po' di vernici varie, un po' di acrilici, un po' di pennarelli. Sì, è un mio quadro. Perché mentre facevo il disco stavo arredando casa, ho preso casa così.
1: A Brescia?
0: No, a Milano. E volevo un grande quadro da appendere così. E mano a mano andavo avanti col quadro, vedevo delle analogie un po' anche col disco. Cosa del sistemarsi, dell'aggiustarsi. Uh-huh. E stavo dipingendo questa cassetta degli attrezzi. Ho detto, ci sarebbe se collegassi le due cose.
1: Sì, perché il quadro, per chi vuole andarsi a vedere appunto la copertina dell'album di Frequentale, sembrerebbe un paravento, no? Di quelle cose dietro cui cambiarsi, però in realtà è una specie di cassetta degli attrezzi,
0: esatto, dall'alto,
1: vista dall'alto.
2: Ricordiamo
1: molto
2: come si intitola l'album, così
1: Amor proprio. Ok, allora Fra, dopo che ci siamo visti a Capital Jam, tu hai fatto un bel tour di palazzetti, ma hai fatto dei sold out notevoli, insomma Forum di Assago sold out, al Palazzo dello Sport di Roma,
0: yes,
1: il famoso Palla Lottomatica, quello di Padova, ma poi insomma in Alpi Arena di Torino. Cosa ti ha lasciato questo tour?
0: Ma io sono carichissimo per l'estate in realtà, nel senso che appunto era il mio primo tour nei palazzetti da solo, perché avevo avuto già la fortuna di poterlo fare con Coez quando abbiamo fatto il nostro joint album Love Bars, però tornare da solo nei palazzetti era comunque una bella prova per me, e tra l'altro poi erano 10 anni dall'inizio della mia carriera solista, quindi era anche un po' vedere cosa era successo in questi 10 anni, diciamo. È stato bello, ho visto veramente un sacco di amore in tutte le città e mi ha dato grande carica anche per il tour estivo, devo dire, sono contento, non vedo l'ora.
1: Tour estivo che comincia il 3 luglio a Pordenone, esatto, poi va avanti per un sacco di Alba, Brescia, Padova, Bologna, Genova, Francavilla al Mare, Roma il 19 luglio all'Auditorium Parco della Musica, che è un posto bellissimo, poi Salerno, Cosenza, Catania, il Locus Festival di Bari il 25 luglio, lì mi sa che ci vedremo, poi anche perché devi sapere, Mix, che anche Fra Quintale, pur essendo bresciano, ha l'amore
2: per la Puglia,
1: pugliese come me. No, l'amore proprio nel senso che la sua compagna come mia moglie sono pugliesi, per cui frequentiamo la Puglia per interposta persona.
2: Vabbè, trovato un compagno anche per me.
1: Esatto, ma ce n'è finché ne vuoi, guarda, basta che vieni, te ne trovi.
2: Stavo guardando il quadro che hai dipinto, mi piace, bello.
0: Grazie. No,
1: perché anche il Mix dipinge.
0: Sì,
1: io
0: ho
1: un suo quadro.
2: Sì, io dipingo acquerelli di ispirazione preraffaellita, quindi sono proprio nell'Ottocento, diciamo, un'altra roba.
0: La roba pure bella complicata.
2: Sì, decisamente. Sì.
1: Allora, sabato prossimo, scusa, in realtà domenica, quando noi facciamo Capital Live al Castello Sforzesco, quella sera lì ci sarà, l'abbiamo detto ieri con Frankie Aia Energy MC, questo evento di Radio DJ che celebra un po' il programma del rap che fu tanti anni fa, diciamo, programma pionieristico di quel genere, si chiama 1212, con vari artisti che saranno sul palco, Fabri Fibra, i Sottotono, ma anche Night, gente contemporanea, ci sei anche tu.
0: Yes.
1: Come ti trovi in questa compagnia? Cioè, tu in realtà vieni da lì, giusto?
0: Io vengo, sì.
1: Dal rap?
0: Sì, io assolutamente. La prima roba che mi ha fulminato è stato un pezzo di bassi, maestro.
1: Grande bassi.
0: Io sì, vengo da quel mondo lì, cioè mi sono avvicinato proprio alla cultura hip hop, ai graffiti, appunto anche al disegno, così. Uh-huh. Quindi tra l'altro anche 1212 era una roba che ho sempre super seguito. Infatti sono contento poi di trovarmi su questo palco, esatto.
1: Mm-hmm. E lì ci saranno sul palco e ci sarete gente di, diciamo, della prima generazione, quelli della generazione di mezzo come te, diciamo, e quelli della nuova.
0: Sì.
1: Perché sarà tipo Saif, credo, insomma, Madame, non so, non ricordo, comunque gente anche molto giovane.
2: Ma io ho una curiosità che veramente è come scoprire l'acqua calda, immagino, non so, una domanda che ti avranno fatto miliardi di volte, scusami se la faccio anch'io, ma per chiarire, insomma, tu hai uno pseudonimo che è appunto Fra Quintale, perché in realtà ti chiami Francesco Servidei. Fra Quintale perché?
0: Fra Quintale perché un po' di anni fa ero vicino al quintale come peso, e quindi fui soprannominato,
1: cioè,
0: Quintale
1: per scherzo, esatto. Gli amici ti chiamavano Fra Quintale,
0: sì, perché
2: body shaming.
0: No, cioè, esatto, quando non c'era ancora il body shaming e il body shaming, avevo questo collettivo, eravamo in due, eravamo i fratelli Quintale, perché eravamo tutti e due belli piazzati. Quindi così l'abbiamo tenuto,
2: è proprio
0: portato avanti,
2: è proprio didascalico,
0: suona, diciamo.
1: Comunque no, non avrei avrei mai idea, nel senso che tu sei, diciamo, sei in perfetta forma. Adesso. Hai deciso tu di dare un taglio?
0: Ma oppure... no, ma tipo a 16 anni, cioè non so come okay, dire. Sì, che... sì, sì, poi col tempo, non so, mi sono asciugato.
1: Sì, sì, ci sei asciugato, ok.
2: Mi chiedo allora... a lei.

0: all'estero, nei paesi anglosassoni, come possono pronunciare quintale? Perché
1: no. Sì, sì.
0: È vero?
1: No, molto difficile.
2: Sì. Allora, hai fatto un pezzo per quest'estate che ha un bellissimo titolo estivo, si chiama Aranciata.
1: Yes. Cioè,
2: che sembra una di quelle bibite un po' passate di moda.
1: Ma io sono super fan dell'aranciata. Sì. Anche soprattutto quella amara.
0: Anche a me, anche a me piace.
2: L'aranciata amara è fantastica,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Buonissimo.
2: Però fa tanto anni 70.
0: Sì, sì, è vero.
2: L'aranciata amara.
1: Sì, sì.
2: Vabbè. Ascoltiamolo, Aranciata, il nuovo singolo di Fra Quintale, in giro quest'estate per i palchi d'Italia e anche a 1212.

0: Che cos'è la nostalgia mediterranea?
1: La nostalgia mediterranea, quando ripensi un po' alle estati passate,
0: certo.
1: Sì, la saudagi, no?
2: Ma infatti, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Aranciata, leggo, esplora le conseguenze emotive di una relazione finita. Tutti ci siamo finiti in mezzo. Poi chi più, chi meglio, chi peggio ne è uscito fuori. Io peggissimo, non lo so. Tu come sei riuscito a superare sta storia qua?
1: Ma io in realtà, dai, devo dire che ho fatto dei grandi lavori su me stesso, con questa fantomatica cassetta degli attrezzi. E, no, dai, devo dire, crescendo sto cercando di capire delle cose anche di me, quindi a volte, no, quando finisce una relazione è anche il momento di sfruttare quei momenti intensi per riuscire a capire meglio chi si è, dove si sta andando.
2: Dopo la prima tramvata, poi magari arriva
1: esatto, uno sì, magari si mette a posto.
0: Ma
1: esatto.
0: Poi per gli artisti, io mi ricordo tantissimi anni fa intervistai Phil Collins, il quale mi disse: io le canzoni più belle di maggior successo le ho scritte quando qualcuno mi ha lasciato, cioè quando finiva la fine degli amori, equivalgono alle canzoni belle.
1: Purtroppo spesso coincide l'essere tristi con scrivere dei pezzoni.
2: Ma in generale nell'arte, cioè tornando alla pittura, i pittori hanno realizzato le loro opere migliori quando hanno avuto degli shock, diciamo, emotivi, no? Che possono arrivare anche appunto da una relazione sentimentale andata a scatafascio. Va bene.
0: Vabbè. Allora, questa canzone è prodotta da Mace.
1: Esatto.
0: Giusto. Mace, per chi non lo sapesse, è un bravissimo produttore, DJ, diciamo protagonista della musica elettronica a tutti gli effetti. Recentemente tu hai partecipato anche al suo concerto, oltre a fare il tuo al Forum di Assago. È forse la seconda volta che un artista come lui, che fa il produttore, però riesce a fare una mega produzione in un posto molto grande, di più di 10.000 persone, con un sacco di ospiti. Che cosa hai fatto tu nel suo concerto?
1: Io ho fatto due pezzi, Fuoco di Paglia con Marco Mengoni e Jimmy Tights, e La Guerra con Venerus. È stato bellissimo, cioè veramente. Poi tra l'altro c'ero in tutte e due le occasioni. E secondo me Mace ha questa capacità di mettere insieme artisti che magari sulla carta potrebbero sembrare molto differenti. Lui è molto bravo invece a prendere anche mondi distanti tra di loro e unirli sotto lo stesso groove, diciamo.
0: Ecco, mi viene in mente adesso mentre lo dici: Jimmy Tights, Venerus, Marco Mengoni e te, siete più o meno della stessa generazione, no?
1: Sì.
0: Attinenti più o meno,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: età.
1: Sì, sì.
0: Vi sentite a parte, cioè, tipo, andate d'accordo, cioè, avete delle collaborazioni, delle amicizie, ti faccio sentire un pezzo, cioè, con chi è che...
1: Ma io con tutti, forse Jam è quello che becco un po' di meno, ma perché per via proprio geografica, perché comunque lui sta a Roma, però comunque è uno che quando vedo magari che è a Milano, così che ci si vede alle serate, è sempre un piacere beccare, anche perché poi ci conosciamo ormai da tanti anni.
0: Infatti.
1: E comunque alla fine in un modo o nell'altro piano piano ci si avvicina, anche con Marco Mengoni, anche forse Venerus invece per vie geografiche, perché abitiamo abbastanza vicini, ogni tanto ci becchiamo in giro, però sì, c'è bellissimo,
2: è bella questa collaborazione,
0: sì.
2: È bella,
0: sì. Nell'album c'è un pezzo insieme con La Pesce, c'è un pezzo insieme a John Tile, che è John, non solo è un tuo amico ma anche tua concittadina,
1: esatto.
0: C'è Tony Boy, insomma è un album molto molto interessante. Noi chiudiamo ascoltando il Gelato.
1: Yes.
0: Dopo l'aranciata il Gelato, quindi
1: sì.
0: Estate assoluta.
2: Guarda che fa male dopo l'aranciata del gelato.
0: Bisogna far passare qualche ora.
1: Indigestione, devo chiamarlo.
2: Esatto.
0: Però posso dire, è vero che i gelati fanno male, però ci vogliono. Ogni tanto ci vuole un gelato.
2: Non è che fanno male, è che diciamo che la bibita gassata di solito
0: fredda. Insieme, no, cioè quello senz'altro.
1: Più il gelato.
2: Ti fa venire un po' di acidità, ne so qualcosa. Via.
0: C'è una citazione di Lucio Dalla in questa canzone. Come...
1: Sì, in realtà, guarda, questo pezzo, questo ritornello è nato da una sessione di Coez e Franco 126, che hanno scritto questo ritornello. Io venivo da Love Bars con questo, ho sentito questo ritornello.
0: Love Bars era, per chi non lo sapesse, un album che Fra ha fatto insieme a Coez,
1: esatto.
0: È uscito proprio a nome di tutte e due, tre anni fa, una cosa
1: sì, 2023,
0: esatto.
1: Coez e Franco si sono trovati a fare questa sessione, loro fanno ogni tanto queste sessioni autorali, io mi sono infilato in mezzo, ho sentito questo ritornello e ho detto: fermi ragazzi, fatemi
0: posso?
1: Un attimo,
0: okay.
1: Così, quindi prodotto da Ceri, con cui ho fatto Regard de Moi nel 2017, e quindi ho sentito sto pezzo subito, mi sono preso benissimo, ho detto ragazzi ma posso fare le strofe, uso questo ritornello, quindi abbiamo fatto questa collab praticamente in tre. E sì, c'è questa citazione a Cara di Lucio Dalla.
0: Cara di Lucio Dalla, esatto. lo ascoltiamo. Come ci scrive Fabio, citando gli Schiantos, i gelati sono buoni ma costano milioni. Questa è una canzone degli Schiantos di tanti anni fa. Fra Quintale, grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Ci sentiamo.
0: A presto, questo è Gelati. E noi
1: alla
0: ci
1: prossima.
0: Vediamo sul palco di 1212 Celebration per Party Like DJ domenica 7 giugno.
2: Esatto.
0: Quindi a Parco Sempione.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Funky Town. Only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town.
0: Let's bump. Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
5: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
3: Cosa fate qui, dottoressa?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Stop that. Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
18: Senti come nasce il risparmio.
19: Oh, wow!
18: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: punk degli anni 70, si chiamavano BT Express, in origine Brooklyn Transit Express, anche questi come i Chicago avevano preso il nome insomma da metropolitana o servizio di treni, sì. Non lo so, tra l'altro domani
1: dall'azienda dei trasporti della città, Brooklyn Transport, sì.
0: Ah, vedi? Si chiamava Do It Till You're Satisfied, fallo fino a quando non sei soddisfatto. Ti stavo dicendo che domani io parto, perché poi sabato appunto siamo a Dogliani, ma è stato annunciato uno sciopero, speriamo
1: apposta
0: bene.
1: L'hanno fatto, guarda Salvini,
0: controlla i miei spostamenti e fa,
1: esatto, il ministro dei trasporti Salvini, no? Ti ricordo Salvini, treni, ciuf ciuf, tutti sempre, non c'è sta roba qua. Dice, quando è che parte Nixon? Parte mai, guarda, quello sta sempre a Roma. Però bisogna dare attenzione, ministro. Ministro, guardi, devo dire una cosa, venerdì Nixon prende un treno. Sciopero, facciamo lo sciopero.
0: No, no. No, ma becca lui che dice lo sciopero, anzi.
1: Ma infatti, lui
0: è contro,
1: lui è quello che stigmatizza, dice, gli scioperi sono contro di lui, casomai.
0: Certo.
1: Comunque io spero che tu riesca a prendere il treno, perché poi domani è venerdì, sì, in realtà sì. In teoria, se tutto va come deve andare, domani stiamo a cena insieme già. Siamo già a Dogliani domani sera.
0: No, perché io mi fermo a Torino, poi arrivo sabato a pranzo, sì.
1: Ok, allora ci vediamo sabato. Per chiunque fosse dalle parti di Dogliani, nella provincia Granda di Cuneo,
0: esatto,
1: questa prossima weekend, siamo tutti abbastanza in forza come radio ufficiale del Festival della TV di Dogliani. Noi saremo in onda, Mix e io, sabato e domenica dalle 16 alle 18, cioè in un orario e giorni inconsueti per noi.
0: Esatto.
1: Saranno in onda anche Mary e Flavia e anche Edoardo e Doris, e poi insomma sui vari palchi durante quei giorni conduciamo incontri con artisti, cantanti, persone diciamo a noi affini.
0: Esatto.
1: Quindi ci vediamo in giro per Dogliani.
0: Esatto, se volete invece andare un po' in giro a godervi un po' di prog rock italiano, c'è una sorta di mega concerto fatto dal Banco del Mutuo Soccorso, dai New Trolls, che adesso si chiamano Of New Trolls,
1: Perché non c'hanno i diritti per chiamarsi New Trolls.
0: Ok, certo. E Le Orme con Bernardo Lanzetti. Il progetto si chiama Una Storia Unica e nasce da un'iniziativa, da un'idea di Vittorio Nocenzi del Banco del Mutuo Soccorso, con una serie di concerti previsti anche per il 2027 in diversi teatri italiani, per esempio si parla di gennaio-febbraio, quindi c'è da aspettare un bel po' di tempo, insomma andate poi a informarvi. A proposito di quel genere musicale, di quelle band di quegli anni, Le Orme con questa bellissima canzone d'amore. Già era un po' in discesa il fenomeno prog, era il 76, però insomma Le Orme.

0: 12, ce lo indossi bene, questo era un successo di Rod Stewart, ma non ci ho mai fatto caso in questa canzone. Rod Stewart dice Madame Onassis got nothing on you, cioè si riferiva a Jacqueline Kennedy Onassis, che all'epoca era considerata una delle donne più eleganti al mondo. E ancora
1: got nothing on you vuol dire non ha niente da invidiare, non hai niente da invidiare a Jacqueline Onassis, questo diceva lui a lei nella canzone,
0: credo,
1: così?
0: credo di sì. Madame Onassis got nothing on you. E a proposito di Rod Stewart, siamo rimasti tutti colpiti dall'incontro che ha avuto con il re Carlo, sì. quando ha detto hai rimesso quel rat bag di Trump al suo posto. Sono andato a vedere esattamente
1: sei stato superb, gli ha detto. Sei stato superbo con Trump.
0: Esatto, sono andato a controllare bene cosa significa rat bag, che è un termine gergale, no? Quindi una sorta di idioma.
1: Sembrerebbe come se fosse trappola per topi, però forse vuol dire un'altra cosa.
0: Significa una persona fastidiosa che si comporta in modo scorretto, un birbante, diciamo, no? È una persona dispettosa. Tra l'altro il re Carlo nella sua conferenza a un certo punto ha detto se non fosse per noi parlereste francese, come se fosse uno scorno parlare francese, però oggettivamente
1: agli americani. Comunque quando Rod Stewart al re Carlo gli ha detto quella cosa lì, il re Carlo si è visto che stava per rispondere e poi però si è un po' fermato,
0: si è contenuto,
1: insomma mega si può, se no accidente di chiamiamo l'incidente diplomatico subito.
0: La plomba reale prevede quello, sì.
1: Io non so a chi dei due tra me e te si riferisce Piero con questo messaggio, e pensare che ai tempi di Stereo Rai, e c'eravamo tutte e due a Stereo Rai, prendevi in giro le orme dicendo che il loro disco migliore era Uomo di Pizza. Ero io o eri tu? Ma io non mi sembra di aver mai detto Uomo di Pizza.
0: Probabilmente l'ho detto io, non lo so.
1: Vabbè, questo per chi non lo sapesse, le orme fecero un album molto famoso che si chiamava Uomo di Pezza, che era un'altra cosa, insomma. Vabbè. Sì. Invece, per questo del grande Rod, a parte il fatto che You Wear It Well era da un album che si chiamava Never a Dull Moment, sì, che personalmente era il disco di Rod Stewart che io ho preferito nella mia vita,
0: sì,
1: un disco meraviglioso.
0: Ero
1: con dentro True Blue, c'erano un sacco di canzoni bellissime in quella roba lì.
0: Sì.
1: Abbiamo presentato oggi, e ne abbiamo già parlato, Capital Live al Castello Sforzesco domenica 7 giugno di pomeriggio, e ci sarà un grande rappresentante della musica milanese, Alberto Fortis. Questa è la sua classica Milano e Vincenzo.
2: Milano sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Milano si buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

0: Questo era Elvis Costello.
1: Questo era il momento in cui Elvis Costello collaborò con Paul McCartney, un album bellissimo del 1989 che si chiamava Spike, in cui aveva delle canzoni fantastiche dentro, tipo Allison. E McCartney si era innamorato artisticamente di questo pischello all'epoca che era Elvis Costello, e sai che McCartney è sempre stato uno molto di larghe vedute, per cui collaborarono a questo album veramente ancora adesso bellissimo da ascoltare. Elvis Costello torna in concerto in Italia a luglio per due date, l'11 luglio a Tarvisio, provincia di Udine, per No Borders Music Festival. Cos'hai detto? Tarvisio ho detto. Ok. E il 12 luglio, cioè il giorno dopo, a Perugia per Umbria Jazz, il famoso festival.
0: Non viene in Puglia.
1: No, Elvis Costello non viene in Puglia. Io l'ho visto qualche anno fa insieme a Carmen Consoli al Castello Sforzesco, e devo dire che non è stato il concerto più bello della mia vita, Elvis Costello così. Lui c'ha un'età.
0: Ogni tanto. A proposito di collaborazioni, che fa quell'altro? In regia, si è preso qualche pastiglia strana, vero?
1: Ma no, ha smesso.
0: A proposito di collaborazioni, faranno un film insieme Pamela Anderson e Debbie Harry.
1: Pensa a te.
0: Debbie Harry nella parte della madre e la Anderson nella parte della figlia. Cioè,
1: non vedo l'ora.

0: Me, chiamami, lo diceva anche in italiano, sarà così proprio in un film insieme che si intitola Maitreya, un termine indiano, Debbie Harry nella parte della madre, Pamela Anderson nella parte della figlia. Boh.
1: Cioè, il nostro ascoltatore Ken, che ci ha lasciato un vocale, che diceva l'ultimo film con Pamela Anderson che l'ho visto era su Pornhub, non so se era sulla stessa piattaforma. No, perché mi sa che c'ha un'età pure lei, come Debbie Harry ce n'ha 80.
0: No, la Pamela Anderson ne ha 58.
1: Quindi va ancora bene per Pornhub, guarda.
0: Secondo me
1: cioè,
0: sì.
1: Vabbè, perché secondo
0: no. Che cos'è Pornhub?
1: Pornhub è un sito di video porno.
0: Dai, ho capito che cos'è, basta sentire
1: ma
0: il titolo.
1: Ma tu lo sai che adesso c'è, tutti i fan di Pornhub hanno avuto una delusione perché bisogna entrare con lo speed adesso per far vedere che sei. E figurati se la gente si mette lì le sue cose.
0: Esatto.
1: Qui secondo me molta gente meno vede Pornhub da quando bisogna dire chi sei.
0: Esatto.
1: Ecco, diciamo.
0: Vabbè, abbiamo terminato il tempo a disposizione, adesso le news e poi Marco Biondi con la seconda parte di Capital Records.
1: Ci sentiamo domani alle 2.
0: Ciao.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: RS Productions e My Movies presentano...
13: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
14: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
13: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
15: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
16: Adesso sei solo Pasquale.
12: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Lo sport in apertura per la clamorosa sconfitta a Parigi di Sinner, che viene eliminato dal Roland Garros di tennis, l'italiano numero uno al mondo, vittima del caldo parigino. Roberto Ciuti.
22: Il malore al terzo set, a un solo game dalla vittoria contro l'argentino Cerundolo. Yannick Sinner costretto a rientrare negli spogliatoi, vittima di un colpo di calore. Viene reidratato, gli provano la pressione e poi torna in campo, ma non è più lui. Subisce la rimonta fino a 7-5 nel terzo set, riesce a fare solo un punto nel quarto, ciondolando senza forza nelle gambe e nelle braccia. Qualche sussulto nel quinto set, ma il destino ormai è scritto. 6-1 e dopo i malori dei giorni scorsi di Rude e Mensik, l'ondata di caldo che sta cuocendo l'Europa elimina il più forte dalla Roland Garros.
21: Tra poco Arnaldi contro Tsitsipas, gli altri italiani in campo sono Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Attacco su Beirut per la prima volta. Dopo 3 settimane Israele colpisce la capitale libanese. Obiettivo un comandante delle unità missilische di Hezbollah. È stato centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città. Ci sono vittime. Raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran, mentre il Kuwait ha dovuto intercettare un missile di Teheran. Ha accoltellato 3 persone dopo aver gridato Allahu Akbar. L'aggressione si è consumata nella stazione svizzera di Winterthur. L'uomo 31enne, cittadino svizzero, ha ferito 3 persone di 28, 43 e 52 anni. Uno di loro è in gravi condizioni. Michela Vittoria Brambilla, indagata per false fatturazioni. Antonio Cristiano.
0: L'inchiesta della Procura di Milano, partita da un servizio di Report, coinvolge la deputata di Noi Moderati e altre persone, tra cui il presidente dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Le contestazioni riguardano il meccanismo di sponsorizzazione di Dalla parte degli animali, trasmissione condotta dalla stessa Brambilla e in onda dal 2017 su Rete 4. Le fatture false su cui si concentrano le indagini valgono 1,5 milioni di euro e sono state emesse tra il 2020 e il 2026 dall'ENCI per essere sponsor del programma. Per la Procura, però, solo il 10% di quei soldi è stato investito nella produzione, mentre il restante 90% è stato incassato dalla parlamentare.
21: Sciopero del trasporto, stop ai treni per 24 ore a partire dalle 21 di questa sera, protesta dei sindacati di base che coinvolge anche aerei, autostrade, trasporti locali e scuola. Tra poco la seconda parte di Capital Records con Marco Biondi, le notizie tornano alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
23: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
24: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.

0: con Marco Biondi.
1: Back in Black, beh, un bel inizio credo, no? AC/DC su Radio Capital. Ho scelto io questa canzone perché oggi voglio fare una playlist con voi, amici. Allora, entriamo in un weekend un po' particolare, no? È giovedì, domani c'è sciopero, poi c'è il weekend, poi c'è il ponte del 2 giugno, quindi si va in giro. Molti di voi saranno in giro probabilmente nei prossimi giorni. Beati voi, io e te Elisa sempre qua siamo. Qua siamo e qua resteremo. Maurino è in giro, bravo anche lui. Meno male che c'è Tommy, c'è lo zio Tommy che ci salva. Grazie Tommy, in regia da Roma, Elisa in redazione da Milano. E allora con voi amici voglio fare oggi una bella playlist per i vostri viaggi. Voi che sarete in giro e che magari volete ascoltare buona musica, quale situazione migliore fare una bella playlist insieme, che io poi farò veramente, Voi datemi dei titoli e io la farò veramente, come ho fatto una playlist di synth pop per quello speciale che c'è stato lunedì scorso. Quindi se volete ascoltare una bella playlist di synth pop con miliardi di ore a disposizione di musica, basta che andate su Spotify, mettete il mio nome e sul mio profilo c'è la playlist proprio synth pop anni 80 specifica, e faremo una bella playlist con i vostri titoli di oggi. Quindi datemi un titolo di una canzone che voi vorreste sentire in viaggio nel prossimo lungo weekend, e noi siamo qua per esaudire i vostri desideri oggi. Pensa un po' dove siamo arrivati. Tutti i generi, Fabio. Ma quali brani, che genere? No, tutti i generi. Un titolo solo però, un titolo solo a testa, non mandatemi la lista della spesa, sennò impazziamo, ok? Va bene, allora intanto 342-342-2190, questo è il numero che voi conoscete ormai molto bene, ma è giusto ripeterlo per i nuovi amici magari. Intanto vi regalo la doppietta che arriva sempre all'inizio della seconda parte di Capital Records, una doppietta che oggi ci porta in un anno che anche in questo caso ha regalato tanto alla musica. Andiamo verso la fine degli anni 90, andiamo al 1997, tanti generi musicali in quella decade e un paio di brani differenti fra di loro, ma che contrassegnano il 97. Cominciamo con Verve, Bittersweet Symphony.

0: Man in Black, Will Smith, insieme ai Verve, sono riportato nel 1997, doppietta oggi dedicata a quell'anno meraviglioso, sempre grande musica. La musica di Radio Capital, oggi stiamo facendo una playlist insieme che sarà la playlist dedicata al ponte del 2 giugno. Quindi ai viaggi che voi farete per il ponte del 2 giugno, vi auguro insomma di passare dei giorni belli, dei giorni di vacanza, di relax insomma, e quindi per rilassarsi bene ci vuole anche bella musica. State consigliando dei bei titoli, io poi la playlist la faccio veramente amici, eh. Un amico chiedeva dove era la playlist che dicevo prima del synth pop, è molto facile, le mie playlist sono tutte sul mio profilo Spotify, sono tutte lì, entrate, le trovate tutte, adesso questa è ancora da fare, ma prometto che nei prossimi giorni farò anche questa per i vostri viaggi con i brani che state consigliando. E insomma ce ne sono di belli, eh. Allora Nuvolari di Lucio Dalla per esempio, dice Flavio, e poi Alt Nothing Compares to You, Bartolomeo, ma anche altri hanno scelto questa canzone, Wicked Game di Chris Isaak, questo è Johnny da Casale Monferrato. Sentiamo che qualche vocale, che mi piace sentire la vostra voce. Roberto, vai tu intanto.
1: Attore di Radio Capital, tu chiedi, noi ti diamo i titoli. Io vorrei ascoltare Arno Online dei Pink Floyd. Grazie.
0: Bella richiesta, Roberto, eccola qua intanto.

0: un altro vocale. Paolo, tocca a te.
1: Ciao amici di Radio Capital, sono Paolo da Bologna. Ho la fortuna di farmi il ponte lungo e una canzone che vorrei nella playlist è Don't Stop Me Now dei Queen. Un abbraccio, ciao.
0: Beh, canzone immancabile direi, dai, assolutamente.

Oh, io ce le metto tutte queste, stiamo prendendo nota di tutti i titoli, 342-342-2190, intanto andiamo avanti con Capital Records di oggi. C'è una cantante nuova che mi piace tantissimo, nuova tra virgolette, insomma lei ha già fatto cose in lingua inglese ma adesso ha pubblicato il suo primo album in italiano perché lei è italiana nonostante viva fra la Toscana e New York. Si chiama Birth e c'è un singolo nuovo dall'album che si chiama Bene da sola.

0: Dai, una bella playlist da viaggio, qualcosa dei Temptations ci vuole comunque. Questa era And Too Proud to Beg su Radio Capital. E a parte tutti i giorni di festa che arriveranno questo fine settimana, ma anche la prossima settimana, ricordatevi bene che venerdì 12 la festa la facciamo noi. La festa quindi continua e continuerà al Castello Sforzesco di Milano con Capital Jam. Torna Capital Jam, sarà un'edizione particolare, una situazione molto bella. Insomma, il Castello Sforzesco non devo presentarvelo io. Sul palco ci sarà la super band di Vittorio Cosma, ci sarà Luca De Gennaro a presentare tutto quanto, ci saranno grandi cantanti, grandi personaggi ad esibirsi dal vivo, ci sarà Francesca Michielin, ci saranno Maria Antonietta e Colombre, ci sarà anche Paola Turci, venerdì 12 giugno, ripeto, Castello Sforzesco di Milano. I biglietti sono già in vendita su ticketone.it.
1: This is Radio Capital.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

di felicità. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete.

0: nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Arrivederci a questa sera, o più che altro arrivederci a dopo il ponte, insomma, dipende dai punti di vista, no? Un grande Lucio Battisti ci ha portato nel 1980 e stavo leggendo ancora i vostri messaggi per la playlist che dobbiamo fare e che faremo riguardo il viaggio, i viaggi di questo lungo ponte del 2 giugno. Gianluca ci consiglia di mettere Money for Nothing dei Dire Straits, oppure Enjoy the Silence dei Depeche Mode, oppure Purple Rain di Prince. Assolutamente sarà fatto, caro Gianluca, saluta Pescara. Raffa da Catanzaro vuole My Name is Luca di Susan Vega, assolutamente. Piero, assolutamente The Musical Box dei Genesis non può mancare, giusto. Alberto vorrebbe World Shut Your Mouth di Julian Cope, grande richiesta, bravo Alberto. Una canzone che è assolutamente da ascoltare in auto, magari in viaggio, è Running on Empty di Jackson Brown, come darti torto. Sentiamo ancora un paio di vocali, dai, cominciamo con questo, dimmi un po'.
1: Ciao grandi, a me piacerebbe ascoltare Get Back dei Beatles, Sante da Milano.
0: Ciao. Ciao Sante, non vogliamo metterci una cosa dei Beatles?

0: Get Back sarà in playlist ufficiale. Sentiamo un altro vocale. Alessandra, dimmi.
1: Ciao Marco, io questo ponte andrò al mare, mi piacerebbe tanto ascoltare una delle più belle canzoni di musica italiana, secondo me, La voce del silenzio, versione Mina. Ciao, sono Alessandra.
0: Alessandra, grazie, ma che belle richieste che fate, dai.

La voce del silenzio, questa è Nina e che voce, insomma. Amici, allora 342-342-2190, se volete continuare a mandare le vostre richieste per questa playlist, fra poco accadono altre cose comunque su Radio Capital. Intanto vi metto proprio Depeche Mode, li avevate chiesti, eccoli qua. Questa è I Feel You.

0: Un grande Elton John, quello di Daniel, trovato su Radio Capital. Fra le cose importanti a livello musicale che accadranno nei prossimi giorni, oltretutto, riguardandoci qua in Italia, ci sarà la partenza del tour di Vasco. Ormai ci siamo, amici, 30 maggio, data per i fan a Rimini, stadio Romeo Neri, e poi tutta una serie di date fra Ferrara, Olbia, Bari, Ancona, Udine. Vasco per l'occasione ha detto che rispolvererà dei brani che non fa in concerto da tanti anni, per esempio una nuova canzone per lei che lui non fa da 41 anni dal vivo addirittura, e così anche altri brani che ha provato, tipo Alibi, tipo Per quello che ho da fare faccio il militare. Quindi sarà un concerto un po' diverso dagli altri, con scaletta sicuramente diversa, con vari pescare delle cose particolari. Ripeschiamo anche noi una cosa particolare allora di Vasco adesso. Siamo qua in tempi più recenti però, ve la ricordate questa? Si chiama Eh già.
1: Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

si chiama così. Già, questo è Vasco Rossi. Se andrete ai suoi concerti, buon concerto amici, raccontatecelo poi naturalmente. Tra poco arriva il domandone invece su Capital, e il domandone riguarderà i Frankie Goes to Hollywood, i grandi.

0: Ma quanto bravi sono i Frankie Goes to Hollywood. Questa era Relax, la loro canzone più famosa probabilmente, e i Frankie Goes to Hollywood sono i protagonisti del domandone che scatta in questo momento. Oggi domandone facile, amici, ve lo dico, facile, se non sapete questa risposta non va bene, ok? Frankie Goes to Hollywood, famosi per tante cose, per il loro look, per le loro canzoni, ma anche per il loro suono. Avevano un suono particolare nei loro brani, no? E nel loro album. Chi c'era dietro a Frankie Goes to Hollywood ed era quello incaricato di produrre il loro album e di creare quindi questo suono? Vi do tre alternative. Qual era il produttore fondamentalmente? Risposta A, era George Warder. Risposta B, era Trevor Horn. Risposta C, era Quincy Jones. Fate un vocale con la vostra risposta al 342-342-2190.
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Birth, Angelica Bode,
5: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
1: Capital Live,
9: domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
11: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: in collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic,

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Le notizie delle 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Lo schema per l'accordo tra Stati Uniti e Iran è pronto, secondo fonti di stampa. Il piano è stato completato e gli iraniani sono pronti a firmarlo, ma il presidente statunitense Trump si è preso un paio di giorni per valutare la bozza. È morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, originario di La Spezia, era stato alpino e guardia privata. Secondo le prime notizie non ancora confermate dal lato ucraino, è stato ucciso insieme ai suoi compagni dell'unità droni nella zona di Liman lo scorso 23 maggio. Giorgia Meloni parla a Canale 5 e dice: faremo tutto il possibile contro gli effetti delle crisi internazionali. Poi alla domanda su cosa si augura agli italiani, cosa augura agli italiani per l'estate, risponde così.
12: Beh, diciamo la pace nel mondo, in questo caso mi sentirei di dire, vecchi,
13: questa volta
12: che è la più scontata delle risposte, nel senso che chiaramente se non c'è stabilità di fondo è tutto molto più difficile, se c'è stabilità di fondo, prevedibilità, è più facile per tutto. Lo auguro agli italiani e garantisco che le auguro anche a me stessa, perché non è facile lavorare così.
11: Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati i beni per 200 milioni, società e soldi nascoste alle isole Cayman, ad Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un patrimonio frutto del narcotraffico, 3 le persone arrestate su ordine della direzione antimafia di Palermo. Potrebbe diventare il dinosauro più costoso di sempre. A luglio la casa d'aste Sotheby's metterà in vendita un gigantesco Tyrannosaurus Rex. Si parte da 20-30 milioni di dollari. Silvia Mobili.
14: È la cifra più alta mai attribuita a un dinosauro prima d'ora. Addirittura alcuni esperti pensano che potrà arrivare sopra i 40 milioni di dollari. Il T-Rex, soprannominato Gus dal nome dell'allevatore del Sud Dakota, sul cui ranch sono stati trovati resti, è lungo quasi 12 metri, ha circa 67 milioni di anni. Lo scheletro conserva il 63% delle ossa originali, una percentuale molto elevata per un T-Rex. Quello dei dinosauri è un mercato che vale decine di milioni, è un bene rifugio che tende ad aumentare di valore nel tempo. Ma ci sono anche miliardari come il finanziere Ken Griffin, che dopo aver comprato un Apex, uno stegosauro di 8 metri di lunghezza, lo ha messo a disposizione del pubblico, dandolo in prestito al Museo di Storia Naturale.
11: Il crollo di Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, colto da un malore, forse per il gran caldo di Parigi, a un game dalla vittoria contro l'argentino Cerundolo, e da quel momento viene raggiunto e superato dall'avversario fino a perdere al quinto set. Vincenzo Italiano lascia il Bologna, il tecnico ha rescisso il contratto con gli emiliani, possibile il trasferimento a Napoli, indeciso tra lui e Massimiliano Allegri come sostituto di Antonio Conte. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 18.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Ciao, sono Tabata.
15: Io Matteo.
16: E io Mirko.
13: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
16: Cosa fate qui, dottore?
17: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
16: Perché lo fate?
17: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
13: Grazie.
16: Ora dove andiamo?
13: In un altro centro la nostra famiglia.
16: Ce ne sono 28 in Italia.
18: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: You Make Me Feel Mighty Real, questo è Sylvester, il nostro brano che peschiamo dal grande catalogo della disco music e del funky. Oggi abbiamo scelto You Make Me Feel Mighty Real di Sylvester, che ho scoperto che in origine questa canzone è stata registrata nel primo demo con un BPM molto più lento ed era molto gospel come arrangiamento. Ho girato tutta la rete per cercare di trovare quel demo, ma non ce l'ho fatta. Se lo trovate voi, giratecelo, perché mi piacerebbe sentire You Make Me Feel rallentata di ritmo con un coro gospel meraviglioso, insomma, sempre Sylvester poi cantava chiaramente. Ma amici, torniamo un attimo al domandone che vi ho fatto prima delle ultime news, riguardavi Frankie Goes to Hollywood. Vi ho chiesto chi era il produttore reale dei Frankie Goes to Hollywood: era George Moroder, era Trevor Horn o era Quincy Jones? La risposta definitiva ce la dà Antonio, vai.
1: Marco, ma il produttore di Frankie Goes to Hollywood era Trevor Horn, non c'è nessun dubbio. Ciao e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Antonio, sì, era Trevor Horn. Qualcuno di voi ha detto Giorgio Moroder anche, eh? E qualcuno ha detto anche Quincy Jones. Attenzione, no, assolutamente non c'è dubbio, era Trevor Horn, era quel gran genio di Trevor Horn che ha fatto un sacco di bella musica e dobbiamo solo dirgli grazie, insomma. Amici, è iniziata la quarta ora di Capital Records e adesso ci occupiamo del gioco dei cinque elementi. Oggi gli elementi li ha creati.

per annunciare voi l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, va bene? Ascoltiamo il primo elemento sonoro, dai. Non ho capito niente, Tommy, cos'è? Potrebbe essere qualsiasi cosa per me, ma là fuori voi siete molto bravi, lo so. Sentiamo ancora il primo elemento. Vabbè, adesso tocca a voi, io non dico altro, non posso dire altro, perché dopo il primo elemento sonoro chiaramente non posso dire altro. 342-342-2190, cos'era questo primo frammento, questo primo elemento, di che canzone era? Chi è che canta quella canzone? Insomma, se già sapete qualcosa fate già il vostro vocale subito, ripeto 342-342-2190, tra poco il secondo elemento sonoro. Intanto andiamo nel grande mondo musicale di Don Henley, questo è un brano chiamato The Boys of Summer.

l'ombelico del mondo. Questo è Jovanotti su Radio Capital parlando di cose musicali. Attenzione, perché stanotte il venerdì a mezzanotte scattano le uscite discografiche nuove. Stanotte vi consiglio due album che usciranno: il tanto atteso nuovo album di Paul McCartney, l'album si chiama The Boys of Dungeon Lane, e poi uscirà un live degli Who. Un live degli Who registrato il 25 luglio del 2023, si chiama Live at Eden Project. Vi consiglio di... due brani sono già online, fra l'altro, c'è Pinball Wizard e You Better You Bet, ma tutto l'album uscirà stanotte, quindi da mezzanotte potete ascoltare questi due album interamente. Invece torniamo al gioco di 5 elementi su Radio Capital. Tanti errori, amici, dopo il primo elemento sonoro, però, Tommy, possiamo rimandarlo il primo, per cortesia? Dai. Era questo. Da questo primo elemento sonoro, devo dire, onestamente, tanti di voi hanno già beccato tutto, ma tanti di voi di più stanno sbagliando. Volevo fare i complimenti a Pasquale da Napoli, è stato il primo anche oggi. Pasquale, sei sempre velocissimo, non è la prima volta che ti cito, sei sempre più veloce a dire tutto, sia nome di chi canta che titolo. Bravo Pasquale, grande. Invece tanti errori che avete fatto: avete detto Toto, ma non sono i Toto, non è Tina Turner, non è Terence and Darby, non è Born to be Alive. Giancarlo mi ha fatto sorridere, facile, Peter Gabriel, Sledgehammer, no, non è, è talmente facile che non è. Eric Clapton non è, in tanti state dicendo Stevie Winwood, in tanti Lenny Kravitz e in tanti Zucchero, ma non è nessuno di questi tre. Allora, sentiamo il secondo elemento sonoro, dai. Io non lo so se è facile o meno, riascoltiamo che il

secondo ancora. E qua mi fermo. 342 342 2190. Qual è la canzone? Di chi è questa voce? A voi l'ardua sentenza. Intanto vi metto il nuovo dei Jungle.

0: Ma che meraviglia sono gli Steely Dan. Questo è un brano chiamato Josie, trovato su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, amici. È un po' in difficoltà oggi, vi vedo però, Siete un po' in difficoltà. Il maestro Tommy non vi aiuta con i suoi elementi sonori. Li ha fatti veramente strong. Sentiamo subito il terzo elemento sonoro, allora, dai. Beh, questo però sì, questo è facile, questo aiuta, perché c'è uno strumento che fa una cosa che è caratteristica del brano, diciamoci la verità. Riascoltiamolo, Tommy. Sì, questo aiuta, e adesso vi aiuto io ancora di più, perché mi piacerebbe che tutti voi poteste fare il vostro annuncio per annunciare appunto il vostro vocale, meglio per annunciare l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Vi do qualche indicazione, vi dico che è un gruppo che canta questa canzone, ok? È un gruppo americano originario di Chicago. Capirai cosa l'avessi detto. Questo è il loro più grande successo, sicuramente. Capirai cosa l'avessi detto, però vi do un'indicazione che è molto importante. Loro per questo brano sono stati candidati all'Oscar come miglior canzone. E se sono stati candidati all'Oscar, vuol dire che questo brano faceva parte di una colonna sonora di qualche film, giusto? Il film di cui faceva parte questo brano non era solo un film, era una saga, nel senso che ne hanno fatti 5 di film. E qua mi fermo, perché sennò diventa veramente facile, facile, facile. Allora, 342-342-2190, fate il vostro annuncio per presentare voi l'ultimo di oggi di Capital Records, dai!
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?

0: agroalimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: Date biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: Tutte le info su capital.it. Stop that.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Senti come nasce il risparmio.
11: Oh, wow!
10: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
12: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
15: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
14: Che risparmiamo!
13: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
16: nostra! Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Peccato che nella battaglia dei riff che facevamo il mercoledì questo brano è stato eliminato, non è andato in finale. Peccato. Aveva evidentemente brani più forti contro. Insomma, poi siete voi i giudici imparziali, assolutamente. La vostra decisione è quella che.

0: Noi rispettiamo chiaramente. Allora, andiamo avanti con Capital Records, andiamo avanti col gioco dei cinque elementi, perché siamo al momento in cui dobbiamo svelare il nome del gruppo che canterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Ultimi errori fatti: non sono i Blondie, non sono gli America, non sono gli Europe e, ripeto, non sono i Toto. Questi sono nomi sbagliati. A questo punto, chi è che ci annuncia oggi il nome esatto di questo gruppo?
1: Ciao Marco, ciao a tutti gli amici ascoltatori. Il brano di oggi, che penso proprio di aver indovinato, penso, è cantato dai Survivor e niente, il titolo non ve lo dico, ma state all'occhio. Buona serata da Lele.
0: Bravo Lele, bravo. Sì, sono i Survivor, mi è piaciuto state all'occhio. Che è un bel indizio. State all'occhio, amici, state veramente all'occhio, anche perché poi Survivor un brano famoso hanno, parliamoci chiaro, no? Loro malgrado, insomma, grande band, però un brano famoso in tutto il mondo hanno, ed è quello lì a questo punto. Quindi, amici, riascoltiamo i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, va bene? Questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. Ok, e adesso ascoltiamo anche il quarto. Devo dire che Tommy con questi elementi sonori non mi ha aiutato moltissimo. Però il brano è quello lì. Del resto, se un brano è particolarmente famoso, la difficoltà deve aumentare un pochino, sennò che gusto c'è. Allora, il brano è quello lì. Sono i Survivor. Da questo punto fate il vostro vocale al 342-342-2190. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate i Survivor e dite il titolo esatto della canzone, ok? Titolo esatto senza sbagliare niente, perché ci potrebbe essere il rischio di sbagliare un pochino. Mi raccomando. Dai!

Si chiama Non torneranno più, questi sono i Negrita su Radio Capital. Amici, allora, ultima chiamata. Come sempre succede, arriva l'ultima chiamata. Se ancora non avete fatto il vostro vocale, fatelo subito. Prima ascoltiamo il quinto elemento sonoro, però. Questo è l'inizio del brano ed è un inizio iconico, famosissimo in tutto il mondo. Riascoltiamolo. Se volete vi dico anche il titolo che facciamo prima a questo punto. 342 342 21 90.

0: Dopo i Queen, chi arriverà adesso ad annunciare l'ultimo brano di Capitol Records? Sentiamo un po' chi c'è tra di voi.
1: Ciao Marco, buonasera. Sarà che all'ultimo matrimonio a cui sono stata recentemente lo sposo ha utilizzato proprio questa canzone per entrare e recarsi all'altare, e però ecco, l'ho riconosciuta quasi subito, e l'ultimo di oggi è Eye of the Tiger dei Survivor, Marta da Follonica.

0: Eye of the Tiger, questi sono i Survivor, l'ultimo di oggi di Capitol Records. Mi ha fatto sorridere leggere un po' di cose riguardo questa canzone, tipo l'aneddoto che mentre loro stavano mixando questo brano c'era Sylvester Stallone in studio con loro che continuava a dire: alza la batteria, è troppo bassa la batteria, devo sentirla dentro, deve venire, arrivarmi un pugno nello stomaco, alza la batteria. Ma no, Sylvester, guarda che è troppo alta, alza la batteria, e ha vinto lui, e la batteria è così alta anche per quello. Eye of the Tiger, Survivor, l'ultimo di oggi di Capitol Records. Grazie amici per aver giocato in tantissimi anche oggi con noi, grazie per aver seguito Capitol Records. C'era Tommy in regia da Roma, grazie Tommy. C'era Elisa in redazione da Milano. Vi lascio adesso con le ultime notizie e poi a seguire il TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, a domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però!
7: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
9: Sì, ma perché questo tono dark?
10: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Amy, fidati.
9: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
10: No, ne fai fare alla voce.
8: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
10: Ce l'ha con te.
8: Una produzione One Podcast.
11: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
19: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
20: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
21: Missione accettata.

0: rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. I negoziatori di Stati Uniti e Iran d'accordo sulla tregua, manca il sì di Trump nell'intesa, scrive Axios. Ci sono un'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e nuovi negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il transito a Hormuz sarà lì illimitato e senza pedaggi. L'Iran si impegna a rimuovere le mine nello stretto entro 30 giorni, mentre Washington ritirerà il blocco navale. Il capo della Casa Bianca ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza. L'accordo è stato raggiunto martedì, gli iraniani hanno fatto sapere ai negoziatori di essere già pronti a firmare. Il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati beni e società per 200 milioni di euro tra l'Europa, il Libano e le isole Cayman. Arrestati Giacomo Tamburello, 66enne, trafficante da sempre vicino al boss, la sua ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca. Il 10% di ogni traffico di droga doveva andare al mafioso morto nel 2023. Ha parlato dell'operazione il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia.
4: Abbiamo sempre detto che la droga è la merce, in particolare la cocaina, che ha il valore aggiunto più alto fra le merci al mondo, legali o illegali che siano. Questa ne è una testimonianza, perché appunto quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante.
3: Era in Ucraina da aprile Alex Pineschi, il 42enne volontario italiano morto in Donbass colpito da un drone. Aveva firmato un contratto con le forze armate di Kiev, secondo le prime informazioni faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino. Pineschi era già stato in altri teatri di guerra, in particolare in Siria e in Kurdistan. L'abbinamento tra poste e registratori di cassa porta un boom di scontrini fiscali emessi. Roberto Ciuti.
5: Scacco agli evasori fiscali. La tendenza era evidente da settimane, ma ora i numeri certificano il successo della novità normativa. 115 milioni di scontrini fiscali in più in meno di 5 mesi. Al 15 maggio abbiamo un aumento della base imponibile di 5 miliardi e 300 milioni. Esulta il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, che poi sottolinea un risultato che assume particolare rilievo perché contribuisce a rinsaldare il patto sociale a beneficio dei contribuenti onesti e indirettamente dell'intera collettività. Tra l'altro, il nuovo sistema rende anche più mirati i controlli. Ora possiamo anticipare il problema e non intervenire ex post, ha concluso Carbone.
3: Ero senza energie, è una sconfitta difficile da accettare, l'amarezza di Jannik Sinner dopo l'eliminazione a Roland Garros al secondo turno. Il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo, 54esimo nel ranking. Dopo aver vinto i primi 2 set, durante il terzo in vantaggio 5-1, Sinner ha avuto un malore che ha compromesso il resto della gara. Il problema non è stato il caldo, può succedere, ma ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente, ha detto il tennista. Paul Meunier vince la 18esima tappa del Giro d'Italia, il terzo successo del francese nella corsa rosa. Vingegaard resta in maglia rosa. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eulocal.

0: Casa per due mesi. Coperture e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: E sono subito gli anni 80, c'è cioè lo skateboard e poi c'è cioè il Walkman, te lo ricordi? Tutto il, l'immaginario possibile di Ritorno al Futuro, grandissimo film.
1: Siamo già là con Marty McFly, assolutamente.
0: Sì, toc toc, c'è toc. Nessuno. Ehi Marty, c'è nessuno. Va bene, questo è il TG Zero, buonasera e bentrovati.
2: Gli estremisti, i fascisti, i nazisti.
3: Siamo circondati da militari.

0: abbiamo subito torture.
1: Gaza, l'Ucraina e la Cina.
2: Deve diventare a Monte Carlo dell'Italia.
3: Il nostro tortellino costa così, ti vendiamo a 59.
2: Neanche da lontano.
1: Delirio social.
4: TG0
1: e...

0: Questa sera ad accompagnarci in redazione, ciao Irene, bentornata, e c'è Edoardo Buffoni.
1: Oltre a Doris Zaccone,
0: che eccoci avete... qua.
1: Eccola qua. Come stai, Doris? Tutto
0: molto
1: bene?
0: Molto bene. Okay, ho già preparato la valigina per Dogliani, piccolina, perché siamo soltanto due giorni, solo che ci ho messo sia primavera che estate che autunno.
1: Beh, ma come? Il Piemonte è anche l'epicentro dei bollini rossi del Gran Caldo.
0: È vero, però, sì, però, sta arrivando la salvezza.
1: Che è successo?
0: Siamo salvi, ragazzi. Sì. Sentite?
1: Sento il profumo di whisky torbato. Cos'è?
0: Le senti? Questo suono scozzese, lo senti? Dalla Scozia, proprio da lì.
1: Che ci fanno noi gli scozzesi con le cornamuse? Che ci rinfrescano soffiandoci con le cornamuse addosso.
0: Esatto, arriva l'aria fresca che è proprio in discesa dalla Scozia. Ah. Ovviamente che succede? Allora, dalla Scozia mi sta scendendo questo bel filone di aria fresca che ci fa respirare un po', solo che mi incontra il caldo africano proprio sull'Italia. Quindi... potopom.
1: Sì, eccolo.
0: Allora, dopo i picchi massimi di questi giorni che effettivamente ci hanno fatto un po' impensierire, nel senso che se questo è il fine di maggio, figuriamoci che cosa sarà luglio. Quindi dopo i picchi arriva la discesa, però il prezzo da pagare, diciamo, è un po' caro. In alcune regioni ci saranno un po' di temporali, ma che volete che
1: se
0: sia?
1: Se porta nel fresco, voglio dire, no? Sempre che si comportano bene i temporali, non c'è male, perché qui siamo ai grandi picchi. Siamo ai grandi picchi del caldo, sperando appunto che il picco sia in discesa. Ovviamente il caldo, si parla molto del caldo anche nel resto d'Europa, abbiamo detto ieri, oggi scene a Parigi di tuffi nel canale Saint-Martin, con tipo ragazzi parigini che soffocavano per le temperature, così. E caldo a Parigi, ancora di più sulle prime, si può dire prima pagina dei siti, no, sulle home page di principali siti del mondo di informazione, perché il caldo ha contribuito alla debacle purtroppo fisica di Yannick Sinner, che appunto a Parigi, al torneo sulla terra rossa del Roland Garros, ha ceduto clamorosamente a un argentino Cerundolo numero 100, non so, 100, 150, mi sembra, senti Meloccaro, che li sa tutti i tennisti, era lì, era avanti di 2-7, 5-1, quindi gli bastava un game in
0: era
1: vincere
0: fatta.
1: Un game, ma ha avuto un crollo totale, dice: ora devo capire cosa mi è successo, farò dei controlli, e lui ha ovviamente ceduto, ha detto: purtroppo succede, non sono un robot, non siamo dei robot. E nello stesso torneo Ruud, Mensik, Diallo hanno avuto tutti dei mancamenti che ci sono, e Djokovic ha detto: se il caldo è estremo bisognerebbe pensare di giocare solo alla sera.
0: In effetti è così, però posso azzardare, poi faccia Yannick tutti i controlli del caso, però provo a dire che appunto è un essere umano anche lui, ha infilato tante di quelle partite una dietro l'altra con tensione fisica e psicologica notevole, quindi forse a un certo punto c'è un momento in cui il corpo dice: fermiamoci, bello tutto, però
1: comunque ci sono ancora, c'è comunque Cobolli che ha vinto il secondo turno, quindi abbiamo gli italiani ancora ovviamente nel tabellone del Roland Garros, e c'è Darderi che ha appena iniziato una sfida contro un altro argentino come Sagna, per cui ragazzi,
0: forza
1: su,
0: noi ci siamo e tifiamo per voi.

0: Jamiroquai con Cosmic Girl su Radio Capital, 18 e 16 minuti. Buonasera, buon 28 di maggio. Mamma mia, 28 maggio, finito l'estate.
1: Sì, beh, 28 maggio, ma poi 28 luglio, perché appunto il picco deve ancora passare.
0: Sì, tant'è vero che cominciano ad arrivare le ordinanze che vietano di lavorare dalle 12.30 alle 16 per determinate categorie. Ora, anche l'anno scorso c'erano state queste ordinanze in moltissime regioni italiane. La differenza è che l'anno scorso, ad esempio in Piemonte, che in questo momento è l'epicentro dei picchi di calore, era entrato in vigore dal 2 di luglio. Stanno pensando invece di introdurli un mese prima, cioè dai primi di giugno.
1: No, ma fate con calma. No, ma io dico, sì, facciamo, riuniamo le riunioni, gli assessori, i funzionari, per capire che ci stanno 37 gradi.
0: Lo so.
1: Deve essere un meccanismo automatico, non è
0: sì, sopra una certa temperatura,
1: bisogna decidere, dai. Anche questo fatto che poi, no, il Piemonte, l'Emilia Romagna l'anno scorso l'hanno già fatto un sacco di regioni, ma che vuol dire? Fate una legge nazionale che determina alcuni parametri di pericolosità che poi viene applicata ovunque, no? Piemonte fa in un modo,
0: ma la Liguria ad esempio l'ha già messa in campo,
1: perché l'operaio edile di la Liguria può stare al fresco e quello della Calabria no. Ma che senso ha questo regionalismo assurdo su una cosa che è di buon senso ed è medica? Dai, fate una legge nazionale e via. Scusate, non posso partire subito così. Dai.
0: Secondo talk,
1: c'è il picco a maggio. C'è il picco a maggio, può succedere, c'è il cambiamento climatico, ci sono comunque anni diversi dagli altri. Quindi stabilite a febbraio, quando avete le menti lucide e fresche, che
0: quando si supera una temperatura di un certo tipo, vabbè, scatta questa ordinanza.
1: La faccio troppo semplice,
0: allora,
1: non lo so.
0: Quindi le attività quali sono? Chi porta materiale pesante, chi spala, scava, cammina velocemente, spinge, tira carri, dispone blocchi di cemento, sale ripetutamente scale, gradini, insomma soltanto nei giorni con rischio alto,
1: certo,
0: ovviamente, vabbè, no? E allora ci rimane però il...
1: Sarebbe già buon senso, no, fermarsi comunque, cioè senza l'ordinanza, no? Datore di lavoro vede, ma magari già si fa, ovviamente, no? Ci sono già delle persone di buon senso.
0: Mentre lo dici, mi sembra una cosa da fantascienza.
1: Ma
0: cioè,
1: non lo so.
0: Nei cantieri qualcuno che dice: sì, fa tanto caldo, fermiamoci.
1: Ma secondo me sì, dai, ci sono i capi cantieri.
0: Non
1: saggi,
0: lo so.
1: Però la
0: comunque,
1: legge è meglio.
0: Rimangono fuori i rider per il momento, almeno in Piemonte, perché l'anno scorso per la prima volta erano stati inseriti, perché appunto vanno in bicicletta, suo sforzo, eccetera.
1: Rider, niente.
0: No, loro hanno detto: niente. Ma veramente noi vorremmo invece lavorare, perché proprio se mi chiudi nell'ora di pranzo, molti sono a cottimo e purtroppo, quindi dicono: se mi saltano le prenotazioni lì, non lavoro.
1: Questa è un'altra cosa. Si capisce ovviamente il rider, il lavoro del rider che cambia appunto a seconda di quante consegne fai, perché ancora ci sono molte piattaforme che non fanno un contratto come si deve, ma vai appunto più corri e più guadagni.

0: ma cosa vuol dire? Cioè, è un principio di legge di tutela dell'essere umano. Non me ne frega niente se tu non guadagnerai, perché io non posso permettere a freddo che tu possa rischiare la tua vita perché devi guadagnare. È contro ogni logica della giurisprudenza. Ti piace? Oggi sono proprio così.
1: Ma so, oggi è partito così. Va bene, staremo a vedere.
0: Vabbè.
1: Senti, c'è chi scrive: le scuole, ne abbiamo parlato ieri.
0: No,
1: ieri abbiamo parlato del caldo nelle
0: abbiamo
1: scuole.
0: Abbiamo lanciato
1: che
0: il nostro grandissimo piano: condizionatori ovunque.
1: Sì, con i pannelli solari. No, non abbiamo detto condizionatori. Pompe di calore, pannelli solari sopra. E il contributo a inizio anno porta un condizionatore a scuola. Ogni famiglia

0: Molto bella questa Doors di Noah Kahan, nuova canzone che vi abbiamo fatto sentire alle 18:23 minuti. Allora, Radio Capital, qui arriva l'elenco di tutti coloro che lavorano in condizioni di caldo, i fornai, e anche chi monta tutte le luci per gli eventi, per i concerti, per gli spettacoli. E lo so,
1: assolutamente.
0: Bisognerebbe tutelarli tutti. D'altra parte, in Italia la tutela del lavoro e anche della dignità di condizioni di lavoro, a prescindere dal caldo, dal freddo estremo, sono un tema che deve essere affrontato sempre, tant'è che domani c'è uno sciopero.
1: Beh sì, comunque facciamo una informazione di servizio per domani, venerdì 29 maggio, c'è uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto dal sostanzialmente dal mondo dei sindacati COBAS. Lo dico per non fare l'elenco di tutte le sigle perché sarebbe lungo e noioso. Comunque il comparto COBAS fa uno sciopero che quindi coinvolge molte categorie di lavoratori, sia pubblici che privati. Parliamo dei trasporti, della sanità, delle scuole,

0: dei servizi, saranno sempre garantiti i servizi minimi, però per quanto riguarda i trasporti, ecco, sottolineiamo che ci sarà appunto un'agitazione per il settore ferroviario, che parte dalle 21 di questa sera per concludersi alle 24 ore dopo. Ci sono anche i collegamenti marittimi verso le isole minori che potrebbero fermarsi. Per quanto concerne appunto poi diciamo le motivazioni dello sciopero, sono quelle che tu dicevi, più tante altre cose, i salari reali, l'adeguamento all'inflazione, eccetera eccetera eccetera, tante cose importanti.
1: Allora, tra poco parliamo di misteri e di un cantautore che io ho nel cuore e che credo anche tu abbia nel cuore e che gli ascoltatori hanno nel cuore, mai dimenticato.
2: Con questa crei l'atmosfera, loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
11: Only gone.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio.

0: pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: America, il gruppo perfetto per fare un viaggio. Secondo me, se fai un viaggio in macchina, devi mettere una collezione degli America e vai alla grande, tipo You Can Do Magic, canzone bellissima alle 18:35 minuti su Radio Capital. Allora, Buffoni al TG0, sì. Guarda chi è venuto a trovarci.
1: Antonio Iovane, ciao Antonio.
2: Buon pomeriggio, nostro buon pomeriggio
1: amico,
2: a tutti.
1: Giornalista, collega, podcaster con Nera e tanti altri racconti di podcast. L'abbiamo convocato qua perché ha fatto insieme a Massimo Lugli, insieme al quale fa questa diciamo questo bellissimo podcast di Cronaca Nera, una, diciamo, tre puntate dedicate all'ultima notte di Rino Gaetano, questo meraviglioso artista che giusto nella notte fra il primo e il 2 giugno del 1981, sono passati 45 anni, moriva a soli 30 anni.
2: A soli 30
1: giovanissimo,
2: anni,
1: sì. Il grande, sì, Rino Gaetano.
0: Sì. Con un colpo al cuore per tutti quelli che avevano appena cominciato a scoprirlo. Vogliamo intanto ricordare chi è stato e perché è stato così innovatore, così importante? Che cosa aveva di particolare che prima di lui non si era visto?
2: Beh, Rino Gaetano prendeva da tante forme espressive, innanzitutto il nonsense apparente, il gioco di parole, lo scherzo, il lazzo, però poi c'è un equivoco al fondo di Rino Gaetano. Perché? Perché quella era l'epoca del riflusso, era la fine dell'impegno, la gente usciva di casa, c'era la disco music e le atmosfere scanzonate, allegre di Rino Gaetano facevano pensare che lui si adeguasse a questo tipo di musica, e invece proprio per niente, perché le sue canzoni sono piene di impegno. Se pensiamo, che ne so, a Mio fratello è figlio unico o a Ma il cielo è sempre più blu, perché lui accanto a Chi ama la zia o Chi va a Portapia ci sistema anche chi vive in baracca, chi chiede l'aumento, chi vive in Calabria, perché lui racconta anche il mondo degli emarginati, di quelli che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, quelli considerati miserabili. Ecco, lui sta con gli ultimi della terra.
1: Anche perché lui veniva da una famiglia, diciamo, semplicissima, no?
2: I genitori
1: faticato a emergere.
2: I genitori erano i portieri dello stabile in cui lui abitava, e il padre voleva che lui andasse a lavorare in banca, ma lui sognava di fare il cantante, tant'è che ha detto al padre la classica frase: papà, dammi del tempo per sfondare e se non ci riesco vado a lavorare in banca. E lui è riuscito a sfondare, ha scritto I Love You Marianna, Micocci, il patron della HIT, che è la casa discografica che viene prima della RCA, lo prende con sé e lui comincia la sua carriera.
0: Sì, e poi va a Sanremo con quella canzone che ancora ricordiamo ogni tanto, no, è un flash in televisione, con la maglietta a righe Gianna, ed è il successo, lì diventa un personaggio.
2: Sì,
0: anche,
2: va,
0: no?
2: Con le scarpe make up, col cilindro, col frac, e soprattutto fa una cosa che non era mai stata fatta prima, il 1978, e pensate che a Sanremo non era mai stata pronunciata la parola sesso. Lui canta Gianna e dice: ma fatta di sesso chi vivrà vedrà.
0: E quindi grande scandalo.
2: È grande scandalo, nonostante poi tanti detrattori che gli dicevano: ma che vai a Sanremo? Sanremo è il posto dove c'è la canzonetta. E no, lui porta se stesso a Sanremo con la propria personalità, con i propri temi e col proprio modo di essere.
0: Sì, è vero. Penso anche ad Aida, no? Per quanto fosse impegnato, ha fatto delle canzoni bellissime, a volte anche struggenti, ma insomma.
1: E quindi tu, che hai seguito con altri podcast, ci hai raccontato Tenco, ci hai raccontato Gaber. Ecco, Rino Gaetano, però è vero che un po' questo, il fatto che veniva scambiato per uno più, meno impegnato, anche i colleghi più grandi un po' lo snobbavano?
2: Sì, lo snobbavano abbastanza, anche se dobbiamo dire che è stato Antonello Venditti a riconoscere il suo talento e ad aiutarlo nei primi tempi. Tra l'altro lui ha iniziato a fare cabaret con Antonello Venditti, non ci si crede, io vorrei vedere dei filmati, ma è incredibile.
1: Ma tu, per fare questo podcast, hai interpellato persone che l'hanno conosciuto, hanno lavorato insieme a lui?
2: Allora, io ho parlato con Pierluigi Germini, che è stato il promoter e amico del cuore per tanti anni di Rino Gaetano, e con Arturo Stalt. Ora voi tutti vi ricorderete l'introduzione di Ma il cielo è sempre più blu, tanta tanta tanta tanta. Ecco, allora Rino, lui mi racconta davanti al pianoforte, me lo fa sentire, di quando Rino Gaetano andò da lui con questo riff di chitarra, gli disse: io vorrei che tu mi creassi una introduzione, e lui si è messo al piano, ha fatto subito ta ta ta ta, ta, e Rino Gaetano ha detto: va benissimo. E lui ha detto: ma come, è la prima cosa che ti faccio sentire? E lui dice: va benissimo,
1: buona la prima.
0: Grandissimo. Allora, questo per ricordare un po' quanto è stato grande e quante cose belle ci ha regalato, e avrebbe potuto regalarcene ancora, perché appunto ha

0: soli 30 anni, la notte del 1° giugno 1981, muore. Quello che tutti sappiamo, e poi racconteremo bene, è che lui muore di un incidente sulla via Nomentana, esatto, sulla quale abitava peraltro, no?
1: Lui abitava a via Nomentana Nuova 53, stava andando verso casa quella notte e ebbe questo incidente stradale. Ci sono dei misteri su quello che accadde prima e ci sono delle cose che non tornano in quello che accadde dopo.
0: Ah, e questa forse è una parte della storia che almeno a me, che sono una grande appassionata di Rino Gaetano, un po' manca. Allora tra poco ce la racconta al TG0 di Capital Antonio Iovane, ma intanto Rino lo riascoltiamo.

0: storia, cioè metteva dentro anche delle citazioni a dei personaggi storici importanti, simbolici.
1: Comunque l'ascoltatore Antonio dice: a sentire l'elenco delle citazioni di Salvini sembra ricalcare quelli

0: esatto, è vero, è vero. Che era un grande elencatore di cose dentro le sue canzoni indimenticate e indimenticabili come sfiorivano le viole. Antonio Iovane ha realizzato insieme a Massimo Lugli tre puntate straordinarie su i misteri che in qualche modo sono legati alla morte di Rino Gaetano, avvenuta appunto nell'81, primo giugno, per un incidente di macchina, di auto.
1: Esattamente, lui quella sera esce, come faceva spesso, usciva sempre con gli amici e alle 3.55 si scontra con questo camion. Ora ne parliamo, ma con chi uscì? Ecco, questo è un grande mistero, non si è mai capito veramente con chi è uscito, perché c'è qualcuno che dice una cosa e altri che dicono un'altra cosa. Allora, Germini e Stalteri fanno chiarezza su questa cosa. Germini mi ha proprio raccontato che quella sera Gaetano lo chiamò a casa, ma lui non c'era, e allora la sorella prese l'appunto di dove si sarebbe trovato Rino Gaetano, scrivendola proprio sulla copertina di Mio fratello e figlio unico. E lui quella sera è andato in un ristorante che stava a San Giovanni, poi è andato da un amico, dal suo agente che si occupava di una sua tournée in America Latina, e poi è andato in un ristorante in un locale di via Ripetta a Roma. Poi però non sappiamo niente, non sappiamo quello che ha fatto Rino Gaetano tra l'una e le 3.55, quando la sua Volvo sta percorrendo via Nomentana, sta andando verso casa Rino Gaetano, e a un certo punto perde il controllo, si accascia, invade l'altra corsia e si scontra con questo camion. Rino Gaetano, attenzione, non era ubriaco, e questo lo dice l'autopsia, okay. Non aveva bevuto, probabilmente si è semplicemente addormentato, però come mi dice anche Germini, lui non si ubriacava mai, gli piaceva va bene ma non si ubriacava. Quindi a questo incidente è gravissimo, ha avuto un trauma toracico e un trauma cranico molto gravi, e viene portato al Policlinico Umberto I, e lì succede qualcosa di incredibile. Il medico di turno si chiama Giovanni Novelli. Giovanni Novelli dice: non c'è il reparto cranio lesi per un disguido burocratico che adesso non vi sto a spiegare, lo spiego nel podcast, ma è una cosa molto particolare. E allora che cosa fa? Non c'era il 118, non c'era la possibilità di contattare tutte le strutture, certo, bisognava alzare il telefono e chiamare una a uno le strutture che potevano ospitare i malati. Allora lui chiama il San Giovanni, non c'è posto, il San Camillo, non c'è posto, il CTO della Garbatella, non c'è posto, il San Filippo Neri, non c'è posto. Finalmente trova l'ospedale, è l'ospedale Gemelli, l'ambulanza lo porta al Gemelli, e però lì ormai è troppo tardi, sono passate due ore. Rino Gaetano muore.
2: Ma muore per un caso di mala sanità.
1: Esattamente, poi, perché sono proprio quelli gli anni in cui si comincia a parlare di mala sanità, perché la sanità è diventata pubblica, con tutti i pregi della sanità pubblica, la sanità per tutti, però c'è un sovraffollamento che non consente che i malati vengano curati come si deve,
2: anche in emergenza.
1: Ma volete sapere la cosa incredibile? È che lui 10 anni prima aveva scritto una canzone che si intitola Ballata per Renzo, in cui racconta di questo Renzo che ha un incidente, viene portato in ospedale, ma tutti gli ospedali lo rifiutano e lui muore, e 3 degli ospedali citati nella canzone sono gli ospedali che hanno rifiutato Rino Gaetano.
2: Cioè se l'era immaginata praticamente.
0: Porca miseria. Poi tra l'altro lui si doveva sposare, no? Il mese dopo.
1: Si doveva sposare un mese e mezzo dopo, e invece nella chiesa dove poi si doveva sposare
0: è stato celebrato il suo funerale. Interessante.
2: Comunque,
0: questa vicenda
2: sono diciamo, ovviamente il sommario di quello che poi nel dettaglio viene raccontato in queste 3 parti dell'ultima notte di Rino Gaetano, che è il podcast, le ultime 3 puntate di Nera.
1: Quali sono le vostre canzoni preferite?
2: Allora,
0: Sfiorivano le viole è una che abbiamo appena sentito, Aida, un'altra che ho citato prima, I tuoi occhi sono pieni di sale, adesso non ricordo se il titolo esatto
1: sì,
0: è questo,
1: sì, quello.
0: I tuoi occhi sono pieni di sale?
2: A mano esiste?
1: Esiste,
0: ma no,
3: e quindi ha detto
0: aspetta, però nella sua versione ha scalato le classifiche,
2: non vale. Io tifo Gianna, ragazzi.
1: Oh beh, Gianna fa
2: perché
1: capolavoro.
2: Anche nelle discoteche rock dei primi anni 90 si usava moltissimo. Gianna. Era il clou della festa.
1: È tanto liberatoria. Allora io vi cito invece 2 canzoni. Titi, che mi piace da morire, e poi una canzone che è molto poco conosciuta, Fabbricando Case, che parla della speculazione edilizia, in appunto Rino Gaetano impegnato, e lo fa a suo modo. Ascolta.

0: state appunto questa canzone Fabbricando Case.
1: Ah, lo faremo. Che bello riscoprire, riparlare di Rino Gaetano, e speriamo che i ragazzi giovanissimi lo riscoprano, perché è veramente un cantautore straordinario. Bravo Antonio Iovane, ti stanno facendo i complimenti perché qualcuno le ha già sentite queste tre puntate realizzate con Massimo Lugli per l'appunto. Nera, tutto uno speciale su Rino Gaetano. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: TG0.

0: Jack Johnson, Upside Down su Radio Capital alle 18:53 minuti. Allora, ho detto Marilyn invece di Mameli per Novaro, che certo, scrivono il pezzo tutto
1: Novaro Rambaga. Incontra Marilyn Monroe in un libro di fantascienza, sì, sì.
0: Beh, ci stanno scrivendo in tanti e tante ascoltatrici, amore per Rino Gaetano ce n'è tantissimo, forse è troppo poco conosciuto rispetto a quanto a quanto valgono le sue canzoni.
1: Io ho dei figli ventenni che comunque ce l'hanno nelle loro, diciamo, playlist di classiconi italiani, oltre ovviamente a Battisti, Vasco Rossi, c'è De André. Tre o quattro classici di Rino Gaetano ce l'hanno.
0: D'altra parte, sì, ricordavamo, insomma, prima, sì, quando c'era il Covid, sui balconi, no, quando c'era presa a cantare a tutti, vi ricordate, una delle canzoni che si cantavano era Il cielo è sempre più blu, forse lì l'hanno ricordato e conosciuto anche tanti ragazzi.
1: Comunque Gianna ci racconta, Andrea da Milano, che comunque nelle discoteche e simili, frequentate anche da 20-30 anni, Gianna è tuttora spesso suonata.
0: Perché è bellissima.
1: Parte Gianna,
0: perché
1: è bellissima. Anche se dice al verso e viva la vita, spesso gli uomini cantano qualcos'altro, cioè modificano la parola, l'ultima.
0: Vabbè, ma lui non si sarebbe.

0: Vabbè, un po' di goliardia.
1: Esatto, lui non si sarebbe offeso perché era una persona estremamente spiritosa. Qualcuno ricorda anche la serie TV, il film anzi, sì, con Claudio Santamaria, che peraltro cantava tutte le canzoni di Rino Gaetano, Il cielo è sempre
0: canta
1: più blu.
0: Molto bene lui,
1: e poi la polemica con Maurizio Costanzo quando
0: una puntata
1: in cui Susanna Agnelli veniva citata in una canzone, invece la stessa Susanna Agnelli difese Rino Gaetano dicendo: io l'ho trovata molto simpatica.
0: Non gli piaceva tanto.
1: Era il famoso momento delle tante critiche. Questo è il TG Zero e questa è Radio Capital.
2: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi
3: Andrea,
4: in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge,

0: Italiana del pet food.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuto. L'Iran è pronto a firmare l'accordo con gli Stati Uniti, la bozza è pronta, ma è il presidente americano Trump ad aver chiesto 2 giorni per valutarla. Sull'altro fronte, attacco su Beirut. Per la prima volta dopo 3 settimane Israele ha colpito la capitale libanese, obiettivo un comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. È stato centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città e ci sono vittime. Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioni. Antonio Cristiano.
7: L'inchiesta della Procura di Milano, partita da un servizio di Report, coinvolge la deputata di Noi Moderati e altre persone, tra cui il presidente dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Le contestazioni riguardano il meccanismo di sponsorizzazione di Dalla parte degli animali, trasmissione condotta dalla stessa Brambilla e in onda dal 2017 su Rete 4. Le fatture false su cui si concentrano le indagini valgono 1,5 milioni di euro e sono state emesse tra il 2020 e il 2026 dall'ENCI per essere sponsor del programma. Per la procura però solo il 10% di quei soldi è stato investito nella produzione, mentre il restante 90% è stato incassato dalla parlamentare.
6: Sciopero del trasporto domani, lo stop ai treni per 24 ore parte questa sera alle 21. La protesta dei sindacati di base coinvolge anche aerei, autostrade, trasporti locali e scuola. Massimiliano Allegri è un passo dal Napoli, è lui il tecnico scelto per sostituire Antonio Conte, superato nella corsa Vincenzo Italiano, che proprio poche ore fa ha rescisso il contratto con il Bologna. Si aspetta ora la formalizzazione dell'esonero di Allegri da parte del Milan per la firma sul contratto con il Napoli per 2 anni. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wheeler Band con The Joker su Radio Capital al TG0. L'avrete sentito in questa canzone ripetuto più volte. I'm a sinner. I'm a sinner. Na na na na na na.
1: Ho capito, ma
0: sinner, I'm Yannick Sinner. No, I'm a sinner, sono un amante, sono un peccatore, eccetera, eccetera. Però sinner.
1: C'è dentro Yannick Sinner che povero sinner oggi ha dovuto lasciare la vittoria a questo Cerundolo, questo argentino Cerundolo, che sono due fratelli Cerundolo, questo è quello che va peggio. Però è successa una cosa pazzesca, perché veramente stiamo entrando, forse, sai, in quelle cose sportive. Il Roland Garros è una specie, diventa una specie di bestia nera per Sinner. Ricordiamo, l'anno scorso aveva 3 match point contro Alcaraz, ricordi la partita di 5 ore?
0: Invece.
1: E già lì così. Oggi, ragazzi, era avanti di 2 set 5-1. Ha avuto sul 5-1 un malore, o comunque un calo di energie. Lui dice: caldo, sì, c'entra, però calo di energie. E dal 5-1 lui lì non ha più preso niente, ha perso 7-5, quindi quel set, e poi 6-1 i due successivi non riusciva più a
0: giocare. Una cosa,
1: onore
0: che...
1: a Sinner, che comunque è andato avanti fino alla fine.
0: Sì,
1: se invece tutto sperava, oh, magari fra mezz'ora mi riprendo, però in realtà non,
0: non è successo.
1: Allora, ci vediamo a Wimbledon.
0: Probabilità ci sono che accada una cosa del genere, che il numero, che ne so, però... 58-121 del mondo possa vincere con Sinner, che stava vincendo a sua volta di gran lunga.
1: Però ricordiamo che anche altre volte Sinner è stato fortunato, comunque soffre molto il caldo, era già successo in passato. Poi dovremmo sentire, ovviamente magari domani Meloccaro potrà nel mezzogiornale commentare da par suo quello che è successo. E comunque ci vediamo a Wimbledon, quindi avrà più
0: di un
1: mese.
0: Dai.
1: Vai,
0: e
1: forza
0: comunque gli italiani,
1: forza. Darder in questo momento
0: ancora
1: è sotto di un set, però ce la potrebbe fare.
0: Dai,
1: bene,
0: allora.
1: Nel frattempo piove. Davanti alla nostra radio, sta piovendo.
0: Cosa vi avevamo detto inizio di puntata? Vi avevamo fatto sentire le cornamuse, abbiamo detto la Scozia, avete presente la Scozia? Come suona la Scozia?
1: Come il cielo in
0: nella
1: Scozia,
0: mia terra,
1: notoriamente.
0: Nella mia testa suona così, no? E il cielo in Scozia è un po' grigio, un po' si alternano nuvoloni minacciosi.

0: quindi ci sono dei temporali, delle piogge sparse, sì, che spezzano un po' questo sole.
1: Perché dalla Scozia mi arriva il fresco, dall'Africa arriva il caldone, boom, sull'Italia si scontrano e quindi allora, un po'
0: prima,
1: di pioggia.
0: Abbiamo detto prima dello sciopero, scusate, dei trasporti per domani, quindi occhio ai treni, occhio così. Volevo dare un'altra informazione di servizio, probabilmente forse la sapete se abitate dalle parti del Trentino Alto Adige o del Veneto, perché l'autostrada del Brennero in direzione nord

0: importante austriaco che farà chiudere quindi dopo il valico del Brennero l'autostrada, e questo comporta il fatto che non c'è sbocco, quindi si potrebbero creare delle file lunghissime e quindi possibili chiusure a partire dai caselli di Vipiteno, addirittura ancora più indietro dai caselli fino a Bolzano. Per cui occhio, dice il presidente della regione Trentino Alto Adige, se andate verso nord sabato trovatevi strade alternative, perché la tostata delle Brennero potrebbe essere molto molto molto critica.
1: Ma mi siamo anche radio di servizio oggi, c'è proprio un servizio completo completo. Edoardo Buffoni, lo avete riconosciuto dalla voce?
0: Così, di botto, così. Doris così. Saccone.
1: Simone Girasole di Irene
0: Noli.
1: Stiamo
0: salutando? È finita la
1: prima
0: puntata?
1: No, era per salutarvi, per ringraziarvi, è bello lavorare con voi. No, abbiamo ancora un'altra ora e tante cose da raccontarvi, ma tante anche qualcuna da farvi sentire. Ci sono un po' di voci che tra poco vi sottoporremo. Intanto i Simply Red.

0: It's Only Love, i Simply Red, alle 19:14 minuti. Buonasera da Radio Capital e dal TG0, ma quindi a Dogliani come ci dobbiamo vestire? Ci chiedono gli ascoltatori e le ascoltatrici. Non c'è un dress code.
1: Me fa caldo,
0: a
1: ragazzi.
0: Cipolla, il famoso, sì, a cipolla vale sempre. Sì, sì, fa caldo, sì, forse può fare qualche goccia di pioggia, ma poi insomma temperature alte e vi aspettiamo. Allora, caro Edoardo Buffoni,
2: di che si parla nei palazzi della politica?
0: Spero di Hormuz, di carburanti, sì, di accise, di tagli,
2: accise,
0: di scuola.
2: Purtroppo molte della discussione è sulla legge, la riforma della legge elettorale, un tema che sicuramente è in cima, guarda, proprio in cima ai bisogni della gente, non direi proprio. Comunque sia, a di là di questo c'è ancora un caso su Andrea Del Mastro. Ricordate l'ex sottosegretario alla giustizia?

0: costretto a dimettersi dalla stessa Giorgia Meloni, la leader del suo partito, dopo che si è stato travolto dallo scandalo della società Le Cinque Forchette. Ricordate, Del Mastro apre un locale a Roma, una bisteccheria, fondando una società che lui apre con una sua quota e altri colleghi suoi altre quote, e la quota, un'altra quota ce l'ha la figlia di un prestanome del clan Senese, il più potente clan della mafia romana, la famiglia dei Caroccia. E Mauro Caroccia è appunto una persona che ha già avuto varie condanne in passato perché ricicla i soldi del suo capo Senese. Cioè, il capo Senese fa i soldi con narcotraffico, con l'estorsione, con i racket, eccetera eccetera. Caroccia è uno di quelli che si occupano di aprire dei locali per fare da lavanderia, no? Per metterci dentro un investimento e quindi ripulire i soldi. Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, fa una, incredibilmente, una società con la figlia diciottenne di questo Caroccia, ma lui è stato, diciamo, convocato alla commissione antimafia del Parlamento e lì ha detto una serie di giustificazioni su questo suo comportamento. Cioè, se sottosegretario alla giustizia vai a aprire una società con la famiglia dei riciclatori, dei mafiosi, com'è possibile? E lui si giustifica in vari modi. Sentite.
1: Quel locale lì che ci avevamo fermati, che aveva una struttura simpatica, divertente, vista dall'esterno, dopo qualche mese ho detto, ma perché non andiamo là? Ovviamente, se avessi saputo, non ci avrei fatto alcuna società, ma non ci sarei andato più immediatamente. Devo dire, così come la precipitosa fuga, appena ho avuto contezza, la precipitosa fuga dalla società testimonia, credo, inequivocabilmente.
0: Quindi lui dice, passavo là davanti, è simpatico questo
2: era
0: locale.
2: Carina,
0: è simpatico,
2: era simpatica.
0: Vediamo
2: la struttura.
0: Un po' se possiamo fare un affare e rilevarlo insieme ad altri suoi amici di Biella, lui è piemontese. E poi dice, la precipitosa fuga, quando ho saputo, questo Mauro Caroccia, il papà appunto della Miriam Caroccia, era già stato condannato in altri processi e ultimamente in primo grado in appello proprio come riciclatore. Per cui, diciamo, risulta difficile però che un sottosegretario alla giustizia non sappia che questa famiglia è una famiglia di persone già condannate per riciclaggio in primo e in secondo grado. Infatti la fuga precipitosa viene soltanto dopo la condanna in Cassazione, e questa cosa viene un po' chiesta a Del Mastro, che continua a dire la sua versione. Sentiamo un'altra cosa.
1: Qual è la persona che sa di fare un affare con un mafioso e lo fa, se è per bene come sono io? Ma lei, immagino, non ha di me la medesima impressione che ho io, no? Ma non è. Ognuno può coltivare un giudizio morale sugli altri che vuole, è legittimo. E allora diciamo così: qual è una persona che, essendo un delinquente, fa una società con la mafia mettendoci la faccia mentre è sottosegretario?
0: Quindi lui dice, praticamente sono uno che non si rendeva conto di quello che faceva, cioè preferisce questa linea, no? Piuttosto che dire, io sapevo chi erano loro, nonostante con Google tu potevi sapere chi fossero questi qui. Comunque, per concludere, questa vicenda non è conclusa, perché ora la magistratura, la procura di Roma, vuole vederci chiaro per capire bene questo riciclo, e quindi ha chiesto l'autorizzazione a poter esaminare le chat dentro al telefono di Del Mastro. Ma siccome Del Mastro è un parlamentare della Repubblica, ci vuole l'autorizzazione. Alla giunta delle autorizzazioni, con la maggioranza del centrodestra, secondo voi daranno l'autorizzazione ai magistrati di poter esaminare questi telefonini oppure no?
2: Fammi pensare. No.
0: Scommetti sul no, anch'io scommetto sul no.
2: Non lo so, comunque sia, tutti sono innocenti fino a prova contraria. Il punto è che, appunto, ricoprendo il ruolo così importante e strategico di sottosegretario alla giustizia, prima di aprire una società, forse due paroline su Google per dire, Caroccia, vediamo un po' con chi sto facendo una società, bastava. Credo che lo faccia chiunque, anche se non fa il sottosegretario alla giustizia, quindi non lo so, un po' verrebbe da ridere.
0: Fate voi,
2: va bene,
0: tirate voi le vostre conclusioni, signori.
2: Ognuno tiene
0: le sue. Il punto è che però il telefonino del Mastro, essendo un onorevole, non può essere esaminato dalla procura senza un permesso del Parlamento.
2: Verrà dato, vedremo questo permesso oppure no, seguiremo la vicenda, ovviamente. Vi facciamo sentire la nuova di Somma.

0: Potential, nuova canzone di Sombre, quanto ci piace Sombre. 19:23 minuti. Allora, che cosa sta succedendo nel mondo?
1: Tante cose, una giornata ricca di novità, speriamo con esiti positivi. Anche alcune cose invece ci fanno molto preoccupare. Facciamo un punto brevissimo. Allora, varie fonti di informazioni iraniane ma anche statunitensi dicono che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo che quantomeno permette di avere una tregua stabile per i prossimi 60 giorni. Quindi sai, no, si parla, non è che c'è un trattato di pace in cui si definiscono tutti i punti fino all'ultimo, no, è della serie, siamo d'accordo su 3-4 punti principali e quindi per ora smettiamo di bombardarci, anche perché nelle ultime 24 ci sono stati vari episodi di guerra comunque. Ma Trump ora ha chiesto, dicono alcune fonti giornalistiche da Washington, 2 giorni per valutare, quindi le prossime 48 ore saranno decisive per vedere, non so, si prende venerdì e sabato perché andrà a Mar-a-Lago in Florida, no, comunque a parte gli scherzi vediamo come, che esito sarà. Di sicuro sembra, come ci dicevano alcuni esperti nei giorni scorsi, Doris, prevedere questo accordo, quantomeno la riapertura senza dazi dello stretto di Hormuz. Rimane molto incerto il discorso sul nucleare, che poi era in origine, ricordate, il motivo della guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele. Ecco, un'altra cosa, un altro fronte che invece ci preoccupa è quello israeliano, perché Netanyahu ha ordinato all'esercito israeliano IDF, Israel Defense Force, di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, adducendo motivi di sicurezza, e ha condotto altri attacchi nel sud del Libano fino a spingersi alla capitale Beirut. Voi sapete che negli ultimi mesi, nonostante la fase 1, la fase 2 della tregua a Gaza, piano piano Israele ha occupato altre porzioni della striscia di Gaza, e questo ovviamente va contro qualsiasi, diciamo, sì, patto, e evidentemente gli Stati Uniti consentono a Netanyahu come sempre di fare questa cosa. Vedremo.

0: nei prossimi
1: Beh,
0: giorni.
1: Gli Stati Uniti e non soltanto gli Stati Uniti. Comunque sia, ti voglio dire una cosa sull'America di Trump: non attira più, ci sono turisti in fuga dagli Stati Uniti, si parla di 4 milioni in meno nel 2025, che se togli la fase Covid è la flessione più marcata del turismo internazionale negli ultimi 20 anni, e sono tanti i paesi in qualche modo a boicottare gli Stati Uniti: Germania, India, Francia, Australia, Cile, Cina, ma il più, quello che boicotta di più è il Canada, cioè praticamente quello che Trump vorrebbe annettere
0: che
1: come il 51esimo stato.
0: È il più facile, diciamo.
1: Sì, sono vicini di casa,
0: vicini, sì.
1: E invece sono crollati fino al 42% i viaggi dal Canada verso gli Stati Uniti.
0: Diciamo che più che boicottaggio, che sembra una cosa ufficiale,
1: sì,
0: è proprio una sensazione, una decisione.
1: Una decisione di non andare, quindi insomma un personale boicottaggio. Mi dicevano dalla Lonely Planet che le guide di per New York, che da sole di solito fanno il catalogo di tutta la guida turistica, hanno avuto un calo del 50%,
0: segno,
1: cioè
0: che
1: in Italia
0: non ci si vuole andare.
1: Meno 50% della guida a New York.
0: C'è anche da dire che con quello che costano gli Stati Uniti
1: può essere che anche quello, però sicuramente l'amministrazione Trump, diciamo così, 8 miliardi in meno sono entrati nelle casse degli Stati Uniti, e questo è un altro piccolo dato.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Da 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia è dalla parte dei bambini e accanto alle famiglie con la cura, la ricerca e la riabilitazione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai 28 centri presenti in Italia per accompagnare i propri figli con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Fai un gesto semplice ma importante. Destina il tuo 5 per 1000 a La Nostra Famiglia e sostieni la ricerca sanitaria. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli.

0: commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono pazze, e quindi non c'è scasciata, eccetera, eccetera, eccetera. Oh. Pino Daniele, grandissimo pezzo su Radio Capital, al TG0. Allora, l'abbiamo detto.
1: Eh sì, noi vogliamo sapere come stanno fervendo i preparativi in quel di Togliani, provincia di Cuneo, nelle meravigliose Langhe, dove da domani a domenica si svolge il Festival della TV.
0: Quindicesima edizione del Festival della TV.
1: Siamo all'adolescenza, all'adolescenza piena.
0: Sono passati di lì tutti i più grandi della televisione e anche della radio.
1: La nostra postazione sarà già in piedi, chi lo sa. Allora noi siamo in collegamento proprio con Togliani, con Simone Arpellino, che insieme a Federica Mariani organizza questo bellissimo festival in cui sarà presente anche Radio Capital. Ciao Simona, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Oh. Eccoci.
0: È the day before, cioè day before. Il giorno prima.
2: Ma la vostra teca è a posto.
1: È a posto. Perfetto.
2: È a posto. Quindi la postazione c'è a posto, vi aspetta.
1: Si possono aprire le porte di modo che magari un po' di refolo entri nella cova.
2: Secondo me sarebbe meglio chiuderle perché fuori fa un notevole caldo adesso. Ma no, si sta benissimo, c'è una temperatura meravigliosa, tempo bello, quindi
1: perché
2: tutto bene.
1: Voi vi siete allarmati perché Torino in questi giorni è la più bollino rosso di bollino rosso, ma Togliani non c'entra niente, tutto l'altro ci sono gli alberi. Esatto.
0: Non è Torino, poi ci sono appunto le Langhe, quindi tutta una collina dolce, un'aria dolce, paesaggi meravigliosi. Senti Simona, 15 anni di dialoghi, di incontri, di gente che discute, perché ovviamente Festival della TV vuol dire anche tanto giornalismo televisivo, quindi idee a confronto. Che bilancio vuoi fare, se ti va?
2: Ah no, è un bilancio estremamente positivo. Siamo molto contente di essere arrivata a questa 15ª edizione, insomma un compleanno speciale. Sono passate 1300 ospiti.
1: Wow.
2: Una serie, noi ogni anno abbiamo 50 incontri all'incirca, quindi insomma un bilancio più che positivo, che festeggeremo qui in questi prossimi tre giorni, continuando di nuovo con una serie di incontri che appunto partono domani pomeriggio e finiscono domenica sera. Quest'anno abbiamo anche le serate occupate dagli incontri. Siamo contenti, positivo.
1: Certo.
2: Abbiamo dialogato tanto in questi anni, quest'anno forse più che negli altri anni ci mettiamo anche del coraggio in più. I dialoghi coraggiosi è il tema di quest'anno, il confronto è sempre stato la cifra, un confronto che fa salire sul palco i personaggi della comunicazione, della TV, della radio, dei media, della musica, insomma in generale, e che si confrontano senza filtri, quindi anche con un po' di coraggio. Quest'anno, vista la situazione, diciamo così, geopolitica e mondiale, forse per dialogare ci vuole ancora un po' più di coraggio.
1: È così. Simona, fuori nomi, dai, noi abbiamo già visto alcune cose sui social, ovviamente, però dacci un po' il parterre de roi di chi sarà sul palco del festival, nei vari palchi.
2: Io ne dico qualcuno, invito tutti ad andarla a vedere. Ma certo. Allora apriamo con Gerry Scotti, abbiamo Marco Liorni, abbiamo Fabrizio Gifuni, quest'anno c'è anche tanta musica e tanto divertimento, insomma comici. Abbiamo Katia Follesa, abbiamo Giorgio Panariello, abbiamo Barbara Foria, abbiamo Serena Dandini e i 30 anni di Zelig, abbiamo ovviamente l'appuntamento che è un punto fisso dalla prima edizione del sabato pomeriggio, che è quella con i dialoghi dei grandi direttori dei grandi giornali.
1: Certo.
2: Abbiamo Linus, abbiamo la radio, il podcast, i giornali, la TV, diciamo che
1: ce n'è.
2: Il programma è abbastanza vario per più o meno tutti i gusti, insomma.
1: Esatto,
2: un
1: perché
2: po' come in televisione, no? Se
1: brava,
2: uno non vuole più, cambia canale. E da noi basta cambiare piazza o aspettare l'incontro successivo.
1: Esatto.
2: Cerchiamo di essere il più vario possibile.
1: È un palinsesto.
0: C'è anche Frankie High Energy, hai detto c'è tanta musica.
2: Frankie High Energy, infatti alla musica c'è Frankie High Energy che si racconterà, e siamo molto felici anche di avere appuntamenti musicali.
1: Allora, questo palinsesto di Togliani è meraviglioso, poi il bello, se non ci siete mai stati, andateci, perché a parte la località è molto bella, molto, diciamo, molto comoda dove stare, e poi c'è questo fatto che le persone, i personaggi sono vicini, sono a portata di mano, e quindi è tutta un'atmosfera molto più rilassata rispetto ad altri luoghi dove ci sono enormi palchi così, e questo è un po' il segreto secondo me di Dogliani, giusto?
2: C'è la vicinanza, c'è una
1: vicinanza,
2: esatto. È un contatto, insomma, riproponiamo, perché siamo in un piccolissimo paese, perché sono 4.500 persone che abitano, i residenti di Dogliani, che per questi tre giorni si trasforma completamente in un palcoscenico, per cui sì, i diciamo personaggi televisivi si incontrano tranquillamente e sono estremamente

0: disponibili, c'è una vicinanza diretta tra pubblico e personaggi,
1: Sì,
0: meno ingessato che da altre parti.
1: È vero,
0: insomma,
1: che raramente c'è questa possibilità, no, di vivere questi personaggi della TV di tutte gli ambiti che hai raccontato così. Senti, no, sto scorrendo sono sul programma di Dogliani, non finisce mai, ho detto, ma io ci sono, dove sono? Sono in fondo,
2: certo,
1: tipo alla decima pagina.
0: Ma non è vero, perché c'è una pagina
1: sono vicino a Vizzari, Paolo Vizzari, e poi no, in fondo, sotto, ma
0: ma no, però quello, se sei sul sito, è in ordine alfabetico.
2: Ma
1: certo, è tutto in
2: ma scusa Simona, se qua tu sei la Z e quindi ti interrogano per ultima, godi di questi vantaggi
0: Infatti,
2: durante il liceo,
0: certo,
2: e poi almeno
0: io con la A,
1: tu sei con la subito, Buffoni lo becchi subito, lo becchi
2: vivere a noi
1: in un
2: cose.
1: Attimo, e accanto a Buffoni c'è Mary Cacciola, perfetto.
2: Beh, guarda che roba, va bene. Infatti saranno tanti i programmi che passeranno nella nostra postazione adiacente a Piazza Umberto I, però ricordiamo che sono almeno, mi sa che c'è anche uno spazio in più quest'anno, no? Di talk, giusto?
0: Sì, perché abbiamo una piazza nuova che è Piazza Confraternita.
2: Ecco.
0: Sì, e quindi abbiamo un po' allargato.
2: È stata ad allargare, come si dice a Roma.
0: Esatto,
2: poi mentre voi passate poi da una piazza all'altra, ovviamente poi le tentazioni di Dogliani sono tantissime, perché le enoteche, le nocciole, le cose,
1: il cioccolato, tutto.
2: Doris non mangia da un mese, dico solo questo, per prepararsi. Va bene. Così.
0: Va bene. È tutto pronto, Doris ti aspetta.
2: Ci vediamo domani con te, cara Simona Arpellino, e con tutti quelli che vorranno venirci a trovare nella postazione di Radio Capital al Festival della TV di Dogliani. Ciao, a domani.
1: Buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie.
3: TG0.

0: Moondance, Michael Bublé su Radio Capital al TG0. Allora, Buffoni, il Festival della TV, ci stavamo confrontandoci a microfoni spenti.
1: Sì.
0: Dopo aver parlato del Festival di Dogliani, che ci vedrà protagonisti insieme a tanti volti televisivi, per l'appunto. Cioè, dal punto di vista televisivo, che cosa è che ha fatto proprio il botto quest'anno?
1: Di questa stagione che sta finendo? Beh, uno che ha fatto il botto è uno degli ospiti del festival, cioè Gerry Scotti.
0: La ruota della
1: Quindi
0: fortuna.
1: Quindi una cosa molto vintage, in realtà è stata la vera novità del palinsesto, perché ha in qualche modo spodestato la Striscia la Notizia, che è andata di fatto, è stata sospesa, e è cominciata a fare concorrenza ai pacchi di Rai 1 e più o meno l'ha vinta. Poi dopo De Martino ha abbastanza recuperato, però dal punto di vista proprio del prime time, insomma dell'access prime time, è stato proprio la cosa dell'anno. Quindi, se vogliamo, diciamo, è una novità, però
0: sì,
1: non
0: una
1: è
0: novità
1: una formula,
0: fino a un certo punto,
1: non è una formula nuova,
0: anche
1: però
0: perché
1: questo
0: Gerry Scotti fa televisione da forse 50 anni,
1: ma
0: 40
1: sì,
0: sicuramente
1: sì.
0: È un grande professionista. La ruota della fortuna, per l'appunto, è un'idea vecchissima,
1: sì,
0: però funziona effettivamente,
1: funziona,
0: gli ascolti
1: funziona.
0: Gli hanno dato ragione e va bene, insomma
1: funziona. Evidentemente Gerry Scotti ha colto questo anno di successo, ma non che gli mancassero i successi, per sposarsi. Hai capito che si è sposato Gerry Scotti?
0: Ma l'ho letto che si è sposato di gran segreto, cioè tutte le sere in televisione, ma nessuno lo sapeva.
1: In gran segreto con la storica compagna Gabriella Perino, stanno insieme da 15 anni e lui, che ne ha 69, niente, praticamente non ha fatto, capito, il matrimonio da VIP. Però questo un po' ci sta, è un po' la Gerry Scotti,
0: sì,
1: che proprio si fa i fatti suoi.
0: Sì, io non sapevo neanche chi fosse la compagna, cioè non è uno da gossip.
1: È un architetto, va bene, questa è la nostra piccola pillola di gossip. Lei ha 60 anni, è un architetto conosciuta per il suo stile minimale, e evidentemente minimale è stata, sì, anche la comunicazione delle nozze.
0: Mi piace questa cosa della vita privata, testimoni scelti quasi a caso, senza figli, parenti, amici, soltanto loro
1: questo
0: due.
1: Oh, peraltro, nei palinsesti estivi, perché ora siamo nella fase dell'anno in cui stanno finendo i programmi. Fazio ha già finito,
0: Sì,
1: il tempo,
0: allora,
1: che fa tutti la puntata.
0: Abbiamo fatto un'intemerata, sì, l'anno scorso, che uno dice: ma
1: sì,
0: voi fate la radio, fatevi i fatti vostri,
1: infatti,
0: no?
1: Certo,
0: la TV,
1: sì,
0: se la vedrà, sì, per conto suo. Però effettivamente i palinsesti chiudono sempre prima e aprono, mm-hmm, sempre più tardi, no? Già,
1: sì,
0: ad ottobre inoltrato.
1: Questo è di costi di produzione.
0: Di produzione.
1: Esatto.
0: Quindi Fazio ha chiuso.
1: Fazio ha chiuso, tutti i talk, per esempio, della 7 vanno avanti fino a metà giugno, 20 giugno. Lilli Gruber penso vada avanti per tutto giugno. E poi stacca luglio, agosto e penso metà settembre e via via. Poi ci sono dei format che invece restano, no? Per esempio La Vita in Diretta, comunque Matano stacca a fine giugno, però poi c'è La Vita in Diretta estate, 1 mattina estate, Mattino 5 estate,
0: sì,
1: poi
0: esatto,
1: c'è In Onda sulla 7 che fanno d'estate, è un po' così. Sappi però che a luglio torna Temptation Island.
0: Beh,
1: e so che
0: tu
1: sei appassionato di Temptation Island.
0: Temptation Island è effettivamente un programma che io lo metti a luglio, agosto, oppure quando lo metti, cioè è molto estivo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ti fa passare
1: così
0: un po' di...
1: Non so chi l'ha visto.
0: No, allora, chi l'ha visto, rispetto agli altri programmi Rai, prolunga sempre molto, perché appunto, grandissima Federica Sciarelli, è un programma di pubblica utilità e quindi non si prende mai troppe vacanze. Un po' di vacanze sì, perché le puntate, i casi sono sempre molto impegnativi, però non... E poi rimane sempre attivo il sito.
1: La gente continua a scomparire pure d'estate.
0: La gente scompare,
1: però,
0: no, soprattutto d'estate. Invece la ruota della fortuna va in onda.
1: Va in onda
0: sempre.
1: Sempre, va a ruota della fortuna, evidentemente riescono a fare tutte le puntate, anche tutto luglio e tutto agosto, pazzesco.
0: Questo però lo vedi,
1: sì,
0: questo, cioè, è un simbolo, un segno di grande intelligenza strategica.
1: È certo. Invece

0: E su Rai 1 ci sarà la solita sostituzione nel giuoco, no? Parlavamo prima di Marco Liorni, così torna per la sostituzione estiva dell'Eredità, reazione a catena, e torna a condurla Pino Insegno.
1: Che già l'aveva condotta. Ecco, sì. E va bene, questo per dirvi. Beh. Poi, per quanto riguarda la radio, che è quello di cui vi dovremmo parlare.
0: Ma certo.
1: Beh, siamo sempre qui, lo sapete, la radio non chiude mai, mai, mai,
0: limite,
1: never, never.
0: Al limite abbassiamo la sera cinesca, al limite ad agosto.
1: Ma al limite.
0: Proprio.
1: E comunque in radio c'è sempre qualcuno, sempre qualcuno in diretta che vi racconta i fatti, che vi fa sentire la buona musica, quindi questo è il bello della radio, che te la porti anche in vacanza tranquillamente senza battere, proprio fare una piega.
0: Pure in vacanza dobbiamo ammorbare.
1: Anche lì. Anche.

0: Leoni. Domani, Actoris, venerdì 29, saremo al Festival della TV di Dogliani.
1: Ma sempre allo stesso orario,
0: normale,
1: tutto
0: quindi,
1: normale.
0: Chi non c'è ci ascolterà regolarmente alla radio tra le 18 e le 20. Grazie Simone Girasole, grazie Irene Noli. Tra poco c'è Massimo Oldani. Appunto, ci risentiamo domani. Bye bye.
2: TG0.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mclon Lennox.
5: Conosci Mclon Lennox?
4: Mclon Lennox.
5: Ce l'hai, Mclon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. C'è l'accordo tra i negoziatori di Stati Uniti e Iran, manca solo il sì di Donald Trump. Simone Di Gregorio.
2: Riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non provare a dotarsi di armi nucleari e possibile scongelamento dei fondi iraniani. Sono questi i punti principali della bozza di memorandum d'intesa sulla quale i negoziatori di Stati Uniti e Iran convergono, secondo Axios, ma su cui manca ancora il via libera del presidente americano Donald Trump, che si è preso un paio di giorni per decidere. L'accordo avrà una validità di 60 giorni, serviranno a negoziare le questioni più delicate come il programma nucleare iraniano. Secondo le fonti di Axios verrà anche revocato il blocco navale statunitense in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. L'Iran sarà tenuto a rimuovere tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni.
1: Israele intanto attacca il Libano, bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv su Beirut e Tiro. I media locali parlano di un numero imprecisato di vittime. Il premier israeliano Netanyahu è tornato anche a parlare di Gaza. Controlliamo il 60% della striscia, ha detto, sul mio ordine arriveremo al 70%. Era in Ucraina da aprile Alex Pineschi, il 42enne volontario italiano morto colpito da un drone russo. Aveva firmato un contratto con le forze armate di Kiev. Secondo le prime ricostruzioni faceva parte delle forze speciali dei servizi segreti del Ministero della Difesa ucraino. Ero senza energie, non sono un robot, Jannik Sinner parla così dopo l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo, 52esimo nel ranking. Dopo aver vinto i primi due in grande vantaggio nel terzo set, Sinner ha avuto un malore, il suo gioco ne ha risentito. Il problema non è stato il caldo, può succedere, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente, ha detto il tennista. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, manca solo l'ufficialità. Per l'ex tecnico del Milan pronto un contratto biennale. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Larry Blackmon con i suoi Cameo. Qualche giorno fa, tra l'altro, è stato il 70° compleanno di Larry Blackmon, che era il frontman visionario, il cantante, il batterista appunto dei Cameo, con una voce gutturale con il suo "ow", e poi naturalmente il suo outfit di Jean-Paul Gaultier, che lo hanno reso un'icona di stile, davvero un artista immortale con Word Up. Era Candy per Larry Blackmon e Cameo, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG Zero, grazie Doris, grazie Edoardo. 2 ore di soul, di funk, di R&B vi aspettano fino alle 22. Buona serata ancora. Voglio aprire con una turnista d'eccezione che aveva suonato con grandissimi artisti come Carlos Santana, e poi grazie all'incontro con Prince, che la stimava moltissimo, la seguiva da tanto tempo, diciamo è diventata una star, un incontro perfetto tra Prince e una grande percussionista di ritmi latini come Sheila E., un incontro perfetto tra funk, ritmi latini, performance live, le percussioni, le coreografie, la chimica sprigionata sul palco da Sheila E. hanno decretato il successo commerciale di Glamorous Life.

al fianco di Prince per diverso tempo. Questo è il primo successo, The Glamorous Life. Lì ritmi latini, anche influenze latinoamericane anche per una delle protagoniste della festa di Radio Capital gratuita al Castello Sforzesco il prossimo weekend, non questo, quello successivo, appunto domenica 7 giugno all'interno del Castello Sforzesco. Celebreremo i nostri 30 anni, ci saranno tutti i colleghi di Radio Capital, ci saranno Alberto Fortis, Santa Maria, Di Martino, Blu Vertigo, Angelica Bove, Birth, e ci sarà anche lei, Aria, per il nostro Capital Live all'interno del cortile delle armi del Castello Sforzesco. Ingresso gratuito per festeggiare i 30 anni di Radio Capital. Questo è Sono in un Van con uno dei protagonisti, Aria.

Aria Delgado, punto di riferimento appunto dell'R&B in Italia insieme a molti altri artisti, che sia ben chiaro. Questo invece è un punto di riferimento del neo soul in un'epoca in cui l'ibrido R&B e hip hop, l'estetica dell'ostentazione, dominavano negli anni 90 le classifiche. Maxwell aveva riportato eleganza, vulnerabilità e tradizione del soul. Questo è uno dei tanti successi di Maxwell, intitolato Pray the Wings su Capitol.

2009, così iniziava la trilogia Black Summer's Night per Maxwell e la Pretty Wings, questo Capital. Questo invece è l'album di debutto di Eric Benet, True to Myself, che aveva portato il cantante ai vertici delle voci retro soul alla fine degli anni 90. C'erano diversi spunti interessanti. Questa era Spiritual Thing, Eric Benet su Capital.

di soul accattivante, questo album di debutto True to Myself, che si muoveva proprio tra il soul classico e quello urban dell'epoca, fine anni 90, appunto, con estrema disinvoltura, estrema abilità. Era Eric Benet, questo Capital, tra poco un duetto con un artista che è stata forse la protagonista insieme a Coldplay, insieme a Kendrick Lamar, dei live dello scorso anno. Tra poco qui SZA in duetto con Isaiah Rashad.

0: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
1: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Stop that.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
9: Cosa fate qui, dottore?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
8: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più

0: parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: RS Productions e My Movies presentano...
7: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
8: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
7: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
9: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
10: Adesso sei solo Pasquale.
6: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
11: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
12: Buono, veramente.
13: Quando ti dicono che è misura.
12: Veramente?
13: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
15: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
16: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

Il nuovo di Isaiah Rashad è intitolato Boy in Red, con una bellissima copertina in cui onestamente lui non è riconoscibile, accovacciato molto lontano, appoggiato a un muro completamente rosso, insieme a SZA, in duetto con SZA, che è stato sicuramente un campione d'incasso ai botteghini dei vari concerti lo scorso anno con il Grand National Tour con Kendrick Lamar, insieme a Coldplay, che sia ben chiaro. Vedremo, a proposito di concerti, il 15 di giugno al Parco di Segrate le TLC, o perlomeno quello che rimane delle TLC, perché non c'è più Left Eye. Era un trio straordinario con un'anima R&B garantita da T-Boss and Chili. Appunto il 18 di giugno al Parco di Segrate, e poi un'anima hip hop che era quella di Left Eye, che mancherà al Parco di Segrate inevitabilmente. Questa è Waterfalls TLC su Capital.

Le TLC, vedremo T-Boss, vedremo Chili, appunto il 15 giugno al Parco di Segrate. Non vedremo Left Eye, che era famosa per il suo spirito indipendente, per il suo flow, per i versi in Waterfalls o No Scrubs, che hanno creato, se volete, anche l'estetica del gruppo. Da produttrice, peraltro, aveva lanciato le Black, che avevano avuto un successo clamoroso negli anni 90, poi creato un santuario olistico in Honduras, dove andava spesso e dove appunto ha perso la vita a 30 anni in un incidente stradale qualche anno fa. Un altro trio femminile specializzato appunto in R&B urban, in questo senso, basato sulle loro armonie vellutate, e con un album di debutto straordinario prodotto proprio da Keith Sweat per la sua

C'era tutta la sensibilità pop, c'erano i ritmi R&B, l'intenzione produttiva R&B nello studio, i testi forse semplici ma efficaci, come dicevano loro durante le interviste, un po' di hip hop, un po' di rhythm and blues, un po' di soul e un po' di freschezza giovanile. Lo ripetevano come un mantra in ogni intervista, compresa quella che hanno rilasciato appunto nella radio dove lavoravo all'epoca. Era la produzione di Kid Sweat per Cut Close, magari Kid Sweat lo recuperiamo più tardi. Ora il nuovo singolo di Ama, la sorella di Mahalia, da Londra.

Si chiama Ama, da Londra, sorella di Mahalia, altra stella del British Soul. Qui da narratrice interpreta il ruolo della protagonista maschile, del protagonista e della protagonista femminile. Dopo tante scuse del suo compagno arriva a una conclusione. Era Soper Ama, novità qui su Capital. Prima l'ho citato, l'ho evocato e non posso fare a meno di regalarvi qualche minuto di Ketsuet, che è stato sicuramente un grande produttore ma un grandissimo artista. Era la naturale evoluzione del classico R&B che sfruttava questa natura un po' implorante del genere.

Kids Wet, una ballata struggente, malinconica. Per questa traccia, tra le altre cose, Kids Wet aveva utilizzato nuovamente il trio femminile del Cat Close. I loro cori puliti si sono fusi appunto con la sua voce caratteristica. Era un perfetto veicolo per la musica R&B e forse ha reso ancora migliore questo brano la presenza appunto delle Cat Close. Altra produzione invece di Kid Sweat per i Silk, forse in assoluto la prima per la sua etichetta. Si erano imbucati a una festa domenicale di Kid Sweat, c'erano molti ospiti, loro si erano messi in un angolino, il famoso barbecue, la famosa festa domenicale, e avevano cantato in a cappella attirando l'attenzione di Kid Sweat, che

0: Radio Capital.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Birth, Angelica Bove,
6: Blu Vertigo,
7: Di Martino,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live.
11: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
12: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
13: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
17: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
19: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
20: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
21: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
22: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
23: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
24: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
25: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
26: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
27: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
28: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
26: perché se non deghi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
30: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
31: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
32: Sì, ma perché questo tono dark?
33: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
32: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
33: None, fai fare alla voce.
31: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
33: Ce l'ha con te.
31: Una produzione One Podcast.
34: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
35: Senti come nasce il risparmio.
36: Oh, wow!
35: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi.

0: La qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: girl, you inspire me.
1: Abbiamo aperto la seconda ora di The Vibe con Brent Faiyaz, The Icon, questa era Butterflies, e questa invece è una canzone dedicata a Wyclef Jean, ex compagno appunto dei Fugees, per una delle musiciste più influenti della sua generazione, che ha battuto le barriere di genere e ha reso popolare il rap.

X Factor per Lauryn Neal, che ho dato per scontato, non l'ho neanche annunciata. Aveva imposto nuovi standard con il suo storytelling, la sua versatilità vocale, la sua profondità nei testi, che hanno un po' ridefinito l'R&B. Questa X Factor dedicata appunto a Wyclef Jean, l'ex compagno dei Fugees, e anche nella vita privata, credo. Lauryn Neal, questo Capital, che ha portato vulnerabilità nell'hip hop, ha scritto canzoni memorabili per Mary J. Blige e per Aretha Franklin, che voglio regalare.

Da una colonna sonora che festeggia 50 anni, una colonna sonora prodotta da Curtis Mayfield per uno dei film più importanti degli anni 70, che aveva come protagonista Irene Cara. Ve la ricordate con il tema di Flashdance? Questa è Something You Can Feel, poi portata a successo anche da In Vogue, però la prima versione originale prodotta da Curtis Mayfield per Sparkle.

Something I Can Feel, Aretha Franklin, la versione originale da Sparkle, che festeggia 50 anni, colonna sonora di Curtis Mayfield. A dire il vero, la prima scelta della cantante per questa colonna sonora era la sorella Caroline, sorella di Aretha, ma il padre, il famoso reverendo padre di Aretha Franklin, intervenne e chiese a Caroline di fare un passo indietro e quindi privilegiare Aretha Franklin. Questo è uno degli album più significativi della carriera di Aretha Franklin, che peraltro ai Grammy Awards dell'anno successivo si presentò con Natalie Cole in duetto proprio per cantare questa bellissima Giving in Something I Can Feel, da Sparkle, 1976, 50 anni festeggiati. Ora Olivia Dean.

Il classico di Olivia Dean, a Couple of Minutes. Olivia Dean che una settimana fa era alle porte di Milano, Milano Fiera Live, in concerto aperto peraltro da Gialla in Gonda come opening act. Splendida Olivia Dean, splendida Gladys Knight in questo back to back tra passato e presente in The Vibe, questo Capital, qui con i suoi Pips, ovviamente con Bougie.

Pips, la fascinazione nel 1980 della Motown e di una canzone di Ashford & Simpson che avevano creato in maniera totalmente strumentale. Questa è la prima versione di Ashford & Simpson. Gladys Knight, a distanza di diversi anni, si era innamorato di questa canzone e l'aveva inserita in questo album, che conteneva peraltro Landlord, che è un brano strepitoso che spesso sono andato a recuperare in Vibe. Quest'oggi l'attenzione è caduta appunto su Burgi Burgi, versione cantata, perché nella versione originale di Ashford & Simpson c'era solamente la base strumentale. Fascinazione anche per il Philly Soul, non soltanto per la Motown, le due grandi contrapposizioni degli anni 70 appunto per quanto riguarda la musica afroamericana. A cadere in questo piacevole tranello era Jackie Moore, che aveva sentito una canzone bellissima degli OJs intitolata This Time Baby, quindi si era fiondata negli studi più importanti di Philadelphia, i Sigma Sound Studios, con un ingegnere del suono che aveva un cognome italiano ed era strepitoso nell'assegnazione dei canali.

0: Jackie Moore, che aveva ottenuto all'inizio degli anni 70 un successo clamoroso con Precious Precious, invece alla fine di quel decennio ha incontrato il Philly Soul, appunto questa canzone degli OJ's intitolata This Time Baby, e grazie a un ingegnere del suono che aveva un tocco magico sul suo mixer di origine italiana, come dicevo, Joe Tarsia, è arrivata a conquistare anche Dance Floor, perché questa è la versione disco appunto di un brano degli OJ's. Era This Time Baby, Jackie Moore su Capital.
1: I got the vibe.
2: And you're listening to Vibe.
3: Past, present and future soul.
4: Con questa ti metti in moto.
5: Good morning, this. Can I help you, son? 6 days a day. And up for fun.
4: Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Tu ci vedi bene, Stefano?
7: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
6: Io non vedo.
7: Non vedi nulla.
6: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al

0: Farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Oh, wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Londra oggi, anche se lui di origini sudanesi, fa il bilancio appunto della sua infanzia, della sua adolescenza, della relazione con il padre. Sto parlando di El Min con l'album uscito qualche mese fa. Questo era Savior con la produzione di Senfa. Londra invece del 1983, inizio anni 80, per questo trio che ha avuto un successo clamoroso anche in America. Si chiamano High Level, un paio di successi per loro a dire il vero, Minefield forse minore, però questo invece

Gruppi che avevano conquistato l'America nella seconda British Invasion dopo quella di Beatles e degli Stones appunto negli anni 60. 1983 con GME per High Level, altro gruppo inglese diciamo più o meno dello stesso periodo era quello dei Freeze, il basso di High Level è comparabile al basso appunto di Peter Mas che era il leader, il frontman appunto del gruppo dei Freeze, e poi naturalmente c'era un chitarrista che non era male e che veniva da un altro gruppo che si chiamava Light of the World e che di lì a poco avrebbe fondato uno dei gruppi più famosi in Italia, appunto il gruppo degli Incognito, sempre nella sua Londra. Questa è

Insomma, un grande giro di basso, ha sostenuto prima il gruppo degli High Level, poi Freeze, questo Capital con Southern Freeze e con la chitarra di Jean-Paul Blue Monique, il leader e fondatore anche degli Incognito e di altri gruppi appunto come i Love of the World. Poi con la conquista del mercato americano, vabbè, le cose sono cambiate per i Freeze, perché sono arrivati Arthur Baker alla produzione, i remix di John Jellybean Benitez, all'epoca fidanzato di Madonna, e quindi un successo clamoroso anche da quelle parti. Ora il nuovo di Drake.

Iceman, Made of Honor e Habibti, tutti e tre nuovi. Questo è l'album più R&B, su amori instabili, su relazioni tossiche, su disastri sentimentali. Era appunto il brano intitolato Classic da Habibti, il nuovo di Drake. Chiudiamo con il rap e diciamo basta, Busta Rhymes, appunto qui in duetto con Janet Jackson, What's It's Gonna Be, con un video pazzesco che costava qualcosa, che aveva un budget di 2 milioni di dollari, con un regista importante come Hype Williams. What's it gonna be? Baby, just tell me just how you feel. We living it and just giving it to you real. Baby, come on. Every time we crossing the borderline, we giving it to you now.

Il video era pazzesco. Hype Williams aveva investito un budget di 2 milioni di dollari dati dalla casa discografica, aveva usato il grandangolo come sempre, i colori saturi, un'atmosfera e un'ambientazione del tutto spaziale, con Busta Rhymes che si liquefaceva in acqua ma anche in acciaio, e poi spuntava con un'armatura lucente come un cavaliere, e poi c'era Janet Jackson estremamente provocante.

0: Dominatrice, What's It Gonna Be, era il duetto di Busta Rhymes e Janet Jackson alla fine degli anni 90. È tutto, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
11: Sì, ma perché questo tono dark?
12: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
11: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
12: No, ne fai fare alla voce.
10: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
12: Ce l'ha con te.
10: Una produzione One Podcast.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.
17: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a...

0: dati correlati a mano.
1: Dunque, oggi il nostro viaggio ci porta in un luogo geografico preciso, che poi anche è un luogo culturale, chiaramente, e questo posto è Berlino, è anche in un momento storico preciso, siamo esattamente alla metà degli

E in questa night clubbing di Iggy Pop si sente un po', il clima della guerra fredda, Berlino. C'è una storia da raccontare, c'è un contesto che vale la pena raccontarvi. Allora, sono Iggy Pop e David Bowie, in realtà, perché il pezzo è firmato da David Bowie e prodotto anche tutto l'album di Idiot da David Bowie. Era successo che i due amici avevano deciso che forse era il caso di andarsene da Los Angeles, perché era diventata, come dire, un po' tossica la situazione. Lo dico letteralmente, perché entrambi erano diventati dipendenti dalla cocaina e anche un po' dalle abitudini e dai percorsi che trovavano nella città di Los Angeles, per cui cosa decidono di fare? Di andarsene a Berlino, che è la capitale della eroina. Fortunatamente non gli interessava quel tipo di droga, decidono veramente di cambiare aria. Quindi di uscire un po' dalla situazione che stava diventando tossica anche professionalmente. Insomma, ci sono racconti di Bowie che dice che non si ricordava più cosa stava facendo, eccetera eccetera, e lì cominciano, quando sono a Berlino, cominciano a lavorare questo album di Iggy Pop che si chiama The Idiot, che sicuramente conoscete anche meglio di me, ma insomma cominciano a darsi da fare, no? Ad avere anche un obiettivo. Tra l'altro, David Bowie, quando si rende conto che lavorando contemporaneamente

anche al suo album, che poi si intitolerà Low e che sarà il primo della famosa trilogia di Berlino, e che si rende conto che sarebbe uscito prima il disco di Iggy Pop, lo rallenta, lo impone, diciamo, che venga ritardata la pubblicazione, perché non voleva, visto che i due dischi erano figli un po' dello stesso momento, delle stesse idee, dello stesso momento creativo, non voleva che poi, se fosse uscito il suo album Low dopo quello di Iggy Pop, la gente gli rinfacciasse di avere copiato Iggy Pop, no? Di fatto, insomma, alla fine, dopo qualche bisticcio con la casa discografica, che non ci credeva tanto nell'album di David Bowie, esce il disco.

Always crashing in the same cars. Facendo sempre lo stesso incidente con la stessa macchina, no? Se lo traduco così un po' pedestremente, probabilmente anche un'allusione al fatto che ricascavano sempre dentro la tossicodipendenza, eh? Anche se poi alla fine vi spoilero che in qualche modo se ne tirano fuori sia lui che Iggy Pop. Allora, vi voglio far notare però una cosa. Sentite questo momento strumentale. Questo è un rock and roll, eh? È proprio un rock and roll, anzi, è molto simile a Heroes, che poi scriverà per l'album successivo. I will be king. Ok, ci siamo? Sentite quest'altro, che è il pezzo che ascoltavamo prima. Se ci pensate, sembra un pezzo dei Doors, sembra Roadhouse Blues dei Doors. Anche questo è un rock and roll, anche questa nightclubbing di Iggy Pop, prodotta da Bowie, eccetera, eccetera. Insomma, erano, diciamo, strutturati in senso rock classico, però contemporaneamente stavano sentendo anche quello che accadeva musicalmente a Berlino, da cui questa atmosfera così dark che sentite. Ascoltavano i Tangerine Dream, i Kraftwerk e sicuramente anche i Noi. Bell'inizio la Who

poi entra la chitarra rock and roll. Questo è un pezzo dei Noi, che tra l'altro, guarda caso, si intitola Hero.

Ecco, devo dirvi che questa, come dicono gli inglesi, non è my cup of tea. Questo non è il genere di musica che mi piace ascoltare, né il genere di musica che mi piace far ascoltare dalla radio. Però ecco, qui c'è un motivo anche storico e culturale per farvi ascoltare questa canzone cantata così male, tra l'altro. Però considerate che siamo a metà degli anni 70, siamo a Berlino, qua ci sono molti semi di quello che verrà dopo, compreso il punk, per certi aspetti. Allora, entra in scena un altro protagonista di tutta questa storia di Bowie a Berlino, e oltre a Tony Visconti, che è il suo produttore di riferimento che lo ha accompagnato lì a Berlino, entra in scena anche Brian Eno. Si erano conosciuti precedentemente, tra l'altro David Bowie era un grande stimatore dei dischi che Eno aveva fatto precedentemente, quindi la Ambient Music, Discreet Music, era uscito questo album di Brian Eno, uno dei primi, diciamo, dedicato all'ambient music, e poi era uscito anche questo altro album intitolato Another Green World, se ricordo bene, che conteneva questo pezzo che si intitola Golden Hours, che inizia in assolvenza. Sentite? E tutto è elettronico, eh? Eno usava questi synth che all'epoca erano abbastanza avveniristici. Però sentite bene la ritmica di questo pezzo. I will be queen, anzi king. Ce la puoi cantare, gli accordi sono diversi. And you will be queen. Cambiano, no? Però la struttura è quella lì. E adesso sentite che cosa fa Brian Eno, perché si mette a cantare sul pezzo.

l'idea seminale di quella che poi diventerà Heroes di David Bowie, un po' per similitudini, insomma, che sono condivise fra tante canzoni rock che vivono dello stesso impianto architetturale, un po' anche per certe idee. Avete sentito anche la melodia cantata da Brian Eno, è molto simile. Alla fine entrano i cori esattamente come Heroes, la velocità più o meno è quella. La scansione, diciamo, rock and roll, anche se fatta con gli strumenti elettronici, è lì, è evidente. E per darvene ulteriormente la sensazione, ho fatto una cosa: ho preso una versione live di Heroes dove non c'è l'elemento, diciamo così, elettronico, che poi in realtà non è esattamente elettronico, e si scopre, diciamo, la natura prettamente rock and roll della canzone forse più famosa della storia di David Bowie. Cioè, ho levato la voce, qui ho lasciato solo il basso, poi a un certo punto vi faccio sentire quando entra la chitarra, che rivela proprio tutta la natura rock and roll del pezzo. Vediamo se entra adesso. Si sente anche il pubblico in background, eh? Questa è una versione live dove la natura proprio rock, come tutti gli altri pezzi che vi ho fatto sentire, è praticamente evidente. Allora succede che Brian Eno, che era in studio, che faceva una sorta di supervisore della direzione artistica, suggerisce a David Bowie di mettere un elemento straniante, no? Rispetto a quello che potrebbe essere la cosa più prevedibile, cioè un pezzo rock and roll e basta. Quindi gli presenta Robert Fripp, che era il chitarrista dei King Crimson, e gli chiede di metterci una cosa strana sopra.

C'è una cosa che non è prettamente rock and roll, eh? Questo sembra un feedback lancinante, una sirena d'allarme, tante cose che poi hanno creato la differenza e probabilmente hanno fatto sì che Heroes non rimanesse semplicemente un pezzo dei tanti di quel momento storico di David Bowie, ma un'icona della storia del rock. Sentiamocela.

Insomma, come dire, come nel principio della termodinamica, anche per la musica nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Io credo che questa sia, come dire, un'attualizzazione per quegli anni di una idea che esisteva già da molto tempo prima, che si chiamava rock o rock and roll, se volete, e che alla fine è stata rinnovata per l'apporto di idee nuove, anche di tecnologia nuova, di cultura presa anche da altri posti, da Los Angeles, vai a Berlino, ascolti altri musicisti con un'altra visione proprio della musica e ne esce qualche cosa che poi nel caso di Heroes è diventata anche cardinale nella storia del rock. Poi tra l'altro il tutto anche sostenuto da un'idea creativa, quella di Brian Eno, che in quel caso lì, diciamo, nelle sessioni di registrazione di questi tre album della trilogia di Berlino, soprattutto degli ultimi due, lui in qualche modo accentuava usando queste carte delle strategie oblique, no? Per cui si tiravano fuori delle carte, un po' come quando Monopoli estrai la carta degli imprevisti e devi cambiare le cose in maniera da spostarti a uscire fuori dalla tua comfort zone. Adesso la sto raccontando in maniera un po' così stupida la cosa, ma è invece un concetto interessantissimo. Sta di fatto che in quella situazione lì probabilmente inventarono un suono che poi diventò assolutamente scuola, tant'è vero che l'album che uscì, mi sembra nel 78, di Gary Numan fece ancora più successo del terzo album di David Bowie della trilogia di Berlino, e conteneva questa.

0: Ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message, un classico del rap, bisogna dire in questo caso, e forse anche di più, perché questo fu un pezzo di rottura. Qui stiamo parlando, siamo proprio all'inizio della storia del rap. Diciamo che il rap era arrivato in quegli anni, stiamo parlando dell'inizio degli anni Ottanta proprio, come una nuova forma musicale, ma molto legata, diciamo così, a contenuti molto leggeri, no? Il primo pezzo rap, quello della Sugar Hill Gang, era una sorta di gioco all'autocelebrazione dei rapper, dove dicevano: io guido questa macchina, c'ho queste limousine, io c'ho più vestiti di Muhammad Ali, c'ho un sacco di donne, eccetera eccetera, insomma delle forme retoriche molto giocose anche, che astraevano completamente il genere da una qualsiasi forma di impegno culturale, figuriamoci politico, no? Poi a un certo punto arriva questo pezzo intitolato The Message, il messaggio, appunto, dove invece il contenuto dei vari rapper che si alternano in questo pezzo sono denunce di quella che era la situazione in cui si viveva nei ghetti, diciamo così, senza molta profondità. Però questo pezzo fece scalpore perché era il primo pezzo di questo genere dove i protagonisti del rap e contemporaneamente anche quelli che provenivano da quei quartieri metropolitani raccontavano come si viveva la vita in quei quartieri, cosa che tutti sapevano, ma che, diciamo, nell'ambito delle canzoni, perlomeno nel rap, non era mai successo. Per cui questa canzone aprì una strada a tutta un'altra serie piccola, bisogna dire, di fenomeni di questo genere che forse hanno avuto come punto massimo i Public Enemy,

che erano stati forse quelli un po' più schierati politicamente, nel senso anche della critica al sistema americano attraverso il rap. E si parlò di questo rap consapevole e impegnato come se fosse il nuovo organo della controinformazione, cosa che insomma alla fine possiamo dire che non è stato, perché poi arrivarono altre forme di rap molto più disimpegnate, anche delle volte anche così sgradevoli, come per esempio il gangsta rap dal punto di vista dei contenuti. Ecco, però intanto questa cosa per un po' di tempo fece pensare che il rap potesse diventare veicolo di significato, di messaggio, appunto, da The Message, come si intitola questo pezzo, laddove i concetti erano chiari, erano dichiarati come se fossero un editoriale di un giornale e le parole si capivano tutte, ok? E adesso facciamo un salto di quasi 50 anni, 45 anni, e sentite questo.

Allora, lui si chiama Future, questo è un pezzo di diversi anni fa, ma è considerato il pezzo capostipite di un genere. Un genere che si chiama mumble rap, cioè il rap bofonchiato, il rap, avete presente, diciamo così, nella iconografia dei fumetti, il mumble mumble, no? Quando il protagonista del fumetto pensa, no? Allora si scrive nel fumetto mumble mumble, sta pensando, sta mugugnando, sta bofonchiando fra sé, sta mormorando fra sé, ed è quello che fa Future, soprattutto in questo punto. Che dice? Tony Mountain. Con mezza bocca, così. Tony Mountain, che poi il titolo della canzone è Tony Montana, sarebbe. Invece lui fa Tony Mountain. Allora, questo, se volete, è anche un modo un po' per prendere in giro, no? Per essere anche, per farsi notare, ma in realtà Future, in un'intervista che fece poi anni dopo, dichiarò che quando fece questo pezzo, che diede un po' origine a tutta un'altra serie di pezzi simili, era completamente fatto, quindi non riusciva a articolare bene le parole, e su questa cosa ci ha fatto un gioco, un po' come il pezzo degli Iron Butterfly, non so se ricordate, in Agada da Veda, che doveva essere originariamente In the Garden of Eden, ma che, siccome erano troppo ubriachi, soprattutto il cantante, per riuscire a articolare bene delle parole, lo registrarono nella forma In Agada da Veda, ok? Soltanto che Future diede la stura a un modo di incrociare il rap con il trap, in questo caso giocando volutamente con l'incomprensibilità, la non dichiarazione, diciamo, fonetica proprio dei termini, e questa cosa è diventata più o meno uno stile. Ve ne faccio sentire un altro di questi autori di mumble rap, si chiama Playboi Carti. Siamo sempre nei territori estetici del trap.

gioca molto sulla ripetizione di due concetti fondamentalmente: jump out the house, che diceva prima, poi questi che non riesco a capire, però è evidente che qui non vuole essere chiaro, non vuole essere dichiarato, no? Anche se poi questa ripetizione mi riporta molto a altri generi, come per esempio la ghetto tech o la juke cantata, ma questo è un altro discorso. Ecco, registrate che esiste questo fenomeno del mumble rap, dove l'autore, il rapper, dichiaratamente, insomma, si nasconde, si mimetizza dietro questo rap appena accennato dal punto di vista fonetico. Ce n'è anche un altro di autore in questo senso, un po' più interessante, si chiama Lil Yachty, è un altro che usa un po' il mumble rap. In questo caso vi faccio sentire un mashup fra una canzone che lui ha fatto e un pezzo dei Pink Floyd molto famoso intitolato Dogs, perché i due pezzi sono praticamente identici, cioè Lil Yachty ha un po' copiato la psichedelia dei Pink Floyd in questa Black Seminole.

Allora, non è proprio tutto così ben definito il mumble rap, non è che ci sono autori che fanno solo quella cosa lì, spesso e volentieri è anche un gioco, ogni tanto qualcuno tira fuori questo stile. Io ho fatto sentire giusto due o tre cose, tanto per darvi un po' la sensazione della costellazione di questo, che secondo me è più un atteggiamento, anche se devo dirvi che ci sono stati degli esegeti del genere che lo hanno paragonato al punk nei termini, diciamo, di ricerca di una trasgressione, di disattendere quelle che sono le aspettative culturali e di comprensibilità di conseguenza, o addirittura chi lo ha paragonato allo scat jazz, che è un po' per altri la base del rap. Secondo me sono tutte teorie un po' intellettualistiche, un po' esagerate. Io credo che questo mumble rap sia un po' più un effetto secondario dell'abitudine a usare l'autotune, che è questo strumento che intona perfettamente la nota che fa il cantante, che magari è completamente stonato ma viene corretta dal software, e però cambia un po' la espressività, la fonetica proprio, no? Quindi un po' nasconde in certi casi se è usato in un certo modo. Quindi da lì è venuta fuori un'estetica secondaria, ecco, diciamo così, che qualcuno di questi trapper ha preso, ha fatto sua e ha cominciato a giocarci, costruendo intorno anche questa idea del mumble rap. È, tra l'altro, fenomeno che si è sviluppato molto su una piattaforma che si chiama SoundCloud, diciamo così, un po' fuori dai percorsi canonici della discografia, ecco, diciamo questo. E in Italia? Che succede in Italia col mumble rap?

0: bianca.
1: Ecco, questo è un bel esempio italiano di mumble rap. Lui si chiama Tony Boy, il pezzo è 2000 pensieri. Ecco, se devo farvi un'analisi un pochino tecnica di questo pezzo, in realtà la incomprensibilità parziale, ovviamente, del testo cantato è un po' dovuta all'uso dell'autotune. Vi raccontavo prima che un po' smussa certi angoli che ci servono a capire le sillabe, per esempio, non soltanto una questione di note. E poi lui chiaramente non pronuncia la parola in maniera completa, per cui fa questo gioco consapevole dal suo punto di vista, ovviamente, perché entra dentro questo stile. E la cosa, devo dirvi, è piuttosto interessante, perché il fenomeno così mi incuriosisce molto. Vi faccio sentire un'altra cosa italiana, perché ovviamente questo concetto del mumble rap in italiano si capisce, si apprezza, insomma, si comprende molto più facilmente. Si chiama Youngest Moonstar.

dico subito che non è il mio genere preferito, però è un fenomeno che mi incuriosisce questo, perché un po' anch'io da cantante non mi chiedo, ma perché fare questa cosa dove cerchi di nascondere il senso di quello che canti? Perché aggiunge fascino, probabilmente, no? Un po' come diceva Battiato, per avere più carisma e sintomatico mistero. È un escamotage che io, vi ripeto, trovo che sia giusto analizzare. Un po' come avere una maschera teatrale, no? Nel senso, il cantante in questo caso si protegge un po' per certi aspetti dietro un'identità non precisamente definita, quindi si può permettere anche delle libertà nel testo che magari cogli se vai a ascoltare più volte, se c'è qualche cosa da cogliere, e comunque fa parte di un mondo che ama un po' nascondersi, perché questo chiaramente aggiunge un po' di credibility a quello che stai facendo. Insomma, ci sono tante ragioni psicologiche e artistiche, se volete, per far sì che questa cosa poi sia una sorta di genere transgenere, non so se riesco a raccontarvela bene, perché non capita soltanto nel rap, capita anche in altri ambiti, no? Per esempio, c'è questo collettivo napoletano che si chiama Through Collected, che già 3-4 anni fa pubblicò un disco con molte voci, molti produttori, insomma molti autori delle musiche, che ogni tanto però mi faceva pensare proprio a questa incomprensibilità.

Beh, questo non è rap, sicuramente è un'altra cosa, però come sentite c'è un po' questo modo di... questa vocalità imperfetta, volutamente imperfetta, non dichiarata, ecco, forse sarebbe meglio dire, che riporta un po' a questa idea del mumble rap. Ecco perché vi dicevo prima che lo ritengo più un genere, un modo trasversale ai generi di cantare, che io ritrovo in molte altre situazioni come queste, per esempio, che vi ho fatto sentire, e che mi fa pensare che più che il mumble rap esista il concetto della momblità, usando questo neologismo allucinante che forse era meglio non mi inventassi, però la momblità è talmente esagerato che quasi mi piace. È un po' un modo che ritrovo in tanti cantanti, soprattutto dell'ultima generazione, ecco, cioè questa volontà di utilizzare la voce quasi a mezza bocca, che è un po' diventato stile a sé stante. In questo senso vi faccio sentire una ultima cosa di un artista che apprezzo molto, che ho suonato spesso e volentieri e che ogni tanto mi porta dentro questa sensazione. Si chiama Loreen e questa è il suo soliloquio.

0: B-side.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
1: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
1: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

1999, l'album era Microchip Emozionale, credo che tuttora sia l'album più considerato, giustamente, dei Subsonica, che conteneva ovviamente anche questo colpo di pistola, sul quale torno in un certo punto, qua. Spoglio un po' la canzone dei Subsonica,

Questo è un pezzo di storia della musica drum and bass, eh? Tanto Groove Rider è stato uno dei pionieri del genere, insomma uno dei DJ che di più si sono distinti soprattutto nella seconda metà degli anni 90, anche come divulgatore. Era un collega, anche un DJ, aveva un programma radiofonico, non ricordo più dove, insomma, dove, che ha contribuito molto, no, a rendere cool e celebre il genere. Ma poi insomma era uno dei DJ che radunavano più gente a ballare questo mondo musicale così particolare, così inglese per certi aspetti, che però come sentite ha influenzato anche molti altri musicisti, persino in Italia. Era un momento, diciamo, di ricerca proprio del nuovo, del diverso, e questo era sempre positivo. Tra l'altro, se volete sentire altre cose di questo genere, sabato sera il 30 a Milano, in un locale che si chiama The Tune, dalle 19 alle 21 DJ Aladdin ed io faremo proprio una bella sessione di un paio di ore di drum and bass, in cui metterò anche queste glorie, diciamo, della storia della musica drum and bass. Però vi faccio ascoltare anche un'altra cosa molto interessante, anche se questo non è esattamente un pezzo drum and bass, che è un remix che ha fatto sempre Groove Rider di un pezzo degli Stone Roses. In realtà è strano, perché è un po' un incrocio fra un pezzo breakbeat, per la velocità, diciamo, per la architettura ritmica, è un pezzo drum and bass per il basso, per altre cose. Un ibrido curioso che tuttora si ascolta con piacere.

Fool's Gold, famosa canzone degli Stone Roses, remixata, io direi, magistralmente da Groove Rider, che ne ha fatto, diciamo, un prototipo abbastanza particolare di remix. È un incrocio, un crossover fra l'alternative dance inglese di quegli anni e il rock, sicuramente. Allora, c'è una piccola rassegna che vi voglio fare di produttori di musica drum and bass che nella seconda metà degli anni 90 si sono distinti per dei remix di pezzi famosi all'epoca, e uno di questi sicuramente è DJ Zinc, che è proprio uno dei numi tutelari del genere drum and bass. Insomma, non potevano sfuggire i Fugees, non faccio a caso il gioco di parole, a questo giochetto appunto di prendere i pezzi famosi che fecero nel 92-93, qui siamo proprio all'inizio degli anni 90 con Ready or Not, che sentite, che trovò una chiave.

DJ Zinc alle prese con i Fugees. Questi erano proprio delle armi da dance floor all'epoca. Adesso provo a mixarvi una cosa invece che tira in ballo i Jungle Brothers da un'etichetta che si chiamava Urban Takeover.

Brothers, che adesso smonto un po' perché vorrei farvi sentire una cosa che ha una velocità e una storia completamente diversa. È un classico del reggae questo, eh?

Il reggae e la musica jungle sono sempre stati dei vasi comunicanti per molte ragioni, anche proprio sociali, non soltanto culturali, stilistiche e tecniche. E infatti questo pezzo di John Penn, proprio questa versione, ha avuto anche notevoli remix nell'ambito, diciamo, della musica jungle. Uno è questo, dove sentirete proprio il caos, primigenio da cui forse in qualche modo deriva anche l'idea e il termine di musica jungle.

House sicuramente ce n'è, almeno dal punto di vista armonico, perché non hanno minimamente tenuto conto della tonalità della voce rispetto a quello che poi è stato fatto con il basso in questo remix di You Don't Love Me. Ma questo faceva parte, diciamo così, anche diciamo della sana maleducazione del genere drum and bass, ma in questo caso forse è meglio parlare di musica jungle.

0: a mano. RS Productions e My Movies presentano.
1: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
2: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
1: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
3: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
4: Adesso sei solo Pasquale.
0: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

era il suono che c'era nei primi anni 90, che arrivava dall'Inghilterra, che stava un po' influenzando tanti altri musicisti. Erano i Soul to Soul. Non vi immaginereste mai chi si è lasciato prendere dalla fascinazione di questo modo di intendere il ritmo.

Eh sì, proprio Madonna, che nel suo album dei primi anni 90, doveva essere il 94 se ricordo bene, è quello intitolato Bedtime Stories, era andata un po' a inseguire il suono soul to soul, anche un po' quello dei Massive Attack per certi aspetti, quello poi cercò proprio dopo di farlo, però chiese la collaborazione con Neely Hooper, che era il produttore di Soul to Soul, ecco perché poi i due pezzi si assomigliano così tanto. E quella voce che avete sentito apparire a un certo punto, che faceva questa specie di rap molto particolare, articolato, era quella di una nuova artista che lei aveva firmato per la sua etichetta, ovvero Michelle Ndegeoselo, straordinaria, talentosissima artista, bassista, cantante, autrice, e questo era il suo primo disco.

portato un po' lo spirito dei tempi, la novità che arrivava dall'Inghilterra, che suonava un po' come i Soul to Soul e i Massive Attack, e anche la sua pupilla Michelle nel primo disco, che trova questo equilibrio strano fra il jazz funk suonato da lei magistralmente, il suo rap e ovviamente anche il suono un po' di Soul to Soul e Massive Attack. Anche questa Lately in qualche modo, insomma, sta dentro questo mood. Massive Attack 1992.

D'altra parte bisogna dire che neanche i Massive Attack e i Soul to Soul, che tra l'altro condividevano la collaborazione del produttore Neely Hooper tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, avevano inventato qualcosa da zero, perché per esempio questo pezzo in realtà deve molto a un pezzo precedente di Laurel Simon, esattamente questo. Adesso lo sentite uguale, identico, perché è proprio questa parte quella che hanno preso i Massive Attack per loro Lately, ma in realtà il pezzo poi si sviluppa chiaramente con una ricchezza che non è soltanto il loop. Però all'epoca molta della musica del passato ritornava nella contemporaneità attraverso la tecnica del campionamento, no? Una cosa che vi racconto spesso perché mi aiuta anche a ridare memoria agli autori originali. Sentite come si evolveva.

così quel suono così cool, per usare un termine inglese, dei Soul to Soul, dei primi Massive Attack, perché poi scelsero una strada molto più dark dopo, che affascinò anche Madonna e Michelle. Era poi alla fine un suono che avevano usato, inventato, sviluppato negli anni 70, bravi musicisti come Laurel o anche come Lonnie Liston Smith. Potremmo definirlo quel momento storico degli anni 90, Rebirth of Cool, per parafrasare un disco di Miles Davis, Birth of the Cool.

0: ci si ritrova qui domani con Capital e B-Side.
1: B-Side.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mozze in questa traccia con Gwendolyn Christie, per capirci la sellerona di Game of Thrones e Big Special. La traccia si chiama The Good Life, fa parte di The Mise of Planet X, l'ultimo album per Sleaford Mozze. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Capital, questa è la musica di Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's going to play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital ancora una volta. È giovedì sera e come al solito, lo sapete, dal lunedì al venerdì a quest'ora c'è in onda un po' di world music nel senso più nobile del termine. La scelgo io, che sono Alex Paletta, e ve la presento per un'ora qui su Radio Capital. Se volete scrivermi c'è il WhatsApp di Capital, lo conoscete, 342 342 2190, ma c'è anche la pagina Facebook Extra Radio Show, il mio profilo Instagram, dove potete scrivermi tranquillamente e dove sabato mattina, come ogni sabato mattina, trovate le tracklist di tutta la settimana. Allora, vi presento la puntata di stasera perché partiremo con un ritorno davvero epocale, una cosa che francamente non mi aspettavo, ma sono molto contento insomma che siano tornati a fare musica i Konono Number One, una delle super band della Repubblica Democratica del Congo o del Congo, adesso mi sbaglio sempre tra le due nazioni confinanti. Comunque, insomma, sono gli inventori, possiamo chiamarli così, di quel genere chiamato Congotronic. Loro, con il loro album appunto che si chiamava Congotronic, diedero proprio una sferzata e una non saprei come dire, proprio una svolta ad un certo tipo di musica, e crearono così il nuovo genere musicale che è appunto Congotronic, che poi hanno seguito un sacco di gruppi come Fulu Mizziki, Lady Aisha Pisco Cranes, anche i Coco, insomma hanno dato il là ad un genere che devo dire è molto efficace e molto divertente. Sono tornati con questo nuovo pezzo che riprende la voce di un pezzo del 2022 che avevano già fatto in

Il pezzo si chiamava Maconda, lo abbiamo anche suonato qui in Extra, insomma magari riconoscerete la voce. Il nuovo pezzo si chiama Volta, ci partiamo subito. Prima però volevo presentarvi le altre novità che suoneremo stasera. Sentiremo una traccia da The Bird in Burr with Feathers di Cheyenne, la band di Patrizio Mimiola, che ha realizzato un nuovo album bellissimo. Poi sentiremo nella seconda parte un po' di musica che arriva dal Sud America con Meridian Brothers, Elado Tropical, Bobby Rosa, Caetano Veloso, Sessa, insomma ce n'è anche stasera. Partiamo con il nuovo singolo di Connono, Number One, si chiama Volta ed è uscito veramente da pochissimi giorni. Sempre il solito stile, la solita, come dire, energia per questa super band. Senti qua. Oh yeah! Provate a rimanere fermi stasera. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Connono Number One, si chiama

sì, ve l'avevo detto, abbiamo suonato anche i Montparnasse Music, che avevano già collaborato con i Conono Number One per un singolo che si chiamava Maconda e che aveva la stessa linea di voce del pezzo che abbiamo sentito prima dei Conono Number One. Montparnasse Music, che prendono il nome proprio dalla stazione della metro di Parigi, nella quale si sono incontrati per la prima volta Najib, produttore francese, e Tshobolo, produttore sudafricano. E, insomma, si sono incontrati lì, si sono dati appuntamento lì, e quando si trattava di scegliere il nome per il progetto da fare insieme non ci hanno pensato due volte. Montparnasse Music qui su Radio Capital con Malele. Adesso ce ne andiamo in Nord Italia a trovare gli Cheyenne, super band guidata da Patrizio Mimiola, che hanno realizzato un disco nuovissimo molto bello, un disco che unisce come dire l'attitudine jazz con i suoni elettronici, una musica davvero sì, mi verrebbe da dire proprio contemporanea come attitudine e come stile. Il pezzo che sentiamo stasera si chiama The Curve.

Eddie Ancita e il suo quartetto hanno cambiato nome in MAQ, un cambio di nome che è anche un cambio di passo per il loro tipo di musica, che partendo dal jazz, partendo dall'attitudine jazz, abbraccerà anche altri generi. E questo, insomma, l'intento di Mary Ancita e del suo quartetto, e appunto per questo ha deciso di cambiare nome. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama When the Light Comes to Play ed è il nome anche dell'album che uscirà il 5 di giugno. Un disco invece che è già uscito ed è davvero molto bello, l'abbiamo presentato un sacco di volte qui su Radio Capital, è il disco di Psyche. Questa traccia insieme a Ziad Trabelsi si chiama Uria.

We Must Resist per Psyche qui su Radio Capital. Chiudiamo la prima parte di Extra con il singolo di Bassolino uscito l'estate scorsa insieme a Marzouk Maji. Il pezzo si chiama Baidalik. Rimanete qui perché tra poco ce ne

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

curiosità vi ho detto che ce ne andavamo in Sud America. No, non adesso, ci andremo tra poco, perché per adesso abbiamo fatto una capatina nel nord Europa, in Norvegia, a trovare la Flammer Dance Band, super band che guarda al sud del mondo, alle sonorità che arrivano appunto dalle latitudini più calde. Questa traccia si chiama Death Warmer, l'abbiamo sentita qui su Radio Capital. Facciamo un salto e ce ne andiamo in Cina, a Pechino, a trovare Owi Lee, che ha registrato questo disco dentro un tempio buddista. Si chiama Mantra of Buddha Akshobhya, la traccia che sentiamo stasera di Owi Lee.

Rimanendo sempre in tema Sud America, due produttori che hanno origini sudamericane, Elado Negro e Reina Tropical, si sono messi insieme e hanno formato un nuovo progetto a nome Elado Tropical. Semplicissimo. Il pezzo che sentiamo si chiama Tocando.

Nonostante sia di nazionalità norvegese, mi sembra, Bobby o Rosa ha chiaramente origini sudamericane. In questo caso, insieme a El Michel Saffer, hanno registrato questo singolo che si chiama Losing It proprio durante la tournée di Bobby o Rosa negli Stati Uniti, in un giorno off, in un giorno diciamo più tranquillo, in studio da El Michel Saffer si sono messi insieme e hanno registrato questo pezzo, devo dire, delizioso. Adesso ce ne andiamo in Brasile da uno dei veterani della musica brasiliana, Caetano Veloso, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, che qualche anno fa, mi sembra 2 o 3 anni fa, realizzò un disco, l'ennesimo disco, dove dentro c'era questa traccia che si chiama Anjos Tronchos. Caetano Veloso, qui su Radio Capitale.

nuova generazione di musicisti brasiliani, insomma, è davvero sorprendente, davvero stimolante. Lui si chiama Sessa, ha realizzato un disco un paio di anni fa che unisce, come avete sentito, la musica tradizionale brasiliana, la musica popolare brasiliana, con le atmosfere più soul. Il pezzo si chiama Dodoi e con questo noi ci salutiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con un classico della musica brasiliana di Maria Rita Stumpf che si chiama Cântico Brasileiro e vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana di Extra. Buon

0: Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: One Podcast. Che film guarda stasera? Chi? Un ospite ci racconta che film guarda stasera. In occasione del Salone del Libro di Torino ho incontrato Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Sono i protagonisti del nuovo film Non è un paese per single, tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Felicia Kingsley. Durante la nostra chiacchierata ho chiesto loro anche che film guardate la sera. Ecco cosa mi hanno risposto.
1: Voi che avete fatto sia televisione che cinema, voglio chiedervi, siccome conduco un podcast che si chiama Che film guardo stasera, se magari in una delle vostre poche, immagino, serate libere, te con i tuoi animali.
2: Sono molto libero, tanto tempo libero.
1: Tanto
2: tempo. Sì, sì, io sì, voi no, cioè noi viviamo questa fortuna di fare un lavoro che ci lascia in realtà tanto tempo libero.
1: È vero, fra un lavoro e l'altro, quando
2: sì,
1: lavorate.
2: Quando lavoriamo, poi
3: effettivamente io lo riempio con la stando in campagna, e quindi effettivamente è vero, la sera
1: ce l'hai,
3: stanca.
1: Ce l'hai.
2: Io non c'ho un caso. No, è vero, io no, faccio tante altre cose, no, se è vero. Cioè i ristoranti, cioè,
1: tu vai a ballare.
2: Mi invento, no, ormai no, non
1: vabbè,
2: ci vedo più.
1: Vabbè. Che film guardate? Qual è il vostro comfort movie? Se ce l'avete. Ma secondo me ce l'abbiamo tutti.
3: Per me è thriller. Io ho i thriller.
2: Ma ne hai uno
1: hai
2: uno
1: un comfort
2: tuo?
1: Movie, un thriller.
3: Sì.
1: Ah.
3: Cioè mi allora i gialli.
1: Ah, ok, già, è un po' diverso.
3: Io ho una passione sfrenata, non è un film, sono delle serie, sono Il Tenente Colombo e La Signora in Giallo. Per me sono cioè il
2: ma
3: top.
2: Che applaudite che cosa? Ma scusa,
3: ma tu non capisci.
2: Ma
3: chi?
2: No,
3: tu non
2: vabbè, capisci. Ma di tutti i fan allora, della Signora in Giallo che
3: No, io li ho visti. Ho visto tutti gli episodi, sì, tutti li so a memoria, ma se io a mezzogiorno e 25 posso mettere mentre cucino Rete 4 e guardarmi le due puntate, anzi una e mezza di Jessica Fletcher, quello per me è il massimo della mia vita. Lì mi sento proprio il comfort più totale, e anche Il Tenente Colombo.
1: Ah,
3: quello è il mio comfort.
1: Questo è la...
3: Che comunque sono dei mini film, quindi non
1: sì,
3: è
1: sì,
3: proprio
1: sì,
3: una
1: no,
3: serie.
1: No, no. Poi
3: quindi,
1: ragazzi,
3: per me è quello.
1: I primi, quindi tutto il resto hanno copiato loro, quindi
2: sì, sì,
1: su questo è poco ma sicuro.
3: Ho sognato anche un crossover che si incontrassero, ma non è possibile.
1: Sarebbe stupendo. Beh, ormai è impossibile, però sarebbe stato stupendo. Cristiano.
2: Allora, sì, non ho un film che guardo spesso, nel senso, quando in realtà di comfort food, quando di comfort food.
1: Di comfort
2: questo
1: movie. Vabbè, anche quello,
2: cibo,
1: con popcorn.
2: Però di movie, quando ho voglia di piangere un po', perché piango sempre in questo film, è Interstellar, cioè c'è proprio due o tre scene.
1: Ah,
2: me lo metto perché magari ho voglia di sì,
3: c'è quella
2: di
3: colonna sonora che è devastante.
2: E quindi quello là.
1: Va bene, che mi sembra un grandissimo film, e fra l'altro lui sta per tornare con uno nuovo, quindi c'è una certa curiosità. Va bene. Allora ragazzi, Non è un paese per single, dimmi Cristiano, stai per dire una cosa?
2: No, Matthew McConaughey, perché era a Roma a girare, però invece tu dicevi regista.
1: Ah no, io parlavo il regista Nolan. Perché era a Roma a girare?
2: Sì, devono fare un
1: Matthew
2: film in
1: Matthew McConaughey è a Roma a girare, lo dico. Quindi abbiamo un insider. Va bene, allora Non è un paese per single, è disponibile su Prime, guardatelo se avete voglia e necessità di due ore di leggerezza, ma comunque con tanto amore, ecco, questo sì, con una recitazione bellissima di tutti i protagonisti.
2: Grazie.
1: Dal primo all'ultimo, è un bel film, si vede anche dai ruoli minori, dalla bravura dei ruoli minori.
3: È vero, grazie
1: e questo
3: mille
1: va detto. Quindi grazie a Matilde Gioli e grazie a Cristiano Caccamo.
3: Ciao, grazie di averci ciao ascoltati.
2: Ciao a tutti.
0: Cristiano Caccamo e Matilde Gioli ci hanno parlato di diverse serie televisive e film. Mentre Matilde è una grande fan del Tenente Colombo e della Signora in Giallo, come darle torto, Cristiano ci ha consigliato Interstellar, di cui ho parlato nella puntata del 29 marzo 2023 e che potete trovare su Netflix, Team Vision e HBO Max. Buona visione! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera? Lo scrivo e lo conduco io, Betty Senatore. Montaggio, Lele Rastelletti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is Gold, Gold, Gold, Gold.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.